0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 2
3: e qualche minuto.
2: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa di Boris.
1: Radio 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
4: È stato lungo il viaggio?
3: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
3: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
4: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
3: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
4: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
3: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
4: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
3: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

Radio 6023. Stay Rock.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Quando torno a casa vorrei...
8: Stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei...
9: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
10: Una mattarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe...
10: Non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è...
11: Un paio di schiaffi?
12: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
15: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
14: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
15: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
14: La mail, il cellulare...
15: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
14: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
17: Sessantadue, tre.
18: 6020 che?
19: 60 23.
18: 6023.
17: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023.

0: Radio 6023. 6023. 6023.it.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: La richiesta è stata approvata personalmente dal presidente Schulz, è così che si è giunti alla lista di voto, il che credo sia del tutto inaccettabile, ha ribadito Javor. Gli europarlamentari a favore dell'eliminazione dell'emendamento sono stati 379 rispetto ai 209 contrari, mentre i restanti si sono astenuti. La parte cancellata prevedeva un chiaro divieto per i membri di avere ulteriori posti di lavoro e altre occupazioni pagate. Secondo un rapporto di Transparency International del 2014, il 53% degli europarlamentari, ovvero 398 su 751, ha dichiarato di svolgere attività esterne per le quali guadagna tra i 5,8 e i 18,3 milioni di euro annui. Si tratta di occupazioni saltuarie, per esempio consulenze nel settore pubblico-privato, oppure incarichi regolarmente retribuiti, mentre in alcuni casi, stando alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi deputati, le attività fuori dall'aula sarebbero svolte a titolo gratuito. 15 parlamentari hanno affermato di guadagnare più dai lavori extra che dallo stipendio di eurodeputati, che in media si assesta attorno agli 8.000 euro mensili. A detenere il record è la francese Nathalie Griesbeck del Movimento Democratico. Nella sua dichiarazione, infatti, risultano addirittura 68 occupazioni esterne. In casa nostra spiccano fra i più impegnati fuori dall'aula Renato Soru del PD al quinto posto assoluto per mole di incarichi esterni, Remo Sernagiotto del PDL e il leghista Matteo Salvini. Tutto questo mentre l'approvazione della legge per regolamentare le lobbies procede a singhiozzo, dividendo il Parlamento europeo. Insomma, forse è proprio il caso di dire tutto il mondo, anzi l'Europa è paese. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca. Eurofonica.
3: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
4: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
5: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
6: e Kids FM in Germania.
7: È un programma che giunta nelle radio universitarie Dumin e do Algarve.
8: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
9: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
10: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
11: Uniti nella diversità.
12: E questa è l'officina della camomilla, ho visto Nazipan su tram, noi siamo sempre Eurofonica in diretta da Roma 3 Radio e continuiamo a parlare in compagnia di Sara. Sara, lo sapevi che ieri è stata la giornata mondiale per la libertà di stampa?
13: Ebbene sì, sono molto, ho molto a cuore il tema della libertà di stampa.
12: Esatto, però diciamo che l'Italia non sembra avere molto da festeggiare, almeno a giudicare dall'ultimo Press Freedom Index dei Reporter Senza Frontiere, che ci ha posizionato al 77° posto per la libertà di stampa. Ma questo tipo di classifica, quanto è affidabile? Ce lo spiega adesso nel suo focus Caterina Moser.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: Qualche settimana fa abbiamo letto su tutti i giornali i risultati della World Press Freedom Index, la classifica in cui ogni anno l'organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere, RSF, ordina i paesi del mondo sulla base dello stato di salute della loro libertà di stampa. Il 77° posto dell'Italia nella classifica ha fatto molto scalpore, anche perché in posizioni più alte ci sono paesi che difficilmente si possono definire campioni di democrazia, come il Salvador e il Burkina Faso. Ma possiamo fidarci? Per capire quanto questa classifica sia valida, dobbiamo prima di tutto avvicinarci alla metodologia utilizzata da RSF nella raccolta dei dati. La prima fase di indagine consiste in un questionario distribuito ad associazioni, gruppi e singoli giornalisti scelti a discrezione di RSF per rispondere, assegnando un punteggio da 1 a 10 a una serie di domande raggruppate in 6 argomenti, come ad esempio l'indipendenza dei media e la legislatura. Il secondo punteggio viene elaborato tenendo conto del numero di giornalisti uccisi nel paese, di quelli arrestati, di quelli minacciati e di quelli licenziati. Chiaramente i valori vengono pesati in maniera differente. Un giornalista ucciso vale più di uno licenziato. A ogni paese viene assegnato un punteggio da 0 a 100 e una posizione nella classifica finale con tutti gli altri stati. Si tratta dunque di un metodo molto complesso. L'importante è tenere presente che si basa in gran parte sulle opinioni soggettive di enti e persone scelte da RSF, di cui non abbiamo notizia dato che i nomi non ci vengono forniti. Ed è per questo che in alcuni casi la metodologia usata rischia di portare a risultati bizzarri o difficilmente spiegabili. Ad esempio, tra il 2013 e il 2014, l'Italia ha perso 24 posizioni in un solo anno, scendendo dal 49esimo al 73esimo posto. Tra le ragioni fornite da RSF, per questo calo c'è stato un aumento delle intimidazioni nei confronti dei giornalisti e le cause di diffamazione che RSF giudica infondate, passate da 84 nel 2013 a 129 nei primi 10 mesi del 2014. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica. Eurofonica.
3: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
4: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
5: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
6: e Kids FM in Germania.
7: È un programma congiunto con le radio universitarie di Min e do Algarve.
3: Eurofonica.
16: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
9: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
10: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
13: Uniti nella diversità. E proprio uniti nella diversità, proprio rientriamo con la mia voce. Prima abbiamo citato i dati di Eurostat sull'occupazione dei laureati, ma che cos'è Eurostat e soprattutto come lavora? Caterina Moser ha intervistato Timothy Allen, addirittura team leader del press office di Eurostat.
2: Eurofonica.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica.
9: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: Abbiamo parlato della classifica di Reporter Senza Frontiere, ma la Comunità Europea ha il suo strumento di indagine statistica? Sì, si chiama Eurostat e ha sede in Lussemburgo. L'ufficio si occupa di fornire informazioni statistiche alle istituzioni europee. E ora siamo in compagnia di Tim Allen, il team leader dell'ufficio stampa di Eurostat. Perché Eurostat è importante per le politiche europee?
11: I think it's because increasingly policy is guided by data.
17: Penso siano importanti perché le politiche europee sono sempre più guidate dai dati. Noi le chiamiamo decisioni basate su dati comprovati, appunto. Ci sono numerosi casi dove i dati giocano un importante ruolo nelle politiche europee. Ad esempio, nelle politiche regionali, le decisioni sui fondi regionali che provengono dall'Unione Europea sono fatte sulla base dei dati del PIL pro capite che noi forniamo. Un altro esempio sono le procedure per i deficit in eccesso, dove i dati che raccogliamo e pubblichiamo sulle finanze dei vari governi sono usate per decidere quali stati membri sottoporre a una procedura di infrazione. Oppure iniziative come la Strategia Europa 2020, dove c'è un'ampia gamma di obiettivi chiave da raggiungere basati sugli indicatori economici che analizziamo, raccogliamo e pubblichiamo.
11: Where there are a wide range of targets, key targets, which are again based on indicators that we collect and publish.
16: Pensi che i politici europei usino i dati nel modo giusto? C'è una legislazione che richiede alle istituzioni europee di usare i dati di Eurostat?
11: I mean, we have a very good interaction with all the services of the Commission.
17: Abbiamo una buona interazione con tutti i servizi della Commissione europea per via dei dati che noi forniamo e che raccogliamo. Il codice delle statistiche europee eleva il ruolo di Eurostat a livello di statistica ufficiale dell'Unione europea, quindi il nostro lavoro è regolato da un contesto normativo.
16: Come funziona in pratica la raccolta dei dati?
11: Well, in practice it works as a cooperative system. We call it the.
17: In pratica funziona come un lavoro collettivo. È una partnership tra il nostro ufficio e tutti gli uffici dei sistemi statistici dei paesi membri. Noi lavoriamo insieme per definire e armonizzare la metodologia, la classificazione e le definizioni che possono essere usate per raccogliere i dati. La raccolta dei dati è fatta dagli uffici statistici nazionali degli Stati membri, quindi Eurostat di per sé non raccoglie dati direttamente. Sono gli uffici nazionali che raccolgono i dati e che li mandano a noi, e noi abbiamo la responsabilità di sistemarli, accorparli e aggregare questi dati europei delle varie nazioni per poi pubblicarli. Riguardo invece le decisioni prese da parte delle istituzioni europee, un punto chiave per noi che ci terrei a precisare è che vogliamo renderli pubblici e in modo imparziale tutti questi dati, che siano così accessibili a tutti i cittadini europei e disponibili all'uso.
11: It's available for everybody to use.
16: Quante organizzazioni sono coinvolte nell'elaborazione delle risposte delle statistiche?
11: Overall, hundreds. I mean, you've got...
17: Sono centinaia le organizzazioni coinvolte. Ci sono i 28 uffici statistici degli Stati membri, ma in ogni Stato collaborano altre organizzazioni, ministeri, altre autorità che raccolgono i dati in specifiche aree. Quindi l'organizzazione complessiva in tutta l'Europa è molto grande. Se conti ogni singola organizzazione che contribuisce a raccogliere dati per gli uffici statistici.
16: Nel 2012 la Corte dei Conti ha pubblicato un comunicato stampa dal titolo «Il codice delle statistiche europee non è ancora pienamente attuato da Eurostat e dagli Stati membri». Dopo questa relazione cos'è cambiato? È cambiata la vostra metodologia?
17: Al tempo abbiamo pubblicato una risposta al report. Non eravamo d'accordo su tutte le conclusioni incluse nella relazione, ma abbiamo pubblicato una risposta descrivendo il nostro lavoro e cosa avremo fatto per il futuro. È importante notare che noi siamo un corpo indipendente. Siamo parte del sistema statistico europeo, e cioè la governance del sistema statistico.
11: The European Statistical Governance Advisory Board, and every year...
17: Ogni anno loro fanno un report alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo su come il sistema statistico europeo sta andando e quanto rispetti o meno il codice previsto dall'Unione europea. È un documento di dominio pubblico, accessibile a tutti. In più abbiamo un programma che si chiama Peer Review of the Code, che riunisce ogni 5 anni un piccolo team di esperti statistiche, visitano ogni ufficio statistico nazionale ed Eurostat ed esaminano come gli uffici operano e vedono se rispettano o meno il codice. Infine lasciano delle raccomandazioni per migliorare o meno il lavoro. Poi viene pubblicato su un sito tutto il lavoro dei report delle peer review e anche i piani d'azione che ogni ufficio ha stabilito per migliorare il loro modo di lavorare.
12: E questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso da Trento Antonio Megalizzi.
5: Eurofonica.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
10: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare

0: scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica Francese o mio zio è originario della Repubblica Tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle tre regioni che compongono la nazione, la Boemia con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est, tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato, solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così il 2 maggio il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione, Cecka in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
1: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Bentrovati ad una nuova puntata di Eurofonica, direttamente dal Parlamento Europeo di Strasburgo, su tutte le radio del circuito Raduni e sulle pagine ufficiali dei nostri social. Oggi insieme a me Caterina Moser da Fuori Aula Network Verona.
3: Ciao!
2: Elvira Fratto di UMG Web Radio from Ciao. Washington DC, no, Catanzaro invece, e Antonio Megalizzi. E diversi gli appuntamenti, diversi tutti gli argomenti affrontati durante questa plenaria, tra tutti però spiccano i diritti umani, specie perché ieri, 13 dicembre, abbiamo assistito alla celebrazione del premio Sakharov, ma sentiamo subito questa clip.
4: La mia Aji Bashar is trying to get back to a normal life. At 19 years old and 6 months after escaping the clutches of the Islamic State, she has found refuge here in Germany, where she lives with her sisters. Nadia Murad, meanwhile, is traveling the world to tell her story. Just 23 years old, she lost her 6 brothers and her mother in the conflict. Nadia is also living in Germany. She has dedicated herself to getting the massacre of the Yazidi minority in Iraq recognized as genocide. Both Nadia Murad and Lamia Aji Bashar come from the village of Kocho in the Sinjar region of Iraq. On the 15th of August 2014, their village was attacked by the Islamic State. The men were executed, the women were forced to convert to Islam and were sold into sex slavery. A massacre that prompted the flight of hundreds of thousands of Iraqi Yazidis. For their courage and the struggle they are undertaking for the Yazidi community, Lamia and Nadia were awarded the European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought.
5: Eurofonica!
3: Martin Schulz le ha definite due eroine. Stiamo parlando di Nadia Murad e Lamia Aji Bashar, che hanno ricevuto in plenaria il premio Sakharov per la libertà di pensiero, che il Parlamento Europeo consegna ogni anno a persone che abbiano contribuito alla lotta per i diritti umani. In parallelo, in Italia, a Palazzo Madama, la cerimonia in diretta con il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e con l'intervento di Hawa Ibrahim, vincitrice del premio Sakharov nel 2005, che ha presentato il corso all'Università di Tor Vergata.
6: A seguire l'evento in diretta al Senato c'è stata anche la rappresentanza di Eurofonica tramite Marco Napoleoni, che ringraziamo e salutiamo.
3: Certo, e il Parlamento Europeo appunto ha assegnato il premio Sakharov a queste due giovani donne, 23 e 19 anni, della comunità Yazida.
2: Ecco, definiamo

0: po' il termine della comunità yazida?
1: È una comunità irachena di origine in lingua curda, chiamata appunto Yazida. Da secoli è una religione antichissima che contiene elementi di islamismo, cristianesimo e dello zoroastroismo, ed è proprio per questo motivo che vengono considerati i peggiori infedeli dagli estremisti islamici.
2: E allora spieghiamo perché loro hanno vinto il premio Sakharov.
1: La loro storia, la storia di Nadia e la mia, comincia nell'estate del 2014, quando il loro villaggio, Kocho, che si trova in Iraq al confine con la Siria, viene attaccato e distrutto dallo Stato Islamico. Dopo aver assistito al massacro delle loro famiglie e di tutti gli uomini, come tante altre donne e altri bambini, sono state torturate e ridotte in schiavitù. Nadia Murad è stata venduta più volte tra i militanti e costretta a fabbricare bombe e corpetti suicidi che avrebbero dovuto indossare altre kamikaze, e nel novembre 2014 però è riuscita a fuggire fino ad arrivare in una zona non controllata dai militanti dell'IS, e ha vissuto in un campo profughi al nord dell'Iraq e poi ha finalmente raggiunto la Germania.
0: Ecco, la mia invece, dopo aver tentato 4 volte la fuga, è riuscita a scappare, ma mentre stava attraversando la frontiera curda, inseguita dai militanti dell'ISIS, è rimasta ferita da una mina anti-uomo che ha ucciso la sua amica e l'ha resa quasi cieca. Poi per fortuna è riuscita a raggiungere la Germania, è stata sottoposta alle cure mediche.
1: Sì, la storia è stata molto toccante, abbiamo sentito le loro parole in plenaria, e le due ragazze sono proprio diventate simbolo delle vittime della violenza sessuale dei terroristi del Daesh e del genocidio yazida. Infatti stanno girando il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro tragica condizione, aiutando donne e bambini che sono ancora vittime di queste atrocità.
2: In che modo lo stanno facendo concretamente?
1: Beh, Nadia nel 2015 ha pronunciato a New York il discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per mobilitare tutta la comunità internazionale nella salvezza del popolo yazida e la liberazione delle schiave, e a settembre di quest'anno è diventata la prima ambasciatrice dell'ONU per la lotta alla droga e al crimine organizzato. L'Europa sta credendo fortemente nella sua causa, infatti oltre a consegnargli il premio Sakharov, in ottobre ha ricevuto il premio Havel per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Raccontare la mia storia e rivivere ogni volta il terrore non è compito semplice, ma il mondo deve sapere. Queste le parole di Nadia.
0: Ecco, sono magari dei premi per l'opinione pubblica irrilevanti o comunque a livello mediatico poco conosciuti, ma un segnale veramente importante da parte dell'Europa.
1: Eh sì, perché per l'Europa il rispetto dei diritti umani è uno dei valori fondamentali, appunto, dell'Unione Europea, e proprio per questo motivo il Parlamento Europeo ha istituito nell'88 il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Il nome chiaramente è un tributo al fisico sovietico Andrei Dmitrich Sakharov, famoso per il suo contributo alla costruzione della bomba dell'idrogeno, ma ricordato per il suo premio Nobel per la pace.
2: Quindi in che modo si decide, si arriva alla decisione del vincitore del premio?
1: Certo, i candidati prima vengono scelti da gruppi politici o unioni trasversali di almeno 40 deputati, e dopo aver raccolto le candidature sono le commissioni affari esteri e sviluppo che nominano i 3 finalisti. In seguito la conferenza dei presidenti, composta da presidente del Parlamento Europeo e dei capigruppi dei diversi gruppi politici, sceglierà il vincitore.
0: Io direi di sentirci l'intervista alle 2 vincitrici e poi un brano musicale per tornare dopo col primo ospite.
3: Beh, il premio Sakharov e il fatto che siamo state premiate con questo premio è un onore immenso. Ripaga noi, ma anche tutte le donne e i bambini che sono stati resi schiavi dal Daesh, ma è anche un tributo pagato a tutte le donne che non si godono la propria libertà. Per questo siamo veramente orgogliose, siamo estremamente felici, è una grande fonte di orgoglio e gioia per noi e per tutti i membri della nostra comunità. Vorremmo ringraziare il Parlamento Europeo per averci scelto e aver scelto di premiarci con questo premio. Questo premio ci sta dando più forza, sta dando la forza di fronteggiare il Daesh e anche tutti coloro che hanno reso schiave noi giovani ragazze e giovani donne. Il Parlamento Europeo ci ha restituito questo diritto. Sicuramente è un grande premio e un onore immenso essere premiate con questo premio, con questo riconoscimento, come persona che è stata vittima del Daesh, e sto accettando questo premio nel nome di coloro che sono state vittime del Daesh, le donne, i giovani bambini che anche loro vorrebbero ringraziare il Parlamento Europeo per questo riconoscimento. Ci sono sono più di 3.500 prigionieri in tutte le regioni che sono ancora sotto il controllo del Daesh, in Iraq e in Siria. E io ho un messaggio per tutte queste persone prigioniere. Sono qua per dirgli che non ci arrenderemo nella lotta, che stiamo ancora combattendo una buona lotta sul sentiero della giustizia. E la prova di questo è il fatto che il Parlamento europeo ha deciso di sostenerci, di stare accanto a noi e non stare dalle parti del mare. Il messaggio che voglio lanciargli è il fatto che hanno una voce attraverso di noi. Il Daesh li chiama schiavi, sabaia, e noi gli abbiamo dato un nome diverso, e questo nel nome della giustizia e della dignità.

0: E questa è Ettore, infatti lo stanno cercando. Dove sei, Ettore? Ettore,
1: ma non era un sirtaki questo, quello che ballo greco?
0: No, comunque il ballo dell'orso, Ettore.
1: Ok, va bene, intanto è arrivata la nostra prima ospite, Eleonora Evi, deputata del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Diretta, che nomi lunghi.
2: Buonasera. Bene, allora abbiamo ascoltato storia delle vincitrici del premio Sakharov. Quanto è importante che un premio del genere sia stato conferito a due donne al giorno d'oggi?
3: È molto importante per quello che rappresenta soprattutto la loro battaglia e il loro mettersi in gioco nonostante quello che hanno vissuto, che hanno raccontato oggi davanti all'aula del Parlamento Europeo. L'aula era piena ad ascoltare le loro testimonianze e il messaggio che loro portano di, in qualche misura, di riscatto e di pace e di riconoscimento di quello che è un vero e proprio genocidio che ha vissuto il popolo yazida, la comunità yazida, e che continua anche in questo momento con le numerosissime migliaia di vittime e di donne soprattutto rese schiave sessuali da parte dei miliziani dell'ISIS in un territorio che è quindi appunto martoriato da questa tragedia. E è stato importante oggi consegnare questo premio perché è importante che l'Europa, che ha già fatto dei passi in questo senso riconoscendo appunto il dramma di questa comunità, di questo popolo, ma non può finire qua, deve continuare ad andare avanti. Bisogna riuscire a far sì che questo progetto Europa che è oggi sia anche in grado di accendere il faro laddove è necessario accenderlo e far sì che una corretta informazione, il più diffusa possibile, faccia capire cosa avviene oggi anche non solo in Europa ma nel resto del mondo, e in caso di queste appunto in particolare delle violenze subite dal popolo yazida, in questo caso appunto dalle due vincitrici del premio Sakharov.
0: Sta parlando di maggiori informazioni, abbiamo visto il suo intervento sulla figura del mediatore europeo dove chiede più trasparenza. Quale ruolo dovrebbe avere il mediatore e in cosa è stato carente in questi ultimi anni?
3: Sì, abbiamo votato alla scorsa plenaria una relazione importante, la relazione annuale sulle attività del mediatore europeo, che si riconferma essere una figura molto importante per l'Europa. Di che cosa si occupa? Si occupa di andare a indagare la mala amministrazione, quindi la cattiva amministrazione delle istituzioni europee. In particolare il focus che molto spesso viene riportato, che anche noi abbiamo ribadito, è proprio sulla trasparenza, la trasparenza delle istituzioni europee e quanto purtroppo ancora oggi dobbiamo lavorare affinché questa possa essere garantita pienamente. Il mediatore ha lanciato e lancia e lavora su una serie di indagini di cattiva amministrazione che coinvolgono le istituzioni europee, quindi dal Parlamento al Consiglio alla Commissione e tutte le agenzie che fanno parte dell'Unione Europea. Pensiamo per esempio all'agenzia che si occupa della sicurezza alimentare, l'EFSA, che è una delle poche che ha sede in Italia, a Parma, e di tutti i casi di porte girevoli, le famose revolving doors, quindi casi in cui professionisti entrano all'interno delle istituzioni europee per avere un compito anche di esperto indipendente, ma di fatto molto spesso questa indipendenza viene a mancare. Ecco, il mediatore europeo lancia delle indagini, delle vere e proprie investigazioni, ed è importante quindi il suo ruolo per garantire la massima trasparenza nell'operato delle istituzioni europee.
1: Ecco, si parlava di mali dell'Europa che sono spesso denunciati dai partiti cosiddetti euroscettici. E, visto che il 2017 sarà un anno cruciale per le elezioni in diversi paesi UE, quanto conterà questa ventata di euroscetticismo degli ultimi anni poi al momento del voto?
3: Io personalmente ritengo che è utile guardare a tutto il contesto da un altro punto di vista. Dal mio punto di vista, chi oggi sta manifestando in maniera più o meno forte e vigorosa contro questa Europa lo sta facendo perché ritiene che ad oggi sia stata questa stessa Europa, con le politiche che ha portato avanti, a minare profondamente il lavoro, i diritti fondamentali delle persone, la libertà di circolazione. Ecco, tutti i diritti che sono stati messi a dura prova da queste stesse politiche, quindi sarà in effetti un anno molto importante e cruciale quello che vedremo, perché i cambiamenti in atto saranno molti.
1: Ma si protesta per cambiarlo o per uscirne?
3: Noi la vogliamo cambiare. Oh, okay. Io personalmente, come Movimento 5 Stelle, siamo in questo Parlamento europeo anche con l'obiettivo di lavorare per cambiarla, perché ciò che è stato fino ad oggi ha purtroppo portato a quelle che sono le politiche e le situazioni che conosciamo in tutta Italia. La disoccupazione, piuttosto che la difficoltà delle imprese, il divario sociale che è sempre più ampio, e quindi sono questi temi a cui non si è stati in grado di dare una risposta e che si spera appunto di poterla dare con questa ventata di rinnovamento.
0: Speriamo, allora aspettiamo. Intanto ringraziamo Eleonora Evi, deputata Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta.
1: Ci ascoltiamo le fasi che cantano Lucida Follia, sembravo Conti a Sanremo.
4: Eurofonica,
5: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: Sai che amarmi non è...
0: No,
1: no, non, è
0: non era
1: cosa.
0: Quella.
1: Pensavo fosse quella. Dicevamo, riprendiamo i discorsi. All'ordine del giorno qui al Parlamento Europeo, il bilancio dello Stato di Salute e dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Diverse le turbolenze, chiamiamolo così, anti-europeiste.
0: I soffi che arrivano a tutte le parti.
1: Gravi situazioni di crisi. E quindi si torna un po' alle origini, si torna ai diritti fondamentali che sono... insomma, ai valori fondativi dell'Unione Europea, e soprattutto tutto ciò viene ricordato ai giovani, cioè a noi.
2: Beh, in un modo particolare ce l'ha ricordato proprio Juncker, sostenendo che non sono i trattati a unire l'Europa ma i nostri valori. Quindi chi ha la possibilità di lavorare come volontario vive i valori europei ogni giorno. E quindi con queste parole il presidente dell'esecutivo comunitario ha inaugurato un nuovo progetto dedicato ai giovani.
0: Ma che cosa c'entrano i volontari?
2: I volontari c'entrano perché appunto sono stati coinvolti in un'iniziativa lanciata da Bruxelles lo scorso 7 dicembre per offrire ai giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni la possibilità di cimentarsi in attività di volontariato e anche di stage o di apprendistati.
1: Quindi stage non quelli lì dove vai al quinto piano per fare le fotocopie?
2: No, dove decisamente no.
1: Ancora fotocopie?
2: È qualcosa di un po' diverso, anche perché l'obiettivo della Commissione Europea adesso è quello di coinvolgere 100.000 giovani entro il 2020, quindi i progetti del Corpo Europeo abbracciano tanti settori, anche se il comune denominatore rimane comunque quello della solidarietà. Tanto è vero che il progetto sarà attivo per la maggioranza nei campi dell'istruzione, della sanità, dei disastri naturali, della protezione ambientale e soprattutto dell'integrazione e dell'assistenza ai migrati e rifugiati.
0: Quindi fammi capire, da una parte si discute sulla possibilità di creare un esercito comune europeo e dall'altra parte la Commissione propone un esercito completamente diverso, fondato sulla solidarietà.
2: Esatto, il bello di questo progetto è proprio questo, che sia destinato non soltanto a persone che abitano all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, ma anche tutti coloro che abitano in uno stato europeo in genere, e la possibilità di partecipare a questa iniziativa è data proprio dall'iscrizione al sito www.europa.eu/solidarity-corps.
1: Il lavoro vero con dei soldi veri. Cioè possiamo
2: in
1: rassicurare
2: teoria, sì.
1: Tutti. In teoria, ecco,
2: in teoria,
1: già in teoria
2: sì.
1: Mi spaventa un casino. Va
2: in
1: bene.
2: Teoria sì, perché è differenziata la disciplina, nel senso che mentre per coloro che saranno destinati all'attività di volontariato sarà previsto un rimborso spese, per coloro che invece si cimenteranno in attività di stage o praticantati ci sarà la possibilità di stilare un contratto con relativa retribuzione.
1: Andremo a informarci meglio, intanto ascoltiamoci gli End Logic con Arles.
2: Bentornati all'ascolto, questa è Eurofonica, il format che vi spiega in modo semplice, facile e giovane i temi dell'Unione Europea.
0: E allora continuiamo, perché abbiamo appena parlato del Corpo Solidale Europeo, e allora ci ascoltiamo l'intervista che ha fatto Elvira Brando Benifei, deputato socialisti democratici, riguardo appunto al Corpo Solidale Europeo.
7: Eurofonica!
8: Come e in che misura il Corpo Solidale contribuirà o potrà contribuire all'accrescimento del fattore occupazionale giovanile?
9: Io credo che questa proposta della Commissione sia molto interessante, perché prova a dare sistematicità e anche un senso culturale più ampio all'azione del volontariato, sia in senso, diciamo, di valori, ma anche da un punto di vista appunto delle opportunità di di lavoro, di costruzione di un curriculum per i giovani attraverso un'esperienza di volontariato o simile al volontariato. Su questo punto però si concentrano anche le criticità, perché ad oggi la proposta non è chiaro se avrà fondi aggiuntivi, che tipo di rapporto verrà instaurato con le esistenti forme di volontariato, soprattutto le realtà che organizzate esistenti, penso all'Italia, quante ce ne sono, anche più che in altri paesi, quindi che coinvolgimento ci sarà, quindi che non diventi una fotocopia, qualcosa che si aggiunge e va a creare non l'auspicato coordinamento e valorizzazione, ma una sorta di aggiunta che va a creare forse più confusione che altro. E c'è anche il problema, secondo me, di che tipo di coinvolgimento si avranno dei portatori di interessi, che tipo di coinvolgimento si avrà dei portatori di interessi che operano nel campo, anche nel definire poi il modo in cui si attua la realizzazione dei corpi europei di solidarietà. Quindi, in poche parole, da una parte una opportunità importante, perché c'è anche in qualche modo un investimento culturale rispetto a questo tipo di propensione che c'è e va aiutata e va sostenuta dei giovani europei a darsi da fare, a impegnarsi per la propria società in cui si vive, in cui vivono, nei propri paesi, anche negli altri paesi europei. E dall'altra parte bisogna evitare che diventi qualcosa che non si integra in maniera positiva, anche con risorse aggiuntive, questo mi sembra un tema cruciale, con le esperienze esistenti. Su questo, come Parlamento europeo, vigileremo e daremo il nostro contributo anche sul piano poi delle decisioni legislative.
4: Eurofonica!
8: In che modo saranno strutturate le attività destinate ai giovani volontari all'interno del neonato Corpo Solidale?
9: Beh, guarda, questo è un po' da vedere. Devo dire che ad oggi a noi non è ancora chiarissimo come la Commissione vuole strutturare questo tipo di attività. Quello che è chiaro è che si andranno a sistematizzare opportunità dal punto di vista di quello che può essere presente, diciamo, nel territorio, con un utilizzo anche delle strutture pubbliche. Quello che, su cui io insistevo anche nella mia precedente risposta, è che è quello che abbiamo già detto. Come intergruppo giovani del Parlamento europeo abbiamo inviato una lettera proprio alla Commissione europea, a Juncker, al commissario Navracsics, alla commissaria Thyssen, in cui abbiamo posto con chiarezza, in maniera netta, la necessità di coinvolgere le realtà associative, le realtà giovanili nella discussione su come strutturare poi operativamente negli stati il funzionamento dei corpi europei di solidarietà, perché il rischio altrimenti è quello di coinvolgere soltanto le strutture statali pubbliche, e che in realtà chi sul terreno oggi fa l'attività di volontariato, fa quello che sarebbe una buona parte di ciò che poi in realtà verrà promosso tramite i corpi europei di solidarietà, non venga coinvolto adeguatamente. Quindi le buone pratiche già esistenti, realtà che già oggi, penso alle tante organizzazioni giovanili riunite anche nel forum europeo dei giovani, dagli scout alle associazioni vere e proprie di volontariato, alle associazioni di tendenza politica, se non fossero coinvolte, credo che si creerebbe un sistema non positivo. Esiste già una società civile organizzata in Europa che deve essere coinvolta. Ovviamente, per quanto mi riguarda, anche da persona molto attiva come parlamentare europeo sul tema, credo che sia particolarmente importante che la dimensione della mobilità europea nell'azione dei corpi sia valorizzata, nel senso che credo che questo, io sono molto convinto che un'esperienza di mobilità in Europa, in altri paesi, anche per questo tipo di attività, quella del volontariato in un altro paese europeo, sia qualcosa di molto utile per la propria crescita.
4: Eurofonica.
2: Era Ruggine dei 69, siamo ritornati in onda.
1: Sì, sembra una playlist di cover band.
0: Sì, ma
1: Inigramaro sembrano questi. Intanto ci ha raggiunto il secondo ospite, Luigi Morgano, Socialisti e Democratici. Buonasera.
0: Allora, sappiamo che è stata approvata la sua relazione su una politica coerente dell'Unione Europea per le industrie culturali e creative. Al giorno d'oggi scommettere sulla cultura è una sfida abbastanza grossa. Insomma, si aspettava questa approvazione?
7: Allora, devo dire che mi aspettavo l'approvazione dopo che abbiamo documentato con un apposito studio anche commissionato dalla Commissione Industria, quindi Direzione Generale della Commissione Industria, perché l'abbiamo fatto? Perché noi avevamo dei dati, ci sembravano già assolutamente importanti, ma come sempre capita quando si deve discutere, o tu sei in grado di documentare in maniera molto puntuale e senza che possano essere fatte obiezioni di merito a quello che sostieni, e allora tu puoi procedere. In questo caso lo studio è servito esattamente per questo motivo, e cioè i dati che sono usciti da questo studio. Cioè, quando si dice ad esempio che ci sono 3 milioni di imprese che si occupano di, appunto, quella che è la creatività, la cultura, l'innovazione, eccetera. Insomma, uno dice, beh, in Europa, non so, ecco, quanti prima riconoscevano questo tipo di dato. Un secondo elemento che mi pare importante è 12 milioni di addetti, non è una cifra di poco conto, se è vero che sono 2,5 volte l'intero comparto automobilistico e 5 volte quello chimico. Potrei andare avanti, ma è molto di più anche del sistema bancario assicurativo. Allora dice, ma questo è un aspetto. Poi la cosa che a me preme evidenziare è che c'è un valore aggiunto annuale assolutamente significativo nella produzione. Oggi un tema anche questo mi pare rilevante, più di 500 miliardi all'anno, ma soprattutto credo che la parte che vada ricordato è che questo settore dal 2008 al 2014, quindi quando ci sono state più difficoltà anche di tipo occupazionale, ha assorbito invece manodopera, ha richiesto manodopera, io parlo di manodopera, ma c'è manodopera anche di assoluto livello, talché è il settore che tra i 15 e i 29 anni, oggi come oggi, dà occupazione effettivamente ai giovani, quindi dalla formazione professionale, diciamo, di base, fino all'alta formazione, dottorato di ricerca compreso. Non mi pare una cosa di poco conto. Questi dati mi hanno molto aiutato, ci hanno molto aiutati.
2: Nella sua relazione lei parla dell'industria della cultura, quindi attraverso quali mezzi si può industrializzare la cultura, cioè in che modo?
7: Allora, noi consideriamo che queste imprese che già ci sono imprese industriali, nel senso, al di là del termine, come dire, uno pensa all'impresa industriale solo quelli che hanno migliaia di dipendenti, no. Il 95% delle realtà sono piccole e medie industrie, ma soprattutto microimprese, perché sono sotto i 10 dipendenti. Quindi ci sono realtà presenti, sono realtà che danno valore, sono realtà che vivono di ciò che producono, non cosa di poco conto. Il problema oggettivamente è quello: se vogliamo immaginare una reindustrializzazione dell'Europa, che è uno degli impegni che il presidente Juncker si prese su sollecitazione, se consentite, anche del nostro gruppo, che diciamo pure diede un consenso dopo aver trattato questi ed altri argomenti, certo. È evidente che noi dobbiamo immaginare una industria che è in grado di essere non invasiva, di essere, come dire, capace di innovazione, che guarda al futuro e, se consentite, che è già presente, che ha bisogno in questo momento solo di essere adeguatamente sostenuta.
0: Regolamentata.
7: Certo. Regolamentata, direi, fino ad un certo punto, nel senso che non mi risultano particolari problemi, se non su alcune questioni che sono assolutamente rilevanti, ma sono il diritto d'autore, ovviamente, insomma, sono le cose che sono sempre... che peraltro noi, insomma, credo che nella relazione abbiamo affrontato in maniera piuttosto approfondita.
10: Io sono rimasto molto incuriosito dal termine bancabilità delle idee, fare in modo che le idee diventano garanzie per ottenere finanziamenti.
7: Bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, questa è un po' la dizione nuova che abbiamo introdotto. Devo dire che quando ne ho accennato ho avuto sguardi un po' così.
10: Attoniti.
7: Sì, ecco, io dico così, posso, ecco, quantomeno molto sorpresi. E qualcuno si poneva la domanda, ma com'è praticabile? Devo dire che è comprensibile. In realtà l'argomento di fondo è questo, ma insomma, noi abbiamo in questo settore, lo dicevo prima, imprese che indubbiamente non hanno particolari problemi nell'accesso al credito, perché va anche considerato questo dato. Quindi la richiesta che viene fatta è una richiesta di formazione, nel senso che devono immaginare di poter disporre di persone che abbiano le qualifiche, le competenze, eccetera, necessarie per poter procedere, sempre con quest'ottica legata all'innovazione e alla creatività. E dall'altra parte, diciamo, imprese che chiedono sostanzialmente di non avere atti di pirateria rispetto ai loro prodotti. Questo è il primo atto. Ma le più piccole imprese, quindi le microimprese, hanno invece necessità di accedere al credito. E qui si trova, come noto, la maggiore difficoltà, soprattutto per chi è piccolo, perché
1: in tutti i settori, in questo, tutti poi, settori. In questo poi le start-up sembra così volatile la creatività, la cultura, che sono ancora più difficili.
7: È ancora più difficile. Le start-up innovano, ma quando arrivano ad un certo punto ad avere qualcosa da proporre hanno bisogno di sostegno per poter far rendere ciò che hanno messo in campo.
3: Certo.
7: Allora, a questo punto il problema che abbiamo abbiamo proposto noi è la bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, nel senso che il sistema finanziario e bancario dovrebbe considerare questo prodotto loro un elemento che giustifica il prestito che viene fatto. Siccome però non c'è una conoscenza reciproca, cioè non ci sono dei protocolli che in qualche misura aiutino a capire qual è il valore, l'entità del valore, non c'è peraltro una conoscenza, diciamo più esplicitamente, di buona parte del settore, allora a questo punto è importante trovare una formula che metta in contatto esattamente il sistema finanziario e bancario, ma anche che le imprese si sentano sostenute nell'accedere al sistema bancario per i prestiti, e questa è, come diciamo, la formula che abbiamo adottato. Qui c'è un riferimento, se consentite, a Europa Creativa. Questo fondo di garanzia che è stato messo in campo a suo tempo è un fondo di 121 milioni di euro, come noto, che è a garanzia del sistema bancario per il prestito che fa. Quindi abbiamo non solo in futuro, ma sin da ora, da qui al 2020, la possibilità di una sperimentazione. C'è prevista tra l'altro una leva a 5, non voglio tediarvi con questo discorso. Cioè,
1: sto già pensando di mandare qualche progetto in realtà, però.
7: quello secondo me mai rinunciare.
1: Ci dobbiamo provare.
7: Sono 600 milioni di euro, è chiaro che insomma non è una cifra enorme, ma insomma, e però c'è in previsione, questo però è la cosa che mi preme di più. Cioè, noi con questa iniziativa che abbiamo assunto, abbiamo mandato un programma di lavoro effettivamente, e ci è stato riconosciuto dalla stessa commissaria, la Biancosca, che intervenendo in sede di discussione si è detta assolutamente d'accordo sulla proposta, sulle quattro sfide che abbiamo proposto, eccetera eccetera eccetera. Quindi mi pare non di poco conto, anche per accedere anche ai fondi, ad esempio i fondi FES o i fondi strutturali. Sono cose che
0: assolutamente ci aggiorneremo su questo. La ringraziamo Luigi Morgano dei Socialisti Democratici, e portiamo avanti la cultura e ascoltiamo Danubio.

0: Rientriamo e cambiamo completamente argomento, ritornando in Italia, e prendiamo un po' visione della situazione post-Renzi.
1: Esatto, torniamo alla burocrazia, all'eurocrazia, alla governabilità e alla stabilità. Adesso non mi vengono
0: basta
1: più parole che finiscono in A.
0: Finiscono con TA, sì.
1: Esatto, cos'è successo? Vabbè, noi l'Italia ha votato il 4 di dicembre.
2: E chi ha vinto?
1: E il no, non so se lo sai.
2: Sì.
1: Pensa che ha vinto il no, e poi pensa che Renzi si è dimesso, il premier Italia. Sì.
2: E pensa, e ci sarà un nuovo governo ora, magari.
1: Non è eletto neanche questo. Pensate, è un casino. Adesso andiamo a protestare. E detto questo, nuovo governo, Gentiloni. E cosa succede? Voi mi direte, che gli frega l'inserviente lituano che sta qui, che il governo Renzi è caduto? Beh, insomma, ci sono delle ripercussioni in tutti gli stati, specie in uno importante come l'Italia.
2: Infatti, l'Unione Europea che dice, insomma?
1: Ci sono tre...
2: Preoccupata?
1: Sì, vabbè, da un certo punto di vista sì, perché ci sono tre insomma cavilli abbastanza importanti. Il primo è l'emergenza immigrazione, ma lì sappiamo già che non è colpa nostra, è colpa degli stati egoisti, come diceva Juncker.
2: Salutiamo
1: gli amici della Slovacchia e dell'Ungheria che ci ascoltano in questo momento, non vogliamo fare nomi. E poi ci sono ovviamente la crisi delle banche e la legge del bilancio.
2: E qua ce n'è.
1: Ce n'è tanto, perché le banche, sapete, la polemica tra le leggi inflessibili, regole della BCE, della Commissione Europea, e il governo italiano che è un po' più flessibile, diciamo così, che nell'era Renzi voleva strappare questo ultimatum per allungare questo processo di salvataggio di MPS, che però, notizie di ieri, non verrà, esatto, non verrà posticipato oltre il 31 di dicembre, e quindi
2: il nuovo anno ci saranno tante sorprese.
1: Esatto, l'UE non vuole che si mettano i soldi statali per salvare le banche, l'Italia la pensa un po' diversamente, e quindi anche qui dovremo metterci un attimo d'accordo.
0: Per quanto riguarda invece la questione bilancio, che sembra abbastanza spinosa anche quella.
1: Esatto, perché ci lamentiamo dell'austerità? Beh, Bruxelles ha gli occhi puntati sul nostro bilancio, la Commissione Europea già ha espresso diversi dubbi, vi lascio immaginare, ha chiesto delle misure aggiuntive per rispettare il patto di stabilità, possono costarci dai 2 ai 20 miliardi di euro nella peggiore delle ipotesi.
2: Senti, ma abbiamo parlato di Unione Europea, di Renzi, e Gentiloni che fa?
1: E Gentiloni che fa? Si chiedono i social in questo momento, con i punti esclamativi e l'uno, non si sa, nel senso che teoricamente dovrebbe rimanere la linea di Renzi, una linea filo europeista. La cosa che tutti si chiedono, anzi l'immagine più tragica di questo periodo, è che sembra di 20 anni fa. Vi ricordate Renzi, Hollande e Merkel a ventotene?
2: E non era una barzelletta.
1: No, esatto, che promettevano questo risorgimento dell'Unione Europea, noi insieme dopo la Brexit, visto che piano piano
0: stanno lasciando
1: piano piano, ragazzi, bisogna vedere come andrà a finire,
2: anche perché dovremmo votare noi.
1: Se si voterà, perché questo governo non sarà eletto. Allora,
2: ma non saremo soli.
1: Ci siamo chiesti, ovviamente si voterà anche in Francia, in Olanda e in Germania, ma noi ci siamo chiesti, in Unione Europea, in Parlamento, come hanno accolto, insomma, la notizia della nuova governance italiana. L'abbiamo chiesto all'Arcomi del PPE e a Elly Schlein dei Socialisti e Democratici.
3: Eurofonica!
4: Beh, non è stato facile spiegare ai colleghi europei che cosa sta succedendo in Italia. Anzitutto che non si è votato per uscire dall'Unione Europea, che non si può liquidare il voto di domenica scorsa come un voto populista, sarebbe troppo semplicistico, si negherebbe che qualsiasi lettura partitica del risultato del referendum è falsata, perché non tiene in considerazione che moltissime persone che non votavano più sono peraltro tornate a votare. Ci vuole una lettura più complessa. Peraltro le forze a cui la vittoria è stata più intestata nelle intenzioni di voto non sono cresciute durante la campagna referendaria, quindi c'è qualcosa di più. C'è ad esempio da mettere al centro il tema delle disuguaglianze, che su cui invece si è consumata un'intera crisi di governo senza che né il nuovo incaricato né nessuno si è fermato a riflettere un pochino. Dal punto di vista del nuovo governo invece è cambiato molto poco, diciamo che squadra che perde non si cambia, sono tutti sostenitori convinti della recente riforma, sono cambiati pochissimi ministeri, nessuna discontinuità sul tema del lavoro, appunto nessuna riflessione sulla povertà e le diseguaglianze, che forse qualche ruolo, guardando l'analisi del voto, hanno avuto. Quindi ecco, non ci si aspetta niente di diverso, speriamo almeno che si permetta al Parlamento di discutere civilmente, com'è nelle sue competenze, una nuova e migliore legge elettorale che ridia spazio e rappresentanza ai cittadini, e che poi ci si avvia a tornare arrivare finalmente al voto.
3: Eurofonica!
5: Ma non cambia assolutamente nulla, è un governo dove Renzi ha dato le dimissioni ma mantengono tutti i ministri. Io sono convinta che per una responsabilità anche nei confronti dell'Europa alcuni ministeri dovevano essere comunque definiti come continuità, tra i quali abbiamo ad esempio il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Difesa e degli Esteri. Questi sono i capisaldi, quindi andava benissimo una riconferma di questi per continuare i negoziati con l'Europa, ma per il resto io avrei cambiato tutto. Mi congratulo con Renzi perché rispetto ad altri del suo staff ha dato le dimissioni e con grande stile e testa alta ha lasciato Palazzo Chigi.
3: Eurofonica!
0: Era una riflessiva Waves degli Asimmetri e siamo ritornati in onda.
2: Ah, hai accelerato molto. Anche la... Era una... Bravissima.
1: Molto riflessiva.
2: No, vabbè, riflessiva perché noi comunque abbiamo riflettuto tanto in questi giorni, siamo stati in plenaria a seguire le diverse discussioni, insomma, dei parlamentari, e quindi ora vi diamo le ultime novità. Ci sarà il Consiglio europeo del 15 dicembre, i temi principali: immigrazione, sicurezza e Russia.
1: La nostra amica Russia, noi abbiamo un rapporto speciale con la Russia, noi dell'Unione Europea.
2: Ah,
1: e
2: pensavano
1: i deputati,
2: di Eurofonica.
1: Noi di Eurofonica anche, qualora volessero ospitarci non faremo problemi. E noi praticamente, noi dell'Unione Europea, i deputati questa mattina hanno sostenuto la strategia per la Russia, che è una strategia che si chiama Less for Less, minori aiuti, minore impegno, per okay. coloro che dimostrano di arretrare in termini di democrazia. Cioè loro dicono: siccome l'architettura europea di sicurezza è stata danneggiata dagli interventi militari della Russia in Crimea, e bisogna continuare con le sanzioni in maniera molto molto delicata, soft,
2: sì,
1: cioè nel senso siamo aperti al dialogo. Esatto, siamo molto molto aperti al dialogo. Quindi addirittura invitano l'UE a la possibilità di imporre ulteriori nuove sanzioni.
0: Assolutamente. E a proposito di UE, sappiamo che c'è anche stata l'accusa agli stati membri da parte dell'Unione Europea di istigare odio nei confronti dei migranti.
2: Infatti sì, nella risoluzione della situazione dei diritti fondamentali del 2015 l'Unione Europea ha proprio chiesto questo. E quindi immigrazione, sulla migrazione, proteggere soprattutto i bambini, proteggere i diritti degli LGBT e la libertà di circolazione per i Rom.
1: E ragazzi, però bisogna dire una cosa, questa è stata l'ultima plenaria di Martin Schulz, che noi abbiamo conosciuto ai tempi del capo di Berlusconi, che ormai ci ha fatto compagnia, era proprio il Parlamento europeo.
0: Beh, diciamo che salvo sorprese il prossimo presidente del Parlamento europeo dovrebbe essere italiano.
1: Ottimo,
0: quindi...
1: agganci per Eurofonica, perfetto.
0: Vedi, siamo acceleriamo i tempi. Questa sera infatti gli eurodeputati del Partito Popolare, il gruppo che è più numeroso a Strasburgo, hanno eletto come in loro rappresentanza, quindi come loro candidato, Antonio Tajani, ex commissario dell'Unione Europea. Ora dovrà vedersela con Gianni Pittella, che invece è il capogruppo dei Socialisti Democratici.
2: Allora, noi siamo quasi in conclusione, ma prima di finire ci ascoltiamo le You Skills. Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio.
6: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
7: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Vi sentite persi senza un bicchiere di vino, persi senza un lavoro, come Tommaso Paradiso e la sua band? Ballare è un ottimo palliativo, ma per le soluzioni concrete ci siamo noi di Eurofonica. Come ogni settimana vi segnaliamo un po' di occasioni da cogliere al volo, perciò preparate carta, penna e valigia e partite con noi. Siete affascinati dagli scenari inediti, dal lavoro di squadra con e per i giovani e soprattutto dall'Europa dell'Est? Challenge Accepted è lo SVE che state cercando. 6 mesi di servizio volontario europeo assumi in Ucraina per promuovere il programma Erasmus Plus e far conoscere ai vostri coetanei ucraini le policy e i processi di integrazione promossi dall'Unione Europea all'interno di un progetto che si propone di rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e l'Est Europa. Non ci sono particolari requisiti richiesti, solo avere tra i 22 e i 30 anni. Come per ogni SVE, vitto, alloggio e viaggio sono pagati, ma dovete affrettarvi e candidarvi entro domani. Tutti i dettagli sul sito scambioeuropei.info. Se invece invece avete voglia di confrontarvi con un'importante agenzia europea e magari di lavorare in un ufficio con vista sull'oceano, l'EMSA è quello che fa per voi. L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a Lisbona, è alla ricerca di tirocinanti per un periodo dai 3 ai 5 mesi, a partire dal 1 marzo. Farete esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza marittima, collaborando attivamente con i vari uffici dell'agenzia, il tutto con una retribuzione mensile di circa 800 euro. Se avete in tasca un titolo accademico almeno triennale e parlate fluentemente l'inglese, non vi resta che candidarvi entro il 23 dicembre, direttamente sul sito emsa.europa.eu. Umbri e Valdostani, parliamo a voi. Come saprete, le vostre regioni fanno parte del programma Eurodissée, che offre non poche opportunità. Un esempio: Eurodesk, la rete europea di informazione per i giovani, è in cerca di uno stagista per il suo ufficio di coordinamento generale, con sede a Bruxelles. Per 6 mesi avrete l'opportunità di condurre uno stage retribuito nel cuore dell'Europa, impegnandovi a diffondere e a far conoscere le 1000 opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani. Produrrete contenuti in lingua inglese per il portale europeo dei giovani, parteciperete al monitoraggio delle attività e dell'impatto di Eurodesk, affiancando l'ufficio anche nell'organizzazione di eventi internazionali per il network. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese ed un background accademico in giornalismo, comunicazione o scienze politiche. La call chiude il 16, affrettatevi! Per chi non farà in tempo a partire, don't panic! Le EU Skills di Eurofonica tornano mercoledì prossimo. Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
7: Eurofonica.
9: Eurofonica.
7: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
10: Eurofonica.
0: E siamo in chiusura e anche questa puntata di Eurofonica volge al termine, questa volta in diretta dalla plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo.
2: Noi ci ricordare i social? Io volevo ricordare di seguiteci sui social.
1: Ma hai una voce stranamente simile
0: familiare,
1: a quella che appena da
2: ma guarda. Comunque dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti.
1: Madonna, allora tutti i nostri colleghi di Eurofonica, Alice Plata, Nicola Pifferi,
2: Marco Napoleoni,
1: i tecnici, e vi diamo appuntamento soprattutto al 21 di dicembre per una puntata di Eurofonica a statuto speciale.
2: Ciao
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
3: Eurofonica.
7: Eurofonica.
14: Eurofonica.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 3
2: e 49 minuti.
0: Radio 6023. 6023.
2: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
3: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother!
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
6: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
5: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
6: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
5: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
6: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
5: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
6: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
5: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
6: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
5: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
6: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
5: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
7: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
8: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
7: Aiutaci a fermare questa vergogna.
8: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
10: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Noi ci occupiamo della conoscenza delle... l'esperanto, affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro, e quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
1: Avete anche degli altri contatti social?
12: Prego.
13: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: 62-3
15: 6-0-20 che?
16: 60-23
15: 6-0-2-3
14: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: today. And we're already late.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 4.
4: Più o meno.
5: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
6: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
7: Vincitore Becchi.
8: Come trova che sia Radio 6023?
9: È piccola, però è caratteristica, è bella.
8: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
10: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
8: Sì, signore, però si contenga.
10: Figa?
11: Non è possibile.
8: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
12: Ma non possono sbattere le porte!
13: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
14: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
15: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
14: Radio 6023.
15: Comoda,
14: viva,
15: sempre al tuo fianco.
16: Sound System, Radio 6023.
17: Aro! Lusciare!
18: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
7: E che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio, e anche dei cani del sud in modo particolare.
7: Cosa fate qua oggi?
6: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati, e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
7: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
6: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
8: Radio 6023.
9: 6023.
10: 62-3.
11: 6-0-20 che?
12: 60-23.
11: 6-0-2-3.
10: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria, sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5
2: e qualche minuto.
3: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo.

0: Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.
3: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
4: Cerchi crediti e non sai dove andare?
3: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
4: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
3: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio. Migliorare le tue capacità comunicative. Montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
4: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
3: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
4: Se vuoi divertirti a lavorare,
3: a Radio 6023 devi entrare.
5: Radio 6023. 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
8: Quali attività svolgete per il territorio?
7: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
9: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
7: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
8: Perché posso!
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
11: Quindi di cosa vi occupate?
10: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
11: Vi occupate anche poi dell'adozione?
10: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
11: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
10: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
11: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
10: No, Instagram e Facebook.
11: Come si chiamano?
10: Baffi e Code ODV.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
12: Toda gioia, toda bellezza.
13: 62-3.
14: 6-0-20 che?
15: 60-23.
14: 6-0-2-3.
13: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6.
2: Più o meno.
3: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
4: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
5: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
4: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio. Andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto, dove si proiettano dei video appunto, e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
10: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
9: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno. E sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
12: Piod CTA, Mike Check, Tommaso alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
13: Sessantadue, tre.
14: 6020 che?
15: 60 23.
14: 6023.
13: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7.
3: Più o meno.
4: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
5: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
4: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
5: Lavorerai per me.
4: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
5: Sei fuori.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
8: Scout di Vercelli.
7: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
8: E avete dei contatti?
7: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Radio 6023.
10: Yo, shut the fuck up.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Per Dincibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
4: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
4: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200 967136, 3200 967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
6: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
4: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: 6023!
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
6: 333 Città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività.

0: volta, e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà, non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
3: Se tu lo vuoi, tu lo sarai, una di noi.
4: Diventa uno stagista di Radio 6023.
5: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
3: Sotto il segno
4: di Radio 6023.
6: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
8: Radio 6023.
9: Radio 6023.
10: Radio 6023.
11: Uh-huh. 62-3.
12: 6020 che?
13: 60 23
12: 6023
11: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
3: Perfetto, e cosa fate?
2: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera, e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
3: E come possiamo contattarvi?
2: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
3: Possiamo sapere l'indirizzo email?
2: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia, chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
9: Vuole fare il biotestamento anche lei?
5: Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Tre città. Una sola voce.
11: 6023. Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
12: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Laura direttamente da Radio 6023.
13: Nei periodi invernali le giornate, si sa, sono più corte e più fredde, ma questo non ferma gli studenti universitari dal cercare attività culturali da svolgere assieme ai propri colleghi. D'altro canto, anche d'estate, quando le giornate sono molto soleggiate ma anche molto calde, è necessario far prendere aria al proprio cervello. Per questo motivo è fondamentale essere a conoscenza delle opportunità museali a disposizione dei nostri territori.
12: Partendo da Vercelli, sono diverse le opportunità museali della città. Gli appassionati di arte classica possono visitare il Museo Borgogna, una delle più importanti pinacoteche del Piemonte, aperto al pubblico dal 1908 per volontà di Antonio Borgogna. Chi era Antonio Borgogna? Un avvocato vercellese appassionato di viaggi, il quale, dopo aver visitato musei e gallerie d'arte in molte parti del mondo, sviluppò una grande passione per il collezionismo di opere d'arte di fine Ottocento. La sua passione per l'arte rese la sua dimora un vero e proprio museo, che ora conosciamo come Museo Borgogna.
13: Per chi volesse invece periodicamente assistere alle nuove implementazioni artistiche nella città di Vercelli, consigliamo il polo espositivo Arca, situato a due passi dalla biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici.
12: Se invece ci spostiamo nella città di Novara, è possibile trovare il Palazzo Farraggiana, dove è esposto il Museo di Storia Naturale Farraggiana Ferrandi. Per grandezza è il secondo museo di scienze naturali del Piemonte, dopo il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Per gli amanti dell'arte moderna, invece, è possibile trovare nel complesso del Broletto la Galleria Giannoni, che offre diversi percorsi tematici ed esperienze interattive che variano di stagione in stagione e che possono essere disponibili anche sul sito galleriagiannoni.it.
13: In conclusione, ad Alessandria, a due passi dall'ospedale, si trova il Teatro delle Scienze. Questo museo è diviso in due sezioni, Museo di Scienze Naturali e Planetario. Il Museo di Scienze Naturali consente di effettuare un viaggio all'interno della Terra tra campioni di rocce, minerali fossili da osservare e toccare ed eruzioni vulcaniche. Durante il percorso si possono ascoltare i suoni della natura in un ciclo circadiano, innovativo progetto acustico prodotto in esclusiva per il Museo di Scienze Naturali di Alessandria.
12: Il planetario invece è all'interno di una sala circolare sovrastata da una cupola fissa sulla quale viene proiettata la volta celeste. Le proiezioni consentono di riconoscere le costellazioni visibili nei vari periodi dell'anno, comprendere i moti e i cicli celesti e approfondire argomenti più complessi come l'evoluzione stellare e galattica. Inoltre è presente una sala didattica astronomica dove sono trattati vari argomenti di astronomia e dove si possono eseguire simulazioni sui moti dei pianeti, eclissi e maree, ed è possibile fare un excursus sui viaggi spaziali dagli anni 50 del Novecento ad oggi. Lo sapevi che Piemonte e Calabria sono gemellate grazie alla polenta? I paesi di Ponti, provincia di Alessandria, e di Pignano, provincia di Cosenza, sono gemellati per la sagra della polenta, che ogni anno si svolge contemporaneamente in entrambi i paesi. I due paesi sono gemellati per la cultura dietro la cottura della polenta, con l'utilizzo di strumenti in rame. E oggi a Di Pignano è presente un museo del rame, che raccoglie strumenti, manufatti e stoviglie storiche utilizzate proprio per cucinare la polenta.
13: Lo sapevi che a Catanzaro esiste un museo sempre aperto dove puoi sganocchiare, fotografare e toccare tutte le opere senza venire impreverato? Si chiama MUDIAC, Museo Diffuso d'Arte Contemporanea, ed è completamente gratuito. Nasce dal lavoro fatto in questi anni dal Festival Altrove, che ha portato in città opere di street art diffuse in tutto il centro storico.
12: Nel Museo Marca, Museo delle Arti di Catanzaro, si spazia dall'antichità fino ai linguaggi più contemporanei. Al suo interno vi è un piano occupato dalla collezione permanente con le opere degli artisti calabresi tra cui Mattia Preti, Andrea Cefali e Francesco Ierace e due piani dedicati all'arte contemporanea con mostre temporanee di artisti nazionali e internazionali.
13: Se vuoi vivere in prima persona un'esperienza come nei film Una notte al museo o Pomi d'ottone e manici di scopa, puoi visitare il MUSMI Museo di Storia Militare, intitolato alla Brigata Catanzaro, che si trova all'interno del Parco della Biodiversità.
12: Qui infatti si trovano due installazioni relative alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, una trincea, un ospedale da campo e un plastico che rappresenta la battaglia di Maida del 1806, dove si scontrarono soldati francesi e inglesi.
13: Nella ridente Villa Margherita si trova invece il MARCH, Museo Archeologico e Numismatico, con all'interno una considerevole collezione di monete e reperti archeologici che vanno dalla preistoria all'età moderna.
12: Poco distante si trova il MUDAS, Museo Diocesano, che espone il preziosissimo tesoro della cattedrale, ma che è soprattutto una testimonianza attiva della tradizione della seta catanzarese con i suoi paramenti sacri.
13: Il complesso monumentale del San Giovanni è una sede espositiva che ha ospitato alcune delle più importanti mostre contemporanee, da Warhol a Miro, fino ad arrivare ad Escher. Proprio di fronte a questa sede si trova la Galleria d'Arte di tutti i tempi dell'abbandono, casa museo dedicata al maestro catanzarese Saverio Rotundo, detto Uciaciu, che conserva le sue opere e ne preserva la sua memoria.
12: Forse non tutti sanno che, ma è bene ribadirlo, il famoso artista Mimmo Rotella, creatore del décollage, ha avuto i suoi natali proprio nel capoluogo calabrese. Qui si può visitare infatti quello che era l'atelier della mamma modista, ora casa museo Mimmo Rotella, con alcune delle sue opere più importanti e qualche cappellino.
13: E se vuoi approfittare dell'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito nei musei statali la prima domenica del mese, puoi visitare il Parco e Museo Archeologico di Scolatium a Roccelletta. Arrivederci e alla prossima puntata!
12: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
14: Di cosa si occupa la vostra associazione?
9: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
14: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
9: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
14: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
9: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

guardarti, senza sapere cosa dirti, senza sapere dove cercarti, e pensare che tu eri soltanto

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9 e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
6: Quando torno a casa vorrei
7: stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei
8: fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe
9: una mattarella.
6: Dopo gli studi mi piacerebbe
9: non rompere.
6: Quello che chiedo alle istituzioni è
10: un paio di schiaffi.
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di

0: Ovaj podcast dostupan je na sva 24 službena jezika Unije. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
6: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Say my name.
8: Radio 6023.
7: You're goddamn right.
9: 62-3.
10: 6-0-20 che?
11: 60-23.
10: 6-0-2-3.
9: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
1: Oggi le donne sono attive in tutti gli ambiti della società e formano parte integrante della forza lavoro. Hanno assunto ruoli di primo piano nel mondo degli affari e della politica, ma pur avendo conquistato molti settori un tempo riservati esclusivamente agli uomini, c'è ancora molta strada da fare per arrivare a una vera parità di genere. Al tempo stesso, problemi come la violenza, le molestie e la discriminazione nei confronti delle donne sussistono praticamente in tutte le società.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo cosa fa l'Unione per promuovere la parità di genere in Europa e creare una società più equa.
1: L'Unione Europea si batte per migliorare la vita delle donne, raggiungere un maggiore equilibrio di genere in tutti i settori e creare così una società più equa. La parità di genere è una condizione essenziale per un'economia europea innovativa, competitiva e fiorente. Oltre a promuovere l'occupazione e la produttività, è anche un diritto fondamentale. Migliora la nostra qualità di vita e promuove democrazie più stabili e resilienti. In occasione della Giornata internazionale del parlamentarismo 2025 dedicata al tema della parità di genere, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha invitato i parlamentari di tutto il mondo a unire le forze e a collaborare per una società più equa.
2: Solo insieme possiamo affrontare le disuguaglianze che continuano a frenare le donne ogni giorno nella nostra società, dal posto di lavoro alle pareti domestiche e perfino nei nostri parlamenti. C'è ancora tanto da fare, ma sono fiduciosa che grazie a una più stretta collaborazione e a un dialogo interparlamentare rafforzato potremo costruire un mondo migliore e più equo, che funzioni per tutti.
1: Anche il Parlamento europeo dimostra il proprio impegno a favore della parità di genere in tutte le sue attività. Non solo ha confermato la Presidente Roberta Metsola per un secondo mandato a capo della plenaria, ma ha anche creato una commissione permanente dedicata ai diritti delle donne e alla parità di genere. Inoltre nel 2020 il Parlamento ha lanciato la Settimana europea per la parità di genere, che si tiene ogni anno. Durante questa settimana tutte le commissioni esaminano le loro problematiche da una prospettiva di genere. Il Parlamento ha da sempre promosso leggi sulla parità di genere e ha invitato la Commissione europea a formulare normative in materia.
2: Ma vediamo più nel dettaglio quali misure sta adottando l'Unione europea per eliminare le disuguaglianze tra uomini e donne nei suoi Stati membri. La Commissione ha messo a punto una strategia globale per la parità di genere per il periodo 2020-2025. Il 7 marzo 2025, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, ha anche adottato una tabella di marcia per i diritti delle donne. Questa tabella prepara il terreno per il periodo successivo al 2025, riflette sui progressi compiuti ed evidenzia i settori ancora da migliorare.
1: Tra questi vi è il settore del lavoro, in cui permangono problemi come il divario retributivo di genere. Anche quando una donna svolge lo stesso lavoro di un uomo o un lavoro di pari valore, è molto probabile che guadagni meno. La strategia dell'Unione per la parità di genere stabilisce norme in materia di trasparenza retributiva che impongono ai datori di lavoro di garantire ai propri dipendenti l'accesso a determinate informazioni, come i livelli salariali medi. I paesi dell'Unione Europea hanno tempo fino a giugno 2026 per integrare queste disposizioni nel diritto nazionale.
2: Accedere agli stessi stipendi degli uomini per un lavoro di pari valore non è l'unica sfida a cui le donne devono far fronte sul lavoro. Per loro è anche più difficile fare carriera e diventare manager. Ecco perché la Strategia Europea per la Parità di Genere introduce una legge sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle grandi società quotate in borsa. In questo modo le donne qualificate avranno una possibilità reale di ottenere posti di alto livello in società quotate con oltre 250 dipendenti. La legge impone ai datori di lavoro di assegnare il 40% delle posizioni di amministratori non esecutivi e il 33% dei posti dirigenziali al sesso sottorappresentato. E per raggiungere questo obiettivo hanno tempo fino a metà 2026.
1: Per agevolare ulteriormente l'accesso delle donne al mercato del lavoro e consentire a chi ha figli di conciliare più facilmente vita familiare e carriera professionale, la strategia per la parità di genere garantisce ai genitori e ai prestatori di assistenza diritti in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata. L'educazione e la cura della prima infanzia sono un elemento essenziale della strategia. In questo modo i genitori possono conciliare l'attività lavorativa con i rispettivi ruoli di madri e padri. Altri aspetti degni di nota della strategia sono l'introduzione del diritto a 10 giorni di congedo di paternità e a 4 mesi di congedo parentale in tutti i paesi dell'Unione. Queste regole hanno contribuito a garantire che il ruolo dei padri non sia dimenticato quando si tratta di prendersi cura dei figli e che le madri abbiano la possibilità di trovare un equilibrio tra il lavoro e il compito di crescere i figli.
2: Oltre ad affrontare la questione della parità dei diritti sul lavoro tra donne e uomini, l'Unione Europea sta affrontando anche il problema della violenza di genere. Ha adottato un approccio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di violenza, che si tratti di stalking, molestie sessuali, stupro, abusi fisici e psicologici o matrimoni forzati e sterilizzazione. Ha quindi introdotto norme che criminalizzano tali violenze, imponendo ai Paesi membri di proteggere le vittime e garantire loro l'accesso alla giustizia e a strutture di sostegno come rifugi, centri antiviolenza e linee di assistenza telefonica. L'Unione ha anche aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Stando a questa convenzione, l'Unione è tenuta a elaborare leggi, politiche e servizi di sostegno per prevenire e combattere la violenza contro le donne.
1: Tutte queste misure dimostrano che l'Unione è sulla buona strada per realizzare la parità di genere in Europa, anche se restano da fare molti progressi in termini di divario retributivo tra uomini e donne, partecipazione al mercato del lavoro e lotta alla violenza di genere. Questo podcast è presentato da Europarla Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
6: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
9: E voi cosa fate?
8: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
8: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
11: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
12: Biotestamento. Informati su vidas.it.
11: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Tre città. Una sola voce. 6023.
13: Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu pri ochrane práv spotrebiteľov celej Európskej únii. Keďže tu žije viac ako 450 miliónov spotrebiteľov, je nevyhnutné zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie, transparentnosť a bezpečnosť na trhu. Aké práva však majú spotrebitelia a ako ich Európska únia chráni? Práva spotrebiteľov sú základné princípy, ktoré spotrebiteľov chránia a zabezpečujú, aby sa s nimi na trhu zaobchádzalo spravodlivo. V Európskej únii tieto práva nie sú len prázdne slová. Sú totiž zakotvené v zákone a vďaka tomu poskytujú spotrebiteľom skutočne silnú ochranu. Konkrétne máme na mysli smernicu o právach spotrebiteľov, ktorou Európsky parlament pomohol posilniť postavenie spotrebiteľov. Jednotlivé členské štáty majú rozdielne predpisy na ochranu spotrebiteľov. Cieľom tejto smernice je ich harmonizovať. Smernica napríklad požaduje, aby spotrebitelia dostávali jasné a pravdivé informácie o kupovaných výrobkoch, či už nakupujú online alebo v obchode. Tieto pravidlá sa vzťahujú na širokú škálu oblastí od informácií o výrobku a uvádzanie cien, až po možnosti doručenia a práva na odstúpenie od zmluvy. Pozrime sa teraz bližšie na hlavné práva spotrebiteľov v Európskej únii. Jedným z nich je právo na jasné a transparentné informácie. Či už kupujete výrobok alebo službu, podnik, ktorý ich predáva, vám musí poskytnúť presné a zrozumiteľné informácie o tom, čo kupujete. To zahŕňa podrobné informácie o výrobku alebo službe, ich cene, prípadných daniach alebo poplatkoch a podmienkach predaja. Ako spotrebiteľ máte tiež právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré sa nazýva aj lehota na rozmyslenie. Dáva vám možnosť zmeniť názor a zrušiť zmluvu do 14 dní od prevzatia tovaru alebo prijatia služby, a to dokonca bez udania dôvodu. Ďalším dôležitým ochranným prostriedkom je právo na dvojročnú zákonnú záruku. To znamená, že ak sa ukáže, že výrobok zakúpený v niektorom z členských štátov je chybný alebo nezodpovedá opisu, máte právo na to, aby ho predávajúci bezplatne opravil alebo vymenil na neskôr do 2 rokov od kúpy. Táto záruka sa vzťahuje na všetky výrobky predávané v Európskej únii. Európska únia kladie veľký dôraz aj na bezpečnosť spotrebiteľov. V roku 2023 nadobudlo účinnosť nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Podľa neho musia všetky výrobky predávané v Európskej únii spĺňať prísne normy bezpečnosti, aby tak nepredstavovali žiadne riziko pre zdravie či bezpečnosť spotrebiteľov. Vzťahuje sa to na širokú škálu produktov od hračiek a elektroniky cez kozmetiku až po domáce spotrebiče. Únia má tiež zavedené mechanizmy pre situácie, keď sa zistí, že nejaký výrobok nie je bezpečný. V takom prípade sa produkt stiahne z trhu a dotknutí spotrebitelia sú informovaní o všetkých možných rizikách. A napokon nezabúdajme ani na naše digitálne práva. S nárastom elektronického obchodu a digitálnych služieb prijala Únia opatrenia na ochranu osobných údajov a súkromia spotrebiteľov. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe aj pod anglickou skratkou GDPR, stanovuje pravidla o tom, ako majú podniky a organizácie s údajmi nakladať. Pre spotrebiteľov to znamená väčšiu kontrolu nad svojimi informáciami a celkovo to zaručuje zodpovedné a bezpečné používanie údajov. Aký z toho všetkého máte užitok vy ako spotrebiteľ v Európskej únii? Znamená to, že môžete bez obav nakupovať, keďže vás chránia zákony o spotrebiteľských právach, ktoré vám na trhu garantujú spravodlivé zaobchádzanie, transparentnosť a bezpečnosť. A znamená to tiež, že pri kúpe produktov a služieb sa môžete rozhodovať na základe primeraných informácií a takisto, že vaše práva sa budú dodržiavať, nech sa deje čokoľvek. Prajeme vám príjemný svetový deň práv spotrebiteľov. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
14: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
15: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. E in questa puntata andremo alla scoperta di una tematica molto importante per tutti gli studenti universitari, i disturbi specifici dell'apprendimento. Per disturbi specifici dell'apprendimento, sigla DSA, si intendono i deficit specifici nelle capacità di apprendimento della lettura, dislessia, grafia, disgrafia, ortografia, disortografia e calcolo, discalculia, che, non permettendo una completa autosufficienza nell'apprendimento, risultano un ostacolo nello sviluppo dell'individuo attraverso l'istruzione. I DSA sono stati riconosciuti in Italia dalla legge 8 ottobre 2010 numero 170, ovvero la legge Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico. In questa puntata vi racconteremo due esperienze, quella di Michela Gobbi, presidente dell'Associazione Italiana Dislessia di Alessandria, e di Gabriele Borra, studente universitario e anche già membro di Radio 6023, che racconteranno la loro esperienza legata al tema della dislessia. Partiamo quindi con la prima intervista con Michela Gobbi, a cui chiediamo chi sei e cosa fai come lavoro.
16: Buongiorno, sono Michela Gobbi, lavoro all'Università del Piemonte Orientale, mi occupo dei servizi agli studenti per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.
15: Michela, ci racconti che cos'è la dislessia e perché è importante parlarne?
16: La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e di scrivere in modo corretto e fluente e fa parte dei cosiddetti DSA, i disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento. È importante parlare di dislessia perché oggi sempre più persone mostrano queste difficoltà. Queste difficoltà fanno sì che molti ragazzi sperimentano negli anni della scuola una difficoltà costante nelle attività rispetto ai compagni, in particolare nell'apprendimento. Quindi queste persone si sentono diverse dagli altri e molto spesso pensano anche di essere stupidi e di non poter mai arrivare a superare le proprie difficoltà. Cosa che non è assolutamente vera, perché con gli opportuni strumenti possono benissimo farcela.
15: Ci parli di che cos'è AID?
16: AID è l'Associazione Italiana Dislessia. È un'associazione di promozione sociale nazionale che si occupa di disturbi specifici dell'apprendimento, DSA, dalla sua fondazione a Bologna nel 96. L'associazione è organizzata proprio per essere vicino sui territori alle persone che necessitano di un sostegno e anche di una consulenza specifica. In Italia ci sono ben 85 sezioni territoriali che sono attive e gestite da volontari AID.
15: Che ruolo hai in AID Alessandria e da quanto tempo te ne occupi?
16: Sono il presidente della sezione di Alessandria dell'Associazione Italiana Dislessia. Mi occupo da 3 anni di disturbi specifici dell'apprendimento. Io sono un genitore e nella mia realtà quotidiana vedo quanto è necessario ancora fare un'opera di informazione e di sensibilizzazione in vari contesti, dalla scuola all'università, ma anche a tutta la società.
15: Quanto è importante fare rete per diffondere il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei bisogni educativi speciali per sensibilizzare sia i genitori che gli studenti?
16: È davvero importante fare rete sul territorio per diffondere il tema dei bisogni educativi specifici. È assolutamente fondamentale sensibilizzare i genitori, gli studenti, ma anche i docenti. Infatti, tutta la formazione che l'associazione realizza è destinata a queste categorie, perché è importante, specialmente nella costruzione di un percorso dell'apprendimento, una opera di collaborazione tra questi attori. Da una parte la scuola, che è indispensabile e pone al centro l'alunno e la formazione dell'alunno. Dall'altra la famiglia, che è quella che deve supportare i propri figli e attivare tutti quelli che sono i percorsi di riabilitazione, e dall'altra gli studenti, che opportunamente motivati e seguiti sicuramente affronteranno in un modo più sereno il proprio percorso di apprendimento, ma anche al di fuori della scuola si sentiranno persone sicure di sé e quindi capaci di realizzarsi in qualsiasi contesto.
15: Ringraziando Michela per la sua disponibilità, ora diamo voce ad uno studente universitario. Ecco a voi Gabriele Borra.
17: Buongiorno a tutti, sono Gabriele Borra, sono uno studente di DSA, sto studiando filosofia e comunicazione all'Università del Piemonte Orientale e mi sto per laureare. Durante tutto il mio percorso universitario sono stato aiutato diverse volte. Allora, primo fra tutti, un consiglio che vi do spassionatamente è, vabbè, ascoltate Social Guide su Radio 6023 per approfondimenti sul tema e per la sensibilizzazione, dove faccio menzione di questo. Ho dichiarato durante tutti gli esami, appunto, la dislessia, facendo degli schemi quali poi venivano approvati dai professori, quindi facevo delle mappe concettuali che utilizzavo principalmente per gli esami orali. Io ho una difficoltà maggiore negli esami scritti, quindi mi sono fatto aiutare in due occasioni diverse a trasformarli in esami orali.
15: Grazie mille Gabriele e grazie ancora a Michela Gobbi per essere stati i nostri ospiti in questa puntata. Questo era Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato a tutti gli studenti universitari che sono interessati a conoscere quelli che sono i servizi che offre la propria università, ma anche i servizi che possono trovare sul territorio. Studiare Informati è un format di Radio 6023 e UMG Web Radio, che trovate disponibile su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
18: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
20: È stato lungo il viaggio?
19: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
20: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
19: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
20: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
19: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
20: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
19: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
20: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
19: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
21: Schengen.
22: Шенгенско območje trenutno zajema ozemlja 27 evropskih držav, kar vključuje 23 držav članic Evropske unije ter Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Švico. Znotraj območja je mogoče prosto potovati iz ene države v drugo brez mejnih kontrol, ne glede na to, kakšno mejo prečkamo, kopensko, morsko ali zračno. Skozi mejno kontrolo moramo tako le v prehodu zunanje meje, torej meje med državo članico šengenskega območja in tretjo državo, na primer med Poljsko in Ukrajino. Šengenskemu območju se je nedavno priključilo več novih članic. Hrvaška se mu je pridružila 1. januarja 2023. Poleg tega so se države članice konec leta 2023 soglasno odločile, da od 31. marca 2024 ne bo več mejnih kontrol z Bolgarijo in Romunijo na notranjih zračnih in morskih mejah Unije. Odločitev o odpravi nadzora na kopenskih mejah bo sprejeta naknadno. Tako le še dve države članici Evropske unije nista del šengenskega območja, in sicer Irska in Ciper. Trenutno poteka postopek, v katerem bodo ocenili, ali Ciper izpolnjuje vsa zahtevana merila za pridružitev območju brez meja. Irska ni pravno zavezana, da se mora pridružiti šengenskemu območju. Lahko pa to kadarkoli zahteva.
23: Libre circulation des personnes.
24: Schengen.
23: It's based on co-decision.
24: Problems at the border.
23: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
24: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
22: Videti pa je treba, da imajo vsi evropski državljani pravico do prostega gibanja, ne glede na to, ali so državljani države, ki je del šengenskega območja ali ne. Pri prehodu meje med državo članico, ki je del šengenskega območja, in državo članico, ki šengenskemu območju ne pripada, so zato državljani Unije načeloma podvrženi le delni kontroli, s katero se preverja njihova istovetnost. Za državljane tretjih držav so šengenske države poenotile pogoje in postopke za pridobitev vizumov za kratkoročno bivanje, kar njihovim imetnikom omogoča prosto gibanje znotraj šengenskega območja v obdobju do 3 mesecev v 6-mesečnem obdobju. Niso pa vsi državljani tretjih držav dolžni zaprositi za šengenski vizum. Ameriškim ali avstralskim državljanom, na primer, zanj ni treba zaprositi.
0: Schengen.
22: Schengen ne pomeni brezpogojne odprave vseh vrst kontrol, povezanih s potovanji. Upoštevati je treba namreč razliko med mejnimi kontrolami in varnostnimi pregledi. Slednji se upravljajo iz varnostnih razlogov, na primer na letališčih, in vključujejo tudi potnike, ki potujejo znotraj šengenskega območja. Od potnika se lahko zahteva tudi, da pokaže dokument, ki potrjuje njegovo identiteto in s tem izkaže, da je zakoniti lastnik svoje vozovnice. Hkrati lahko šengenska država izjemoma ponovno uvede začasni nadzor na mejah, če se ugotovi, da je resno ogrožen javni red ali notranja varnost. Ta možnost je bila v praksi že nekajkrat uporabljena, na primer v Franciji, ki je nadzor na mejah ponovno uvedla zaradi terorističnih groženj.
0: Schengen.
22: Začetki šengenskega območja segajo v leto 1985, ko se je 5 držav članic Unije odločilo, da bodo ukinile nadzor na notranjih mejah. Ta pobuda spada v kontekst spodbujanja evropskega povezovanja po drugi svetovni vojni in je bila namenjena vzpostavitvi vzajemnega zaupanja z odstranitvijo meja. Območje je bilo poimenovano po občini Schengen v Luksemburgu, kjer so prvotni sporazum podpisale države ustanoviteljice. Tako imenovani šengenski aki, to je celotni sklop, ki ga danes sestavljajo šengenski sporazumi in z njimi povezana pravila, je že približno 25 let sestavni del prava Evropske unije, vse odkar je bil njegov okvir vključen z amsterdamsko pogodbo. Danes, skoraj 40 let po podpisu šengenskega sporazuma, lahko prosto potuje preko 400 milijonov državljanov, ki živijo na šengenskem območju. Šengensko območje pa ne poenostavlja le gibanje ljudi v poslovne ali zasebne namene, temveč tudi spodbuja evropsko gospodarstvo in izboljšuje kakovost vsakdanjega življenja. Je torej eden največjih dosežkov projekta evropskega povezovanja.
3: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
18: Sono le 10.
2: Più o meno.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
18: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
4: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale, noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
18: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
18: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
4: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
0: Hallo, mijn naam is Erik en ik werk als audiovisueel vertaler bij de vertaaldienst van het Europees Parlement, het meest meertalige parlement ter wereld. Onze vertaaldienst werkt dagelijks in alle 24 officiële werktalen van de EU. Dit betekent dat we niet alleen vertalen in veel gesproken talen, zoals Engels en Frans, maar ook in het Iers, Maltees, Lets, Ests, Sloveens en vele andere talen. Democratie betekent namelijk ook dat de taalkundige verscheidenheid wordt gerespecteerd. Kunnen talen met minder sprekers echt floreren in de Europese Unie? Ja, natuurlijk. Dat kan dankzij een breed scala aan EU-initiatieven ter bevordering van de minst gesproken officiële EU-talen. In Europa worden meer dan 200 talen gesproken. Daarvan zijn er slechts 24 officiële werktalen van de EU. Sommige talen, zoals Duits, Frans en Italiaans, worden ook veel gesproken over de grenzen heen en zelfs buiten de EU. Andere, zoals Iers en Maltees, worden minder gesproken, maar zijn even officieel en even gewaardeerd. Dat is omdat de Europese Unie werd opgericht vanuit het idee van eenheid in verscheidenheid. Dat idee zit zo diep verankerd in de EU-waarden en het geloof erin is zo sterk dat de EU het als haar motto heeft aangenomen. Taalkundige diversiteit is geen barrière, maar een rijkdom en die moeten we beschermen, koesteren en vieren. Laten we eens kijken naar de wettelijke basis van het meertaligheidsbeleid. Twee belangrijke wetteksten maken de inzet van de EU voor taalkundige diversiteit glashelder. De eerste is artikel 22 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, waarin staat: de Unie eerbiedigt de culturele, religieuze en taalkundige verscheidenheid. De tweede is artikel 3 van het verdrag betreffende de Europese Unie, waarin het volgende vermeld staat: de Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed. Dit zijn niet zomaar woorden. Deze artikels vormen de wettelijke basis voor een reeks concrete maatregelen. Zo heeft de EU

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, provincia Vercelli e Biella.
4: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
3: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
4: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
3: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
4: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
3: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
4: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
3: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
4: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
3: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
4: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
3: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
11: Promosso!
12: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e questa settimana, dopo aver sentito i pendolari, scopriremo le storie di quelle persone temerarie che hanno deciso di lasciare la comodità delle loro case per vivere un'avventurosa vita da fuorisede. Ma bando alle ciance, cominciamo subito! Presentati, chi sei, cosa studi e dove.
11: Ciao, sono Beatrice Novaro e studio biotecnologia a Novara presso l'Università del Piemonte Orientale.
13: Allora, sono Simona e studio medicina e chirurgia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
12: Dove vivevi prima di iniziare l'università? E più o meno quanto è distante dal posto in cui ora frequenti?
11: Vengo da Imperia, che è circa a 200 km da Novara. Sono più o meno 2 ore e mezza di macchina, ma sfortunatamente coi mezzi è mal collegata, quindi sono anche 4 ore e mezza, 5 di viaggio per tornare a casa.
13: Prima di iniziare l'università vivevo a Cosenza e dista più o meno un'oretta e un quarto da Catanzaro.
12: Come ti sei trovata quando ti sei trasferita? È stato difficile trovare casa?
11: Quando mi sono trasferita ero molto eccitata all'idea di iniziare la vita universitaria. Poi sicuramente questo dipende da persona a persona, ma io ho cercato apposta una città che non fosse troppo vicina a casa e dove non conoscessi nessuno, proprio per vivermi l'esperienza al 100%.
13: Per me è stato facile trovare casa e mi sono trovata benissimo in quanto c'era già mia sorella, studentessa nello stesso Ateneo.
11: Sono stata sicuramente fortunata perché ho scelto comunque abbastanza tardi, verso metà agosto mi pare, dove andare a studiare. E la prima casa che ho trovato è stata quella che poi ho preso in affitto, ma sicuramente noto che oggi è più difficile trovare casa, specialmente così tardi, quindi bisogna decidersi molto prima, iniziare a cercare già da giugno.
12: Vita da coinquilini. Com'è?
11: Vivere con altre persone è sicuramente un'esperienza, perché vivi una persona a 360 gradi, quindi si instaura comunque un rapporto diverso da quello che può essere un rapporto di amicizia. In un anno ci sono periodi un po' più di down e periodi più tranquilli, quindi tu vivi tutti gli stati d'animo di quella persona. Se si è fortunati è un'esperienza bellissima, perché poi comunque vivere con una persona vuol dire trovare sicuramente dei punti di incontro, dei compromessi per vivere in maniera serena e tranquilla. Quindi una gran percentuale è data dalla fortuna di trovare una persona con cui ci si trovi bene. Per me è bellissimo vivere con altre persone, si crea proprio una sorta di seconda famiglia, un nido.
13: Ho avuto dei coinquilini oltre mia sorella, è terribile, un'esperienza terribile, per cui consiglio sempre monolocali o comunque di prendere case da soli o solo con familiari, ma non con estranei.
12: Ti sei abituata alla tua vita da fuorisede? Cosa ti manca della tua città e cosa invece ti piace del posto in cui ora studi?
11: Io mi sono sicuramente abituata alla vita da fuorisede. Se il primo anno scendevo spesso a casa, ormai scendo proprio solo per le festività e anzi, tornare a casa mi fa un effetto un po' strano, perché mi sono abituata qua ai miei giri, a vivere da sola proprio. Però sicuramente di casa mi manca la mia famiglia, il mare. Il mare, ho notato, cosa che prima non pensavo, ho notato essere veramente una cosa che mi manca tanto. Quando col treno inizio a vederlo mi rasserena, mi tranquillizza, era una cosa che non pensavo. Però sicuramente mi sono abituata a Novara, non tanto al clima. Inizio ad avere poi, abitandoci per diversi anni, i tuoi giri, quindi quei locali che frequenti più spesso, quelle abitudini, non so come spiegare, però ti affezioni anche alla seconda città, diventa proprio una seconda casa.
13: Della città dove studio ora non mi piace nulla, mi piace solamente il rapporto che ho con gli amici, come luogo non mi piace e mi sono abituata assolutamente sì alla vita da fuorisede, in quanto sono una persona molto aperta e mi piace vivere nuove esperienze.
12: Pensi di tornare nel tuo luogo d'origine, restare dove sei ora, o vorresti andare da qualche altra parte?
11: Non penso di restare a Novara, ma perché mi piace spesso cambiare aria, però non è detto sicuramente, non so ancora cosa vorrò fare in magistrale, quindi dipende specialmente da quello, però mi piacerebbe cambiare città.
13: Sicuramente fino a fine studi rimarrò nel luogo dove mi trovo ora, cioè dove sto studiando, e finiti gli studi sicuramente ritornerò nella mia città.
12: E queste erano le nostre due fuorisede, come avete visto tra loro diverse e con diverse esperienze. Si sa, la vita lontani da casa non è facile, ma quella dentro casa? Lo scopriremo con le storie di venerdì prossimo. Per oggi da Francio è tutto. Un saluto e alla prossima.
10: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli@gmail.com.
15: Che attività fate per i ragazzi?
14: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
16: Euroopas jätkub praegu ennenägematu demograafiline suundumus. 2050. aastaks on ligi kolmandik Euroopa Liidu elanike üle 65 aasta vanad. Pikem ja tervem elu on ühiskonna jaoks suur saavutus, ent rahvastiku vananemine ei too endaga kaasa ainult võimalusi, vaid ka probleeme. Euroopa Liit teeb tööd selle nimel, et eakad saaksid elada tervena täisväärtuslikku elu. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles osas uurime, mida teeb Euroopa Liit eakate heaks. Neil algatustel on mõju meie kõigi elule, kas juba praegu või tulevikus. Praegu on rohkem kui 20% Euroopa Liidu elanikest üle 65 aasta vanad. 2050. aastaks aga suureneb eakate osakaal peaaegu kolmandikuni kogu rahvastikust. Elanikkonna vananemine avaldab suurt mõju nii tervishoiule, sotsiaalhoolekandele, tööturule kui ka majandusele. Eakate elukvaliteedi tagamiseks on Euroopa Liit välja töötanud mitmesuguseid õigusakte ja algatusi. Eelkõige keskendutakse neis aktiivsena vananemisele, sotsiaalsele kaasatusele, tervishoiule ja pikaajalisele hooldusele ning majanduslikule toimetulekule. Aktiivsena vananemine tähendab seda, et eakad saavad elada tervena ja iseseisvana täisväärtuslikku elu. Euroopa Liit toetab aktiivsena vananemist mitmel viisil. Näiteks rahastatakse programme, mis soodustavad elukestvat õpet, vabatahtlikku tööd ja tööturul osalemist. Euroopa Sotsiaalfond rahastab projekte, mille käigus parandatakse eakamate töötajate oskusi ja tööle sobivust. Selleks, et eakate elu ei oleks üksildane, tuleb neid ühiskonna ellu kaasata ja anda neile võimalus selles aktiivselt osaleda. Euroopa Liit on moodustanud sotsiaalkaitse komitee, mis annab tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse küsimuste nõukogus kõigi liidu liikmesriikide ministritele poliitilist nõu. Lisaks jälgib komitee eakate olukorda liidus ja koostab selle kohta aruandeid. Selleks, et sotsiaalse kaasamise vallas uuenduslikke lahendusi välja töötada, tehakse koostööd mitmesuguste algatuste raames. Üks selline algatus on näiteks täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus. Eakate heaolu tagamiseks tuleb tingimata pakkuda kvaliteetseid tervishoiu ja pikaajalise hoolduse teenuseid. Euroopa Liit on selleks kutsunud ellu mitu algatust. Näiteks programmiga Euroopa Liit tervise heaks toetatakse tervishoiusüsteemide parandamist. Teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammiga Euroopa Horisont rahastatakse vananemise ja vananemisega seotud haiguste uuringuid. Euroopa sotsiaalõiguste sambas rõhutatakse, kui oluline on pikaajalise hoolduse teenuse kättesaadavus ja hooldajate toetamine. Euroopa Liidu poliitikas on olulisel kohal ka majanduslik toimetulek. Et eakatel oleks võimalik elada väärikalt ja iseseisvalt, peavad pensionid ja sotsiaaltoetused olema piisavad. Selle tagamiseks aitab Euroopa Liit liikmesriikidel pensionisüsteeme reformida. Eesmärk on, et need oleksid jätkusuutlikud ja vastaksid kõigi vajadustele. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on viimasel ajal nõudnud, et välja töötataks laiapõhjaline Euroopa eakate strateegia. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on Euroopa Liidu nõuandev organ, mis koosneb tööandjate ja töötajate ning teiste kodanikuühiskonna huvirühmade esindajatest. 2023. aastal esitaski komitee oma arvamuse selle kohta, milline Euroopa eakate strateegia olema peaks. Strateegia põhineb ideel, et Euroopa Liit vajab kooskõlastatud ja terviklikku lähenemist, et vananeva elanikkonna erisuguseid vajadusi rahuldada. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nägemuses tõstetakse esile mitu olulist valdkonda. Teeme siin kohal neist kokkuvõtte. Esiteks rõhutatakse eakate ühiskonna ellu kaasamise olulisust. Selleks tuleks eakate vajadustega rohkem arvestada, tagada neile võimalus kasutada digitehnoloogiat ja ergutada eakaid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides. Tervishoiu ja sotsiaalhoolekande teenused peaksid olema integreeritud ja inimkesksed ning vastama eakate vajadustele. Eelkõige tuleb keskenduda ennetusele ja tervislike eluviiside edendamisele. Kvaliteetsed tervishoiuteenused, sealhulgas vaimse tervise teenused, peavad olema kõigile kättesaadavad. Teiseks pööras Majandus- ja Sotsiaalkomitee suurt tähelepanu majanduslikule toimetulekule. Eakate vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks tuleks neile maksta piisavat pensioni ja võimaldada neil soovikorral kauem töötada. Eakatele tuleks kindlasti pakkuda ka elukestva õppe võimalusi, et nad püsiksid kursis tööturu muutuste ja tehnoloogia arenguga. Kolmandaks tõi komitee välja, et vananeva elanikkonna paremaks toetamiseks tuleb teha teadustööd ja võtta kasutusele uusi lahendusi. Rohkem tuleks investeerida teadustöösse, mille käigus uuritakse vananemist, vanusega seotud haigusi ja
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuol sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e le altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
18: Avete anche degli altri contatti social?
17: Prego.
19: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: Čas je za volitve. Več milijonov Evropejcev bo letos med 6. in 9. junijem glasovalo na evropskih volitvah in tako so oblikovalo prihodnost Evropske unije. Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni organ Evropske unije. Te volitve pa so eden največjih demokratičnih dogodkov na svetu. V tem podcastu bomo podrobno gled vzeli prihajajoče volitve v Evropski parlament. Tokrat bomo razpravljali o volilnem sistemu. Evropski državljani vsakih 5 let volijo poslance, ki jih bodo zastopali v Evropskem parlamentu. Novo izvoljenih poslancev bo letos 720, kar je 15 več kot doslej. Vsaki državi pripada različno število poslancev, ki se določi po načelu upadajoče sorazmernosti. Države z večjim številom prebivalcev imajo več poslancev, saj ti poslanci predstavljajo tudi več ljudi kot poslanci iz manjše države. Posamezna država ima lahko najmanj 6 in največ 96 poslancev. Volilni postopek za evropske volitve se med državami članicami nekoliko razlikuje. Osnovna načela pa so enaka. V nekaterih državah članicah volivci lahko glasujejo za politično stranko, posamezne kandidate ali oboje. Za evropske volitve velja sistem sorazmerne zastopanosti, kar pomeni, da je število sedežev, ki jih stranka dobi v Evropskem parlamentu, v neposrednem sorazmerju številom glasov, ki jih je prejela. Kdo pa lahko glasuje? Da bi se lahko udeležili evropskih volitev, morate biti državljani države članice in biti dovolj stari, da lahko volite v svoji državi. V večini držav članic lahko volite, ko dopolnite 18 let. Avstrijci, Belgijci, Nemci in Maltežani lahko volijo od 16. leta starosti, Grki pa od 17. Poleg tega imajo državljani Unije, ki živijo v drugi državi članici, pravico voliti v matični državi ali pa v državi prebivališča, vendar le na enem mestu. Kako torej poteka glasovanje na evropskih volitvah? Na volišču boste dobili seznam političnih strank in njihovih kandidatov. Nato boste izbrali in označili stranko, za katero želite glasovati. Pri tem se morate zavedati, da z glasovanjem za določeno stranko posredno prispevate k izbiri evropskih poslancev iz te stranke. Stranke namreč predhodno določijo vrstni red kandidatov, ki bodo odšli v parlament glede na število glasov, ki jih prejme celotna stranka. V nekaterih državah pa lahko glasujete za vnaprej izbrano listo ali za posamezne kandidate na listi. Po zaprtju volišč se preštejejo glasovi in na podlagi deleža glasov, ki ga je posamezna stranka prejela, se določi tudi delež sedežev, ki jih bo imela v Evropskem parlamentu. Tako lahko zagotovimo, da so vse politične stranke zastopane sorazmerno stopnjo podpore, ki so jim jo izkazali volivci. Z glasovanjem lahko odločate, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonov, pa tudi posredno vplivate na izbor evropskih komisarjev. Te odločitve bodo vplivale na vsakodnevno življenje vas in vseh drugih evropskih državljanov. Demokracija ni

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
2: E che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
2: Cosa fate qua oggi?
1: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
2: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
1: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: L-Ombudsman Ewropew huwa korp indipendenti u imparzjali li jassisti lill-persuni, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqgħu ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan il-korp jinvestiga każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u b'hekk jaġixxi bħala intermedjarju bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-terminu Ombudsman jirreferi kemm għall-korp kif ukoll għall-persuna li tmexxi dan l-uffiċċju indipendenti. Kull sena, l-Ombudsman jagħti rendikont lill-Parlament dwar l-attivitajiet tiegħu u jippreżenta rapport lill-membri. L-Ombudsman jiġi elett bil-Parlament Ewropew għal mandat ta' 5 snin li jista' jiġġedded. Diċembru 2024, Teresa Anginio ġiet eletta bħala l-Ombudsman attwali. Anginio hija esperta indipendenti fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u riċerkatriċi akkademika. Hija wkoll membru tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi u ex-Viċi Ombudsman tal-Portugal. Qabilha kien hemm Emily O'Reilly, ex-ġurnalista mill-Irlanda. O'Reilly kienet ilha fil-kariga ta' Ombudsman Ewropew minn Lulju 2013. Probabilment qed tistaqsi xi jkopri dan it-terminu ġenerali ta' amministrazzjoni ħażina. Dan jikkonċerna mod partikolari l-irregolaritajiet amministrattivi, it-trattament inġust u l-każijiet ta' diskriminazzjoni. Iżda jikkonċerna wkoll abużi ta' poter u l-politiki ta' reklutaġġ kif ukoll in-nuqqas tweġiba jew inkella r-rifjut għall-talba biex jingħata aċċess għall-informazzjoni ta' interess pubbliku. Madankollu, qabel ma tappella quddiem l-Ombudsman, il-persuna li tressaq il-ment għandha l-ewwel tikkuntattja lill-istituzzjoni konċernata biex tipprova ssolvi l-problema. Il-persuna li tressaq il-ment quddiem l-Ombudsman Ewropew tista' tippreżenta t-talba tagħha bi kwalunkwe waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Bħala korp imparzjali, l-Ombudsman ma jirċievi istruzzjonijiet mingħand l-ebda gvern jew organizzazzjoni. L-Ombudsman jista' jiftaħ investigazzjonijiet fuq inizjattiva tiegħu stess, iżda ma jistax jinvestiga fatti li huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji. F'ċirkustanzi eċċezzjonali u fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tneħħli l-Ombudsman mill-kariga tiegħu. Dan iseħħ jekk ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għal qadi ta' dmirijietu, jew jekk jinsta bħati ta' mġieba ħażina serja. Allura l-Ombudsman kif jaħdem? Jaħdem mod sempliċi ħafna. Biex isolvi problema jista' kemm sempliċiment jafżaw jinforma lill-istituzzjoni konċernata. Jekk da ma jkunx biżejjed, l-Ombudsman jipprova jsib soluzzjoni amikevoli għall-kwistjoni. Fil-każ li ma tkunx tista' tinstab soluzzjoni amikevoli, l-Ombudsman jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-istituzzjoni. jekk l-istituzzjoni ma taċċettax ir-rakkomandazzjonijiet, l-Ombudsman Ewropew jista' jippreżenta rapport speċjali lill-Parlament Ewropew li mbagħad jieħu l-miżuri meħtieġa. Ejjew nieħdu eżempju minn Lulju 2024. F'ħames investigazzjonijiet separati, l-Ombudsman ta' dak iż-żmien, Emily O'Reilly, sabet amministrazzjoni ħażina min-naħa tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Personal, magħruf aħjar bħala l-EPSO, fil-mod kif ittratta xi elementi dwar it-testijiet ta' reklutaġġ online tiegħu. B'mod partikolari, il-kandidati lmentaw dwar problemi biex jibdew it-testijiet, funzjonament ħażin tal-għodod fuq il-pjattaforma tat-testijiet u ħinijiet ta' stennija eċċessivament twal. F'waħda mill-investigazzjonijiet, l-Ombudsman issuġġeriet li l-EPSO jeżamina jekk huwiex possibbli li jiverifika b'mod retroattiv l-aspetti tekniċi ta' test li kien sar fil-passat, inkluż il-funzjonament ta' diversi għodod, billi jikkonsulta reġistri tekniċi. L-EPSO għandu kemm jista' jkun jinsisti li din il-funzjonalità tiġi inkluża fil-kuntratt li jmiss li għandu jiġi konkluż mal-fornitur ta' servizzi tal-ittestjar mill-bogħod. Fl-erba' investigazzjonijiet l-oħra, Emily O'Reilly talbet li l-EPSO jikkuntattja lill-persuni li resqu l-ilment sabiex tinstab soluzzjoni xierqa u ġusta adattata għal kull sitwazzjoni. Imma dan mhux kollox. Minbarra li jinvestiga l-menti speċifiċi, l-Ombudsman Ewropew għandu wkoll is-seta li jaħdem mod proattiv fuq kwistjonijiet strateġiċi aktar ġenerali. Huwa jiġbed l-attenzjoni għal aspetti ta' interess pubbliku u jeżamina kwistjonijiet li jikkonċernaw lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-proċess demokratiku ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Ejja nerġgħu nieħdu l-eżempju tagħna dwar l-EPSO. L-Ombudsman ta' dak iż-żmien wettqet dawn il-ħames investigazzjonijiet fl-istess ħima investigazzjoni oħra li fetħet fuq inizjattiva tagħha stess dwar l-użu tal-ittestjar mill-bot mill-EPSO. Fis-sejbiet ta' din l-investigazzjoni hija suġġeriet li l-EPSO jiżgura li r-rekwiżiti tekniċi ma jiżvantaġġawx il-ċerti kandidati jew telfuhom milli jagħmlu testijiet mill-bot. L-Ombudsman issuġġeriet ukoll li l-EPSO jara li waqt it-testijiet il-kandidati jkollhom aċċess għal istruzzjonijiet dwar kif ikunu jistgħu jsolvu xi problemi tekniċi u dwar kif ikunu jistgħu resqu l-ment. Minbarra dan, issuġġeriet il-EPSO iwettaq reviżjoni tal-linji gwida tiegħu dwar it-tressieq tal-ilmenti. Emily O'Reilly suġġeriet ukoll li l-EPSO jiżgura li l-kandidati jkunu jistgħu jerġgħu jibdew jagħmlu testijiet fiċ-ċentri fiżiċi jekk l-EPSO ma jindirizzax il-kwistjonijiet opportunitajiet indaqs marbuta mal-ittestjar mill-bot. Madan kollu, tammin jinnota li l-Ombudsman Ewropew ma jistax jinvestiga l-menti li jikkonċernaw amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali jew lokali fl-istati membri, anke meta dawn il-menti jkunu relatati ma' kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-każ, l-Ombudsman nazzjonali jew reġjonali jaf ikunu aktar xierqa. Kull sena, l-Uffiċċju tal-Ombudsman jipproċessa aktar minn 700 ilment minn madwar l-Unjoni Ewropea u jiftaħ aktar minn 350 investigazzjoni. Dan jien il-persuni lill-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqgħu ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk dan il-korp għandu rwol essenzjali għal funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ewropea. Din ix-xandira titwassal lek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcast fuq Europa Radio.
5: Illum il-ġurnata, fil-parti l-kbira bis-saħħa tal-programm Erasmus, qed isir aktar faċli għall-istudenti fl-Ewropa li jistudjaw f'żewġ pajjiżi jew tlieta, jew saħansitra f'aktar pajjiżi. Aktar u aktar studenti qed jibdew l-istudji tagħhom f'pajjiż u jkompluhom f'pajjiż ieħor. Fiftit kliem, qed isir aktar faċli, aktar aċċessibbli u aktar komuni għall-istudenti biex jiċċaqilqu. Iżda kif nistgħu nistandardizzaw l-edukazzjoni li l-istudenti jirċievu f'pajjiżi differenti? Kif nistgħu nkunu żguri li l-kwalifiki minn pajjiżi differenti u istituzzjonijiet differenti verament jirrappreżentaw l-istess ħaġa? Hawn tidħol is-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u Trasferiment ta' Krediti. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nkunu qed nesploraw l-importanza u l-oriġini ta' sistema Ewropea għall-akkumulazzjoni u trasferiment ta' krediti jew fil-qosor l-ICTS.
6: Ejja nibdew billi nagħtu ħarsa lejn x'imi s-sistema Ewropea għall-akkumulazzjoni u trasferiment ta' krediti. Il-qafas tal-ICTS huwa għodda użata miż-żona Ewropea ta' edukazzjoni għolja li tippermetti li l-krediti li jkunu ttieħdu f'istituzzjoni waħda ta' edukazzjoni għolja jgħoddu għall-kwalifika li tkun qed tiġi segwita f'istituzzjoni oħra. Il-krediti tal-ICTS jirrappreżentaw tagħlim ibbażat fuq riżultati ta' tagħlim definiti kif ukoll l-ammont ta' xogħol assoċjat magħhom. L-Unjoni Ewropea introduċi din is-sistema fl-1989 bħala parti mill-programm Erasmus. L-ICTS hija l-ewwel u l-unika sistema bbażata fuq il-punti li ġiet ippruvata u ttestjata fil-livell Ewropew. U din kellha suċċess kbir. Is-sistema timxi qied f'qied mad-dikjarazzjoni ta' Bologna li mill-1999 il-qoddim armonizzat l-edukazzjoni għolja fl-Ewropa. Sa mill-ħolqien tiegħu, il-qafas tal-ICTS ġie adottat bħala s-sistema nazzjonali ta' krediti mill-parti l-kbira ta' 49 pajjiż li jiffurmaw iż-żona Ewropea ta' edukazzjoni għolja.
5: Imma kif taħdem? Mela, kreditu wieħed tal-ICTS jikkorrispondi għal madwar 25 sa 30 sija ta' xogħol. Semestru wieħed huwa ekwivalenti għal 30 kreditu. Sena sħiħa ta' studju jew xogħol hija ekwivalenti għal 60 kreditu. Jiġifieri bejn 1500 u 1800 sija ta' xogħol b'kollox. F'sena akademika standard dawn il-krediti normalment jinqasmu f'diversi moduli jew korsijiet żgħar. Kwalifika tipika ta' ċiklu qasir normalment tinkludi bejn design u 120 kreditu tal-ICTS. Laurea tal-ewwel ċiklu jew baċċellerat tikkonsisti f'180 jew 240 kreditu tal-ICTS. Laurea tat-tieni ċiklu jew masters normalment tkun ekwivalenti għal design jew 120 kreditu tal-ICTS. Il-mod li bih tintuża l-ICTS fil-livell tat-tielet ċiklu jew dottorat jista' jvarja. L-ewwel vantaġġ tal-krediti tal-ICTS huwa li jippermettulek tivvalida livelli differenti ta' studju, anke jekk tieqaf għal ftit żmien. Jekk tieqaf tistudja iżda tkun diġà ksibt ċertu numru ta' krediti, ma jkollokx għalfejn terġa' tagħmel il-krediti li tkun diġà ksibt jekk terġa' tibda l-istudji tiegħek ftit snin wara jew f'pajjiż differenti. La darba tkun ksibt il-krediti tal-ICTS dawn iġorrhom miegħek tul ħajtek kollha. Dawn il-krediti jippermettu wkoll l-istituzzjonijiet joħolqu gateways. Per eżempju, bis-saħħa ta' dawn l-ekwivalenzi, wara li tlesti laurea ta' baċellerat fl-ekonomija, fil-liġi jew fil-management, tkun tista' tieħu sehem fi program ta' masters fi skola tan-negozju. Madankollu xi kultant il-konnessjoni bejn iż-żewġ korsijiet hija nqas ovvja. Per eżempju, laurea universitarja tal-ewwel ċiklu fil-komunikazzjoni tista' tiftaħ il-bieb għal laurea ta' masters fil-kriminoloġija. Xi drabi ċerti skejjel jirrikjedu li tikseb ċertu numru ta' krediti addizzjonali b'mod partikolari permezz ta' dawk li huma magħrufa bħala bridge years. Dawn jippermettu lill-istudenti jgħażlu triq ġdida matul l-istudji tagħhom mingħajr ma jitilfu kompletament il-progress li jkunu diġà għamlu.
6: L-ICTS tagħmilha possibbli wkoll li jitħaltu stili differenti ta' tagħlim, bħat-tagħlim universitarju u t-tagħlim bbażat fuq ix-xogħol. Dan jista' jsir f'eħdan l-istess programm ta' studju jew permezz tat-tagħlim tul il-ħajja. Il-parti l-kbira tal-programmi ta' edukazzjoni postgradwatorja bħal lawrie ta' masters jew ċertifikati universitarji addizzjonali jeħtieġu qatt minimu ta' krediti tal-ICTS. Barra minn hekk, il-qafas tal-ICTS jagħmilha possibbli wkoll li l-iskali ta' klassifikazzjoni bejn pajjiżi differenti jiġu armonizzati. Per eżempju, l-ICTS tagħmilha aktar faċli biex jitqablu l-applikazzjonijiet tal-istudenti li applikaw għal skambju internazzjonali jew għal borża ta' studju. L-iskala ta' klassifikazzjoni tal-ICTS ġiet żviluppata biex isservi ta' referenza u biex tiffaċilita trasferiment tal-istudenti u l-profili akademiċi tagħhom minn istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja għal-oħra madwar l-Europa. Il-gradi jiena taw fuq skala minn A sa F u huma akkumpanjati minn keywords u kummentarju qasir. Kull istituzzjoni hija libera li tapplika s-sistema ta' klassifikazzjoni tal-ICTS skont il-modell ta' tagħlim partikolari tagħha. Fl-aħħar nett, la darba student jiggradwa, l-ICTS tajn biex dokumenti oħra pa' supplement għad-diploma ikunu aktar ċari u aktar faċli biex jintużaw f'pajjiżi differenti. Is-supplement għad-diploma jipprovdi informazzjoni li tagħmel aktar faċli biex min iħaddem u l-istituzzjonijiet edukattivi jifhmu l-kwalifika tiegħek.
5: Kif tista' tara, l-ICTS qedtejn biex il-mobilità madwar l-Ewropa tissaħħaħ. Ewropa aktar miftuħa tfisser Ewropa fejn nies minn pajjiżi differenti jistgħu jiltaqgħu, jesperjenzaw kulturi differenti u jkollhom skambji sinifikanti. Il-qafas tal-ICTS jippermetti li l-istudenti madwar l-Ewropa jagħmlu proprjament dawn affarijiet kollha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
7: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per decidere il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento Europeo.
8: In questo episodio parleremo di un tema cruciale, ovvero come trovare fonti affidabili e riconoscere le informazioni ufficiali provenienti dalle istituzioni europee, soprattutto in un periodo di misinformazione dilagante.
7: Con l'avvicinarsi delle elezioni europee è fondamentale informarsi adeguatamente su politiche, candidati e questioni in gioco. Come sappiamo, però, su internet dilagano molte informazioni fuorvianti che rendono difficile distinguere i fatti dalla finzione. Le cosiddette fake news non sempre vengono diffuse con l'intenzione di ingannare. In questo caso, più che di disinformazione, si parla di misinformazione. Oggi vedremo insieme alcune strategie da adottare per orientarsi nella giungla del web.
8: Iniziamo col capire perché l'affidabilità delle fonti è così importante. La misinformazione può influenzare la nostra percezione della realtà e le nostre decisioni, soprattutto in prossimità di appuntamenti elettorali. L'Unione Europea è un'organizzazione complessa e per capire come funziona servono informazioni accurate.
7: Di solito quando cerchiamo informazioni online, per prima cosa digitiamo alcune parole chiave all'interno di un motore di ricerca. Questa di per sé non è una cattiva idea, ma bisogna tenere a mente che i primi risultati che compaiono non sempre sono i più affidabili. Spesso si tratta dei siti web più visualizzati o semplicemente di quelli sponsorizzati.
8: Uno dei modi più semplici per trovare fonti affidabili è consultare i siti web ufficiali delle istituzioni europee, che contengono informazioni accurate e aggiornate sulle competenze di ciascuna istituzione e sulle leggi e le politiche dell'Unione. Il principale sito web di riferimento per l'Unione Europea è europa.eu, dove si trovano moltissime informazioni provenienti direttamente dalla fonte.
7: Riconoscere un sito web ufficiale dell'Unione Europea è semplice. Anzitutto, il dominio termina sempre con europa.eu. In secondo luogo, è sempre disponibile la traduzione in tutte le lingue ufficiali e in fondo alla pagina ci sono i link ai siti web delle altre istituzioni o ai canali social. Fatti e cifre riportati sui siti delle istituzioni europee sono sempre controllati e verificati sulla base di fonti scientifiche e dati statistici ufficiali.
8: Un altro consiglio è di cercare i profili social ufficiali, verificati o gestiti dalle istituzioni europee, che spesso condividono aggiornamenti e spiegazioni affidabili su questioni rilevanti. I profili verificati sono quelli che hanno un segno di spunta blu accanto al nome, che ne indica l'autenticità.
7: Può essere utile anche visitare i siti web ufficiali dei partiti politici e dei candidati in corsa alle elezioni, dove spesso sono illustrati in dettaglio i programmi e le proposte elettorali, così da poterli confrontare con quelli degli altri partiti.
8: Una buona pratica da adottare è quella di verificare le informazioni mettendo a confronto più di una fonte. Se una notizia sembra allarmante o controversa, è bene verificarne l'accuratezza consultando gli organi di stampa più autorevoli o i siti web specializzati nella verifica dei fatti.
7: Infine, è importante fare attenzione alle informazioni condivise sui social media. Queste piattaforme, infatti, sono molto utili per entrare in contatto con altre persone e per informarsi, ma sono anche terreno fertile per la misinformazione. Prima di prendere per vere e condividere le informazioni pubblicate su internet, verifica sempre la fonte e l'autore.
8: In sintesi, con l'avvicinarsi delle elezioni europee, è importante saper trovare fonti affidabili per prendere decisioni informate. Consultare i siti web ufficiali, verificare le informazioni su più fonti e non fidarsi ciecamente dei contenuti online sono tutte buone pratiche per riuscire a orientarsi nella giungla della misinformazione e arrivare così a conclusioni fondate.
7: Il tuo voto decide chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e di scegliere i membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata. È una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva, e ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
8: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
9: Alcide De Gasperi era un visionario.
10: Alcide De Gasperi war ein Visionär, aber seine Vision entsprang nicht abstrakten Idealen, sondern den Erfahrungen eines Mannes, der die imperialen Umbrüche miterlebte.
9: Die Falla degli Imperi.
11: Diese Worte von Parlamentspräsidentin Metsola geben uns einen Einblick in die Persönlichkeit Alcide De Gasperis, eines Politikers mit einem klaren Ziel vor Augen, die vielen Identitäten Europas miteinander zu vereinen und so die Grundlage für Frieden zu schaffen.
10: Sie hören eine Sonderreihe unseres Podcasts Geschichte und Geschehnisse. In den Folgen dieser Reihe erzählen wir Ihnen die Geschichten der Frauen und Männer, die die EU zu dem gemacht haben, was sie heute ist und die ihre Identität und Werte maßgeblich prägten, unsere Gründerväter und Mütter.
11: Alcide De Gasperi wurde Ende des 19. Jahrhunderts in einem überwiegend italienischsprachigen Ort im damaligen Österreich-Ungarn geboren. Als überzeugter Gegner des Faschismus gründete er während des Zweiten Weltkriegs die Christdemokratische Partei. Anschließend wurde er erster Ministerpräsident der Republik Italien und setzte sich gemeinsam mit Konrad Adenauer und Robert Schumann aktiv für die europäische Einigung ein. Ihm verdanken wir zum Beispiel den Grundgedanken, dass Nationen und Menschen mehr erreichen können, wenn sie zusammenarbeiten.
9: Nato in Trentino.
10: Geboren im Trentino, einer Grenz- und Durchgangsregion, erlebte er den Übergang zweier Epochen mit. Er blickte über Grenzen und den historischen Horizont hinaus und malte sich so ein geeintes Europa aus. Ein großes Gemeinschaftsprojekt, angetrieben von der Kraft der Vielfalt.
9: Di un grande progetto comune.
11: Alcide De Gasperi wurde am 3. April 1881 in einem kleinen Bergdorf in der heutigen Region Trentino-Südtirol geboren, die damals noch zum österreichisch-ungarischen Kaiserreich gehörte. Er kam aus einer katholischen Familie, die in bescheidenen Verhältnissen lebte. Im Jahr 1900 zog er nach Wien, um Philologie zu studieren. Dort engagierte er sich schon bald in der christlichen Studentenbewegung.
10: Nach seinem Abschluss kehrte De Gasperi ins Trentino zurück und arbeitete als Journalist für eine katholische Zeitung. Dabei setzte er sich für die dort lebende italienische Minderheit und ihre Rechte ein. Nach dem Zerfall von Österreich-Ungarn 1918 fiel das Trentino an das Königreich Italien. Ein Jahr später gründete De Gasperi mit einigen anderen die Italienische Volkspartei. 1921 wurde er dann in das italienische Parlament gewählt.
11: Als in den 1920er Jahren Mussolini an die Macht kam, verboten die Faschisten alle anderen Parteien, auch die italienische Volkspartei. Alle Führungspersönlichkeiten wurden entweder aus der Politik ausgeschlossen oder ins Exil vertrieben. De Gasperi selbst wurde 1927 verhaftet und zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 16 Monaten kam er aber dank der Hilfe von Papst Pius XI. Frei.
10: Anschließend arbeitete er 14 Jahre lang in der Bibliothek des Vatikan. Er nutzte die Zeit, die Geschehnisse um ihn herum zu beobachten und sich wieder der Politik zu widmen. Besonders wichtig war ihm dabei, seine religiösen Werte in seine politische Arbeit einfließen zu lassen. So verfasste er während des Zweiten Weltkriegs seine sogenannten Ideen zur Neuordnung, die Grundlage seiner 1943 heimlich gegründeten neuen Partei, der christdemokratischen Democrazia Cristiana.
11: Nach dem Fall des Faschismus war De Gasperi Parteivorsitzender und bis 1953 italienischer Ministerpräsident. Er spielte beim Wiederaufbau seines Landes eine zentrale Rolle. Unter seiner Regierung gab es viele grundlegende Veränderungen in Italien, zum Beispiel den Wechsel von der Monarchie zur Republik. Als überzeugter Demokrat war er maßgeblich an der Ausarbeitung der neuen italienischen Verfassung beteiligt. Auch wirtschaftlich konnte sich das Land rasch erholen. Weitere Reformen, die er unterstützte, waren das Frauenwahlrecht und Wohn- und Agrarreformen. Nicht zuletzt setzte er sich für die Entwicklung Süditaliens ein und für mehr Investitionen in Energie.
10: Besondere Bedeutung hatte für ihn die internationale Zusammenarbeit. Er war überzeugt davon, dass Italien wieder eine Rolle auf der Weltbühne spielen müsse. Auf der Pariser Friedenskonferenz vom 10. August 1946 hielt De Gasperi eine seiner wichtigsten Reden. Hier stellte er die Weichen für die Wiedereingliederung seines Landes in die Weltgemeinschaft.
11: Während ich hier bei diesem Weltforum das Wort ergreife, habe ich das Gefühl, dass alles, abgesehen von ihrer Höflichkeit, gegen mich ist. Vor allem der Umstand, ein ehemaliger Feind zu sein, lässt mich fühlen, Angeklagter zu sein. Und die Tatsache, dass ich hierher gerufen wurde, nachdem die Einflussreichsten von Ihnen in einer langen und mühsamen Debatte bereits ihre Schlussfolgerungen gezogen hatten.
10: De Gasperi setzte alles daran, Italien davon zu überzeugen, sich am Marshallplan der USA zu beteiligen und der NATO beizutreten. Und das zu einer Zeit, als es in Italien eine der größten kommunistischen Parteien Westeuropas gab. De Gasperi wusste, wenn er Italien eine Zukunft geben wollte, musste er eine Zukunft für Europa schaffen. Eine Zukunft, die sich von der Vergangenheit unterscheidet. Und er hat es geschafft. Er hat verstanden, dass es wichtig war, Kompromisse zu schließen, doch er war nicht bereit, Kompromisse bei den Werten einzugehen, an die er glaubte und an die wir heute alle glauben.
12: In cui oggi noi tutti crediamo.
11: Eines seiner wichtigsten Verdienste war der Einsatz für die Wiedereingliederung Deutschlands in die Staatengemeinschaft. Gemeinsam mit Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Außenminister Robert Schumann machte er sich für ein vereintes Europa stark. Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer und Robert Schumann waren 3 Männer aus Grenzregionen. 3 Männer, die im Faschismus verfolgt wurden und denen klar war, dass man Grenzen überwinden musste, um den langen Krieg zu beenden.
10: Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg zum Frieden war die Schumann-Erklärung vom Mai 1950, die zur Schaffung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl führte. De Gasperi unterstützte die Erklärung und er war für eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik. Im Jahr 1951 bei der Versammlung des Europarates in Straßburg hielt er eine Rede auf Französisch, in der er über die Bedeutung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft sprach.
11: Wenn wir nur gemeinsame Verwaltungen schaffen, ohne übergeordneten politischen Willen, über den eine zentrale Behörde wacht, in der die Interessen der einzelnen Staaten zusammenkommen, sich verfestigen und zu etwas Höherem, Gemeinsamen werden, dann besteht die Gefahr, dass dieses europäische Projekt im Vergleich zur Lebendigkeit der einzelnen Staaten kalt und leblos erscheint.
13: Paris, sans chaleur.
10: De Gasperi war der festen Überzeugung, dass das vereinte Europa und die Schaffung eines europäischen Gemeinschaftsgefühls der einzige Weg zu Frieden und Demokratie sind. Ein gemeinsames Europa, das nicht die einzelnen Staaten ersetzt, sondern es ihnen ermöglicht, einander zu ergänzen, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig stärker zu machen.
11: Durch seine Erfahrungen als Angehöriger einer Minderheit in einer Grenzregion und in der Zeit des Faschismus wurde ihm klar, dass die Einheit Europas nötig ist, um die Wunden der beiden Weltkriege zu heilen und die Wiederholung der Kriegsgräuel zu verhindern. Gemeinsam mit Schumann und Adenauer wurde er damit zu einem der Gründerväter der heutigen Europäischen Union. Alcide De Gasperi starb 1954 und erlebte nicht mehr mit, wie sein Traum vollständig in Erfüllung ging. Und doch lebt sein Verdienst in den Werten und Institutionen der heutigen Europäischen Union weiter. Er bleibt damit eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte der europäischen Einigung. Hören wir an dieser Stelle noch einmal Roberta Metsola zu.
10: Das ist das Europa, das Alcide De Gasperi vorschwebte. Ein Europa, in dem Grenzen die Ambitionen nicht einschränken, wo Zusammenarbeit zu gemeinsamem Wohlstand führt. Ein Europa, an dem wir für diejenigen weiterbauen müssen, die nach uns kommen. Ein Europa, das auf Werten gründet, die Lösungen bringen. Heute und jeden Tag wollen wir an ihn denken, sein Vermächtnis ehren und seine Vision verwirklichen.
12: Realizzeremo la sua visione.
11: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
13: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 lode.
14: Promosso!
15: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio e sono in compagnia della mia collega Elisa, direttamente da OMG Web Radio.
16: Le università presenti all'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea, come ben sai, aderiscono al progetto di mobilità internazionale che prende il nome di Erasmus. Nato il 15 giugno del 1987, esso dà la possibilità a uno studente europeo di studiare o effettuare un tirocinio in un paese membro dell'Unione Europea per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. Gli studenti possono anche spostarsi in alcuni paesi europei non aderenti all'Unione, come Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Macedonia del Nord e Turchia.
15: Dal 2014 il programma ha assunto il nome di Erasmus Plus per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. L'obiettivo del programma è quello di sostenere la strategia Europa 2020, contribuendo all'accrescimento dei livelli di occupazione, allo sviluppo del capitale sociale e alla promozione della cooperazione tra gli Stati dell'Unione Europea. Il programma consente agli studenti che fanno richiesta di poter svolgere un vero e proprio tirocinio all'interno di un arco temporale che richiama i limiti posti dal classico Erasmus. Requisito essenziale, oltre all'iscrizione presso un corso di laurea, è quello di non essere stati iscritti complessivamente in qualità di ripetente e/o fuori corso per più di una volta durante l'intero corso di studio.
16: Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro, in linea con le altre, fornisce questo utilissimo servizio agli studenti, permettendogli di sviluppare il programma Erasmus su una vasta scelta di paesi. Inoltre, nell'ambito del diritto allo studio, la Fondazione UMG mette a disposizione fondi a sostegno della mobilità internazionale. Per maggiori informazioni su bandi e modalità, visitate la sezione Erasmus del sito dell'Università e la sezione Mobilità Internazionale del sito di Fondazione UMG.
15: Ma l'Università Magna Grecia di Catanzaro offre ai suoi studenti anche un'ampia gamma di attività extracurriculari. Ne è un esempio l'organizzazione di seminari, convegni e congressi che garantisce una formazione e un aggiornamento continui e possono dare agli studenti CFU aggiuntivi o aiutare i professionisti con l'acquisizione dei crediti ECM previsti.
16: Ma ricordiamo anche la partecipazione o l'organizzazione di eventi culturali, che possono essere gratuiti o scontati per gli studenti, come abbiamo già visto grazie a Fondazione UMG.
15: Infine, ricordiamo anche le numerose aziende ed enti che, tramite convenzioni stipulate con l'Ateneo, garantiscono ai nostri studenti tirocini curriculari e non ad alto livello caratterizzante e professionalizzante.
16: L'attività Free Mover è dedicata agli studenti che non partecipano a un programma di scambio organizzato, come ad esempio l'Erasmus, ma scelgono di propria iniziativa l'università estera ospitante, organizzando autonomamente il proprio periodo di studi all'estero.
15: Free Mover non prevede un periodo di permanenza minimo o massimo e non ci sono scadenze per la presentazione della domanda. Puoi avviare l'iter in qualsiasi momento, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività dell'ente e o della didattica dell'università straniera presso cui intendi recarti e con gli impegni didattici che hai nella tua università.
16: Presso l'Università del Piemonte Orientale sono numerose le opportunità legate al programma Erasmus Plus a disposizione degli studenti per svolgere attività di studio all'estero.
15: Il primo step da seguire è fare la candidatura. Bisogna valutare l'offerta formativa delle possibili università ospitanti. Sul sito di ogni dipartimento dell'Università del Piemonte Orientale è possibile consultare la lista.
16: Una volta selezionata la meta assegnata, non potrà essere cambiata. Quindi mi raccomando, scegliete l'università in cui svolgere la mobilità in coerenza con il piano di studi che andrete ad affrontare. La mancanza di esami utili per l'acquisizione dei crediti renderà impossibile la partenza per la mobilità e dovrete quindi rinunciare all'opportunità.
15: Ricordatevi che è fondamentale avere almeno un livello di conoscenza linguistica B1 tra inglese, francese, spagnolo e tedesco sulla base dell'università che andrete a frequentare. Per la candidatura è necessario compilare un'autocertificazione. Per poter valutare il vostro livello ci sono tante opportunità, come l'utilizzo dei servizi di Education First.
16: Prima della partenza è fondamentale compilare il Learning Agreement, chiedendo la firma al docente referente per l'internazionalizzazione presso il vostro dipartimento.
15: Ricordatevi di essere in regola con le tasse universitarie.
3: Tre città, una sola voce.
17: 6023
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
19: Di che cosa vi occupate?
18: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
19: Quali sono i vostri contatti?
18: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
20: E di 6023 cosa ne pensa?
21: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
22: E lo station manager Alessandro Raimondo?
23: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
20: Altro da aggiungere?
24: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
20: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
25: Quando torno a casa vorrei...
26: Stare zitta e muta.
25: Al lavoro vorrei...
27: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
25: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
28: Una bottarella!
25: Dopo gli studi mi piacerebbe...
28: Non rompere!
25: Quello che chiedo alle istituzioni è...
29: Un paio di schiaffi?
1: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
3: Tre città. Una sola voce.
2: 6023.
4: Európsky ombudsman je nezávislý a nestranný orgán, ktorý pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Prešetruje prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov únie a pôsobí ako sprostredkovateľ medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Výraz ombudsman pritom označuje jednak orgán a jednak samotnú osobu na čele tohto nezávislého úradu. Aktuálny ombudsman alebo ombudsmanka každoročne informuje Európsky parlament o svojich aktivitách a predkladá europoslancom príslušnú správu. Ombudsmana volí Európsky parlament na 5-ročné funkčné obdobie s možnosťou obnovenia mandátu. Od decembra 2024 zastáva tento úrad Tereza Enchiniová, nezávislá odborníčka na ľudské práva a univerzitná výskumníčka. Je tiež členkou dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom, známeho aj pod skratkou OLAF. V minulosti bola zástupkyňou Národného ombudsmana alebo verejného ochrancu práv v Portugalsku. Na poste Európskeho ombudsmana vystriedala Emily O'Reillyovú, bývalú írsku novinárku, ktorá túto funkciu vykonávala od júla 2013. Vysvetlíme si teraz pojem, ktorý odznel v úvode tohto podcastu a povedzme si, čo je to nesprávny úradný postup. Ide o postup, ktorý sa týka predovšetkým administratívnych nezrovnalostí, nespravodlivého zaobchádzania a diskriminácie, ale aj zneužívania moci či politik prijímania zamestnancov. Okrem toho sa môže vzťahovať aj na neposkytnutie odpovede na sťažnosť či zamietnutie prístupu k informáciám verejného záujmu. Dôležité je však to, aby sa sťažovateľ so svojím problémom najskôr obrátil na príslušnú inštitúciu. Pokiaľ sa nič nezmení, môže sa následne odvolať na ombudsmana. Sťažnosť môže podať v jednom z 24 úradných jazykov Európskej únie. Ombudsman.
5: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
6: Ciao a tutti ragazzi, sono la vostra Erika per questo nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Elisa Bianchi, in arte IB. Ciao Elisa e benvenuta.
7: Ciao, grazie mille.
6: Innanzitutto grazie mille a te per essere ai microfoni di Radio 6023. Prima di parlare del tuo nuovo singolo Dance With Me, raccontaci un po' chi sei e da dove vieni.
7: Sono Elisa Bianchi, in arte IB, vengo da Como, sto studiando a Londra, ho 18 anni, classe 2001.
6: Allora, oggi inizia finalmente la svendita dei miei segreti e Dance With Me ne è solo un assaggio. Ci spieghi un po' questa frase e poi un po' come nasce questo singolo e di cosa parla.
7: Questo singolo in realtà è nato parecchio tempo fa, era l'estate del 2019.
6: Sì.
7: Diciamo che nella mia vita a Como, diciamo da adolescente, tutto il resto, avevo 17 anni penso allora, ho sempre diciamo tenuto segrete qualche cosa della mia vita, insomma alcune cose che nessuno ha mai saputo, forse nemmeno sa adesso, e ho sempre scritto tutti i segreti nelle canzoni, era diciamo la valvola di sfogo.
6: Certo.
7: Ed è su mie parte di quella serie di pezzi che va diciamo a svelare piccoli segreti della mia vita che penso che solo nelle canzoni possono stare, perché certe cose non si riesce mai a dirle, penso sia comunque una roba condivisa da tutti.
6: Sì, sì, sì, tutti gli artisti comunque quando scrivono lo fanno un po' come valvola di sfogo, diciamo.
7: Sì, per liberarsi.
6: Esatto, esatto. Quindi Dance With Me è nata così. Di che cosa parla questo brano?
7: Allora, è ovviamente un invito verso una persona a ballare con me.
6: Ok.
7: Ma diciamo che non è la classica, diciamo, canzone pop, perché ce ne sono parecchie canzoni pop che dicono no, balla con me, cose così. Diciamo che è più un invito proprio, più che ballare, si tratta proprio di qualcosa e dire lascia da parte tutto quello che può essere un problema, che può essere un un ostacolo a questo ballo, che in realtà è semplicemente un ballo, è semplicemente affetto e tutto il resto, e quindi diciamo una rivendicazione di quello che è l'affetto al di fuori di tutti gli ostacoli che questo può comportare e che le persone invece dovrebbero lasciarle da parte.
6: Chiaro. Ok, e questi segreti che tu hai scritto in questo diario, che poi si sono concretizzati in musica, sono tutti scritti in inglese oppure ci sono dei pezzi anche in italiano che usciranno prossimamente?
7: Allora, io ho sempre scritto in inglese, e mi è stato detto tantissime volte prova a scrivere in italiano, però io sinceramente non ho ancora provato, perché penso che se io voglio farmi capire da più persone possibile, cioè non si tratta proprio di voler diventare chissà che cosa, chissà quanto famose, quindi scrivo in inglese così tutti mi capiscono, ma è proprio anche perché sento sempre musica in inglese, tutto, mi è sempre venuto naturale scrivere in inglese, e sì, ci saranno altri pezzi, ma sempre scritti in inglese.
6: Certo, chiaro. Hai parlato di inglese, il video di Dance With Me è stato girato a Londra, perché tu in questo momento vivi a Londra, giusto?
7: Sì, mi sono trasferita 2 mesi fa.
6: Ok. Ok, volevo chiederti quanto l'Inghilterra, quindi respirare aria e musica inglese, sta magari influenzando la tua scrittura, i tuoi ascolti e la tua futura musica?
7: Sì, allora, sta influenzando tantissimo, nel senso che quando sono arrivata qua, devo essere sincera, non riuscivo a scrivere canzoni, nel senso che ho sognato per così tanto di venire a Londra che arrivata qua mi sembrava un sogno, appunto, non mi sembrava reale. E quindi scrivere canzoni all'inizio è risultato impossibile, cioè proprio anche risuonare le canzoni vecchie è diventato 1000 volte pesante, più sentito, diciamo.
6: Sì.
7: Però dopo qualche settimana così ho cominciato a scrivere, e anche qua a conoscere gente, nonostante la situazione Covid e tutto il resto, si riesce un po' a conoscere qualcuno di nuovo, altri generi, altri stili, storie assurde di persone che sono appena trasferite come me, che non vanno altro che a ispirarmi ancora di più. E quindi sì, stanno nascendo canzoni nuove, un po' diverse, sempre in inglese, però un po' diverse, ma mood, diciamo.
6: Bene, hai parlato di storie che stanno ispirando la tua scrittura, volevo chiederti invece quali sono i tuoi punti di riferimento musicali, quindi quali sono le sonorità che di solito ascolti di più?
7: Essendo partita con il violino a 6 anni, diciamo che la musica classica in generale è sempre rimasta lì nel cuore. Sì. C'ho ancora il violino qua, lo sono portato a Londra perché non ho mai smesso di suonarlo, e quindi in primis la musica classica.
6: Ok.
7: E poi in realtà gli artisti più importanti per la mia crescita, poi dopo con la chitarra e la voce, sono stati assolutamente Bob Dylan, con tutto il seguito Woody Guthrie e tutti i film che probabilmente chi conosce Bob Dylan e Woody Guthrie ha visto sa.
6: Sì.
7: E poi direi Patti Smith, Susan Vega, tutte quelle voci femminili che ci mettono l'anima, che quando senti le loro canzoni veramente dici che nelle canzoni loro ci mettono veramente l'anima, non il cuore, proprio l'anima. E quindi tutta quella serie lì.
6: Chiaro. Ma se io invece ti chiedessi Billie Eilish a livello proprio di sonorità, tu cosa mi dici?
7: Lei è stata, diciamo, una scoperta, perché appena ho iniziato a sistemare un po' Dance With Me, che all'inizio era assolutamente acustica, e ho cominciato a sperimentare con altri suoni, mi è stato subito detto: cavolo, somigli un botto a Billie Eilish. E io sono rimasta sinceramente un po' sconvolta, perché non è che proprio tra i miei riferimenti, non l'ascolto spesso, non la seguo, sinceramente. E quindi diciamo che poi da lì ho cominciato un po' a sentirla, e effettivamente mi sono resa conto di quanto spacchi quella cosa, cioè nel senso che appunto non si può semplicemente stare sulle origini e tutto il resto.
6: Sì, inevitabilmente.
7: Cioè, sperimentare. Sono contenta infatti di come è uscita Dance With Me e di quanto sia diversa dall'originale.
6: Sì. Immagino. Ma ci farai sentire in futuro Dance With Me originale? Cioè c'è qualche versione che hai proposto sui social oppure te la tieni per te? Perché tante volte si parte magari dal fatto di pubblicare una canzone e poi si mostra anche la versione acustica. A volte piace anche di più oppure no. Dipende, però tu ce l'hai comunque pronta la versione acustica da far sentire?
7: Allora, sto pensando di fare in questi giorni appunto qualcosa, ad esempio live su Instagram, su Facebook, cose del genere.
6: Sì.
7: Insieme ad altri artisti qua di Londra.
6: Sì.

0: questo nuovo pezzo acustico prossimamente, come ti chiami sui social e poi dove possiamo ascoltare Dance With Me, su qualche piattaforma?
1: Allora, sui social, Instagram mi chiamo ab.music_basso e su Facebook ab.music_xxx e direi di attendere per un bel video su YouTube, magari in acustico, però ancora non so la data.
0: Ok, di... ok, chiaro. Beh, comunque in attesa di vedere questo nuovo video in acustico, ragazzi, potete ascoltare EB su tutte le piattaforme, non avete scuse. Quindi Elisa, noi ti ringraziamo moltissimo per questa chiacchierata che abbiamo fatto oltre Italia, perché tu in questo momento sei in Inghilterra, quindi ti ringraziamo molto. E prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
1: Bene, ciao ragazzi, sono EB e questa è Dance With Me.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Enrico, batterista della band di Torino Overclank, che ci presenta il loro singolo Bad Attitude. Allora Enrico, vuoi parlarci un po' del vostro singolo, di cosa parla?
2: Sì, ciao a tutti innanzitutto. Allora, Bad Attitude in sostanza è puntare di trasformare delle cattive abitudini in qualcosa che possa aiutare, ecco, a sorpassare tutte le cose brutte che ci accadono, quindi avere una atteggiamento un po' cattivo per superare appunto i problemi di tutti i giorni, mettiamola così.
1: Direi che il tema è molto molto bello.
2: Grazie.
1: Avete anche fatto uscire da poco, giusto, un album che si chiama Frames?
2: Sì, l'album deve appunto ancora uscire.
1: Ah, okay.
2: Uscirà l'11 giugno, però no, volendo è in preordine su iTunes.
1: Volevo chiederti riguardo all'album di cosa parlate solitamente nei vostri testi.
2: Innanzitutto premetto che non sono io a curarmene, quindi magari potrei dire qualche cavolata. Però in realtà, allora, il nome dell'album, già appunto Frames, vuol dire che appunto sono piccoli frammenti di cose successe a noi o comunque finora, diciamo, o comunque frammenti di esperienze successe, piace raccontarle a modo nostro, tutto lì.
1: Quindi parlate dei vostri esperienze personali.
2: Esatto, esattamente.
1: Ho capito. Invece per quanto riguarda le vostre influenze musicali?
2: Ma sulle influenze c'è un po' un miscuglio di tutto, andiamo dal metal al funk, al jazz, al rock, e quindi cerchiamo un po' di far andare d'accordo tutti questi generi che presi da soli sembrano strani tra di loro, ecco, e quindi c'è un lavoro anche su quello, nel senso di mettere insieme tutto ciò che ci piace, però in un modo che può appunto suonare bene, mettiamola così.
1: Sì, unire un po' di generi e fare poi qualcosa di vostro, ecco.
2: Esatto, esatto.
1: Visto che avete suonato su diversi palchi anche internazionali, come per esempio il palco di Waterloo di Amsterdam, e poi avete vinto gli Happy Music Festival.
2: Praticamente su Amsterdam è stato un concorso fatto principalmente online, appunto siamo riusciti a vincerlo e ci ha dato la possibilità di suonare, di fare queste tre date in Olanda, ed è stata comunque una bellissima esperienza. Mentre certo, sullo Yep abbiamo suonato appunto all'Active Arts Fest, appunto essendo ospiti di questa rassegna molto carina e artistica, è stato molto sia divertente che gratificante, ecco.
1: E avete magari progetti futuri?
2: Sì, adesso la prossima settimana, quindi il prossimo sabato, il 25 maggio, suoniamo ai Magazzini Musicali Merula di Roretto di Carasco, vicino Bra, e poi il 7 di giugno suoneremo ai Sionieri, in un pub che è situato ai Sionieri in zona Alba, dove appunto faremo il release party in anteprima per l'album, appunto. Spero ci sarà l'occasione di vendere anche l'album, del merchandise, quindi chi riesce a venire magari potrebbe avere in anteprima appunto l'album.
1: Invece una domanda di curiosità, il nome Overclank come mai?
2: Allora, questo in realtà era già formato quando io sono entrato nella band, però praticamente, cioè, sta a significare appunto questo insieme di generi diversi tra loro, come degli ingranaggi appunto, il quale l'unione crea appunto questo suono metallico, però non è questo suono metallico, quindi va anche oltre, e allora è un po' questa filosofia qui, ecco.
1: Come un po' l'unione di diversi generi.
2: Esatto, cioè non stare a significare magari il suono appunto duro o magari monotono, ma appunto l'insieme di questi ingranaggi possono formare anche suoni diversi e molto più armoniosi, ecco.
1: Ho capito, è interessante. Allora, ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare
2: grazie
1: a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi, anche per
2: poi
1: ordinare l'album, e poi se vuoi lanciare tu il vostro singolo.
2: Allora, ci trovate ovunque, quindi sia su Facebook, su Instagram, su Spotify, per sentire appunto i brani, l'album, su iTunes anche, che è possibile appunto poi preordinare l'album. Vi lascio con il nostro singolo, buon ascolto.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
2: Quindi di cosa vi occupate?
1: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
2: Vi occupate anche poi dell'adozione?
1: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
2: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
1: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
2: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
1: No, Instagram e Facebook.
2: Come si chiamano?
1: Baffi e Code ODV.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023.

0: cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Arianna, che ci presenta il suo nuovo singolo Both, tratto dal suo primo EP Andrew. Arianna, vuoi un po' dirci di cosa parla il brano, il suo significato?
2: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie Valentina, grazie a Radio 6023 per questa intervista. E dunque, Both, un brano particolare, poiché è il secondo che è stato scritto per una pista teatrale che si chiama The Snail. Ecco, la protagonista di The Snail è una ragazza transgender che in età adolescenziale decide di compiere il difficile passo del cambio di genere. A questo punto della narrazione e durante questa canzone, Andrew, è appunto il nome della ragazza, si trova, diciamo, ad un bivio. Lei ha ormai passato tutta la sua vita, ha già situato il cambio di genere ed è in un punto in cui ha, insomma, dei dubbi, mette un po' in discussione le sue scelte, soprattutto la sua scelta più grande, quella del cambio di genere. Si chiede se ha fatto la cosa giusta o meno. In realtà poi arriva alla conclusione che sì, ha fatto la cosa giusta, in quanto semplicemente questa scelta l'ha resa libera e più forte, ecco.
1: È un tema molto importante e volevo chiederti, sì, primo EP, Andrew, quali sono i temi che tratti? Vuoi un po' parlarci del tuo primo EP?
2: Certo, allora, il primo EP penso sia come il primo libro per uno scrittore, anche il primo spettacolo che uno fa per un cantante o per un attore è un po' particolare, ci si affeziona perché è la prima creazione, diciamo, no? Nell'EP è come, diciamo, possiamo chiamarlo una sorta di diario dove sono contenuti pensieri e riflessioni che riguardano momenti sia presenti che passati e che mi riguardano personalmente. Infatti molte canzoni hanno un carattere autobiografico, però ci sono anche delle eccezioni, ci sono anche dei brani che riguardano altre persone le cui vicende però mi hanno comunque colpita in particolar modo. Ecco, la cosa fondamentale di questo EP è che non l'ho fatto da sola, assolutamente, è stato, insomma, il risultato, e di questo ne sono molto felice, del lavoro svolto con Fabio Zito. Io infatti scrivo insieme a lui, lui è uno sceneggiatore, regista teatrale e anche cinematografico, e la nostra collaborazione è iniziata proprio dallo spettacolo che vi dicevo prima, con The Snail. Nasce lo spettacolo teatrale, lui regista, io attrice, e poi insieme scriviamo le canzoni dello spettacolo e da lì non ci stiamo più fermando, ecco.
1: Ho capito. E invece per quanto riguarda le tue influenze musicali?
2: Guarda, le mie influenze musicali arrivano da quando ero piccina, nel senso che ho notato che nello scrivere mi hanno influenzato più il repertorio che ascoltavo quando ero piccola che quello che ascolto adesso, diciamo. Infatti ascoltavo la musica che ascoltavano i miei genitori, quindi Cat Stevens, Roxette, molta musica celtica anche, molto De André. Per citare qualcosa di recente, diciamo che mi sono molto appassionata a Birdie e a Of the Monster and Men, insomma questi due artisti.
1: E un'ultima domanda, il tuo EP è prodotto da Giga Production e verrà distribuito in tutto il mondo dall'etichetta Bentley Records. Come ti senti al riguardo, sapere che comunque verrà distribuito in tutto il mondo?
2: Ah, molto contenta, nel senso, mi emoziona molto la cosa e ne sono molto felice, anche perché la cosa che piacerebbe sia a me che a Fabio, penso di poter parlare per tutte e due, è, insomma, la possibilità di poter fare una tournée a livello europeo, perché una mondiale sarebbe fantastico, insomma.
1: Ti auguro in bocca al lupo.
2: Credi,
1: allora,
2: grazie.
1: Volevo posso chiederti se volevi ricordare a tutti i tuoi contatti dove possono seguirti e poi...
2: Ah, certo, allora, e poi faccio i ringraziamenti.
1: E poi
2: allora,
1: se vuoi lanciare anche il tuo singolo.
2: Assolutamente sì. Allora, iniziando dai miei contatti, potete trovarmi ovviamente su tutti i social, su Facebook, sia profilo che pagina ufficiale Arianna Luzzi, una Z sola sempre, su Twitter Arianna Voice, su Instagram Arianna_Voice. Potete trovare i miei brani in vendita su iTunes, Amazon e anche poi su Spotify. Ovviamente c'è anche un sito internet che è www.ariannaluzzi.com. Volevo ringraziare moltissimo ovviamente l'etichetta La Gica Production, che ci segue sempre con grande apprensione, ovviamente la Bentley Records e ovviamente Divinazione Milano, che ci ha permesso di parlarci in questo momento, io e te Valentina, di avere questa intervista. Bene, allora ecco a voi both.

0: Tre città.
1: Lupo News, tutte le news del Piemonte orientale.
2: Tasse e ISEE. Iscrizione al Lupo, come in tutti gli Atenei, passa anche per il pagamento delle tasse universitarie. Una volta versata la prima rata, lo studente riceverà le informazioni e credenziali necessarie per l'accesso a tutti i servizi online di Ateneo. La prima rata, ovvero quella con cui ci si matricola sia il primo anno, ma anche per quanto riguarda gli anni successivi al primo, è uguale per tutti ed è di 156 euro. I successivi pagamenti, legati alle altre rate universitarie, variano in base all'ISEE. L'ISEE è l'indice di situazione economico equivalente. Consente di inserire ciascuno studente in una fascia che verrà utilizzata per poter stabilire l'importo della seconda e terza rata. In tal senso, consigliamo di rivolgersi a un centro CAF o un commercialista per il calcolo ISEE. Invece, per tutte le informazioni aggiuntive, visita la pagina UPO dedicata www.uniupo.it. Nella sezione Info studenti cerca tasse e contributi.
1: Lupo News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Una radio di protagonisti.
7: Una radio da protagonisti.
8: Radio 6023. I need you right in front of me.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
11: Quali attività svolgete per il territorio?
10: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
12: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
10: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: 62 3
14: 6020 che?
15: 60 23
14: 6023
13: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Pradėkime nuo to, kas yra Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema yra Europos aukštojo mokslo erdvėje naudojama priemonė, leidžianti vienoje aukštojoje mokykloje įgytus kreditus įskaityti, siekiant kvalifikacijos kitoje aukštojo mokslo įstaigoje. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos arba ECTS kreditai suteikiami už mokymasi remiantis apibrieštais mokymosi rezultatais bei susijusių darbo krūvių. Šią sistemą 1989 metais įvedė ir į programą Erasmus įtraukė Europos Sąjunga. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema yra pirmoji ir vienintelė taškais pagrįsta sistema, kuri buvo išbandyta Europos lygmeniu ir sulaukė didelės sėkmės. Su ja glaudžiai susijusi Bolonijos deklaracija, nuo 1999 metų suvienodinusi aukštąjį mokslą Europoje. Nuo pat sukūrimo šią sistemą kaip nacionalinę kreditų sistemą priėmė dauguma iš 49 šalių sudarančių Europos aukštojo mokslo erdvę. Kaip ji veikia? Taigi vienas ECTS kreditas atitinka maždaug nuo 25 iki 30 darbo valandų. Vienas semestras prilygsta 30 kreditų. Vieni studijų ar darbo metai prilygsta 60 kreditų, o tai nuo 1500 iki 1800 darbo valandų. Standartiniais mokslo metais šie kreditai paprastai suskirstomi į kelis mažesnius modulius ar kursus. Paprastai trumpųjų studijų kvalifikacijai įgyti reikia nuo 90 iki 120 ECTS kreditų. Pirmosios pakopos arba bakalauro laipsniui įgyti reikia 180 arba 240 ECTS kreditų. Antrosios pakopos arba magistro laipsnis atitinka 90 arba 120 kreditų. Kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos taikymas trečiosios pakopos arba doktorantūros studijoms gali skirtis. Svarbiausias ECTS kreditų privalumas yra tas, kad jie parodo jūsų studijų lygį, net jei darote pertrauką. Jei jums tenka nutraukti studijas, bet jau turite tam tikrą kreditų skaičių, atnaujinant studijas po kelerių metų arba kitoje šalyje, jums nereikės iš naujo įgyti jau turimų kreditų. Gauti ECTS kreditai galioja visą gyvenimą. Dėl šių kreditų aukštojo mokslo įstaigose studentams atsiveria platesnės galimybės. Pavyzdžiui, baigę ekonomikos teisės ar vadybos bakalauro studijas, pagal atitikmenis galėtumėte dalyvauti verslo mokyklos magistrantūros programoje. Vis dėlto kartais ryšys tarp dviejų kursų būna netoks akivaizdus. Pavyzdžiui, komunikacijos bakalauro laipsnis gali atverti duris į kriminologijos magistrantūros studijas. Tam tikrose mokyklose gali būti reikalaujama įgyti tam tikrą papildomą kreditų skaičių, ypač per papildomų studijų metus. Dėl to studentai studijų metu gali pasirinkti naują kursą, visiškai neprarasdami jau padarytos pažangos. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema taip pat sudaro galimybes derinti skirtingus mokymosi stilius. Pavyzdžiui, mokymasi universitete ir mokymasi darbo vietoje pagal tą pačią studijų programą, arba naudojantis mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. Daugumai antrosios pakopos studijų programų, tokių kaip papildomi magistro laipsniai ar universiteto diplomai, reikalingas minimalus ECTS kreditų skaičius. Galiausiai Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema taip pat leidžia suderinti skirtingų šalių vertinimo skales. Pavyzdžiui, sistema leidžia lengviau palyginti studentų, pretenduojančių į tarptautinius mainus ar stipendiją, prašymus. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos vertinimo skalė buvo sukurta kaip etalonas siekiant visoje Europoje palengvinti studentų ir jų akademinių pasiekimų perkėlimą iš vienos aukštosios mokyklos į kitą. Įvertinimai pateikiami skalėje nuo A iki F kartu su raktiniais žodžiais ir trumpu komentaru. Kiekviena aukštojo mokslo įstaiga gali savo nuožiūra taikyti ECTS vertinimo sistemą pagal savo mokymo modelį. Galiausiai studijas baigusiam studentui kreditų perkelimo ir kaupimo sistema padeda užtikrinti, kad kiti dokumentai, pavyzdžiui, diplomo priedas, būtų aiškesni ir lengviau naudojami įvairiose šalyse. Diplomo priedėlyje pateikiama informacija leidžia darbdaviams ir švietimo įstaigoms lengviau suprasti jūsų kvalifikaciją. Kaip matote, Europos kreditų perkelimo ir kaupimo sistema padeda gerinti judumą visoje Europoje. Atviresnė Europa – tai Europa, kurioje žmonės gali susitikti su bendraamžiais iš kitų šalių, pažinti skirtingas kultūras ir plėtoti prasmingus mainus. Europos kreditų perkelimo ir kaupimo sistema sudaro sąlygas studentams visoje Europoje daryti būtent tai. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
2: Promosso! Ciao, questo è Studiare informati. Il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da OMG Web Radio, e sono in compagnia della mia collega Laura Calicchia, direttamente da Radio 6023. Nella puntata di oggi parleremo di un servizio che in ogni Ateneo è a disposizione di tutti. Avete mai sentito nominare l'acronimo SBA? No, non è un modo dei millennial per definire un concetto superato, ma sta per Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Oggi vi raccontiamo quello dell'Università Magna Grecia di Catanzaro grazie alla viva voce della presidente in carica, la professoressa Tiziana Montalcini. Ma, professoressa, come funziona il Sistema Bibliotecario d'Ateneo e chi può accedere ai suoi servizi?
3: Tutte le università hanno un sistema bibliotecario, ovvero un insieme di biblioteche disciplinari che mettono a disposizione materiale bibliografico e documentale anche in formato elettronico e offrono servizi agli utenti universitari. Anche l'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro ha un suo sistema bibliotecario. Gli utenti sono tutti gli studenti, inclusi i dottorandi, specializzandi, iscritti ai master e perfezionamento, i docenti e il personale amministrativo, ma è consentito l'accesso anche ad utenti di passaggio per motivi di studio o ricerca. L'accesso ai servizi avviene tramite email istituzionale UNICZ.
2: Oltre alla consultazione dei testi delle biblioteche, che servizi offre?
3: Tutti i servizi sono ben illustrati sul sito. In breve, sono disponibili ebook dell'area sanitaria, un software per gestire la bibliografia delle tesi, un software per le correzioni di manoscritti e di tesi in lingua inglese, è consentito il prestito di volumi anche interbibliotecario. Sono presenti sempre sul sito video lezioni per la preparazione al TOLC medicina, video lezioni per chi lavora nel laboratorio biomedico, fa ricerca nel laboratorio biomedico. Siamo anche disponibili a effettuare almeno due volte l'anno corsi per acquisire abilità di ricerca bibliografica. Sono disponibili numerose monografie di argomenti giuridici, economici e sociologici. Inoltre è disponibile per tutti gli utenti, ma soprattutto dell'area medica, il software Up to Date che riduce gli errori medici e che aggiorna appunto i medici. È disponibile il repertorio digitale del Foro Italiano, questo da gennaio 2023, e siamo abbonati a quasi 25.000 riviste scientifiche internazionali. Tutto questo è gratuito per tutti gli utenti dell'Università Magna Grecia.
2: Ringraziamo la professoressa Montalcini e vi ricordiamo che trovate la biblioteca dell'area giuridico-economica nell'edificio a fianco a quello della relativa area, mentre quella di area medica a livello 3 del Policlinico Universitario, insieme agli uffici centrali del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Come diceva la prof, trovate tutte, ma davvero tutte, le informazioni su sba.unicz.it. E adesso scopriamo insieme a Laura come funziona il sistema bibliotecario d'Ateneo al Lupo.
4: Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, io sono Laura Calicchia di Radio 6023, la web radio degli studenti del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Chiara Zara, del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Ciao Chiara.
5: Ciao a tutti.
4: Partirei questa intervista con una domanda piuttosto articolata in realtà. Che cos'è l'SBA di Lupo e come funziona?
5: Sì, allora, il Sistema Bibliotecario del nostro Ateneo è una struttura che è un ufficio. Si tratta di fare un coordinamento delle attività delle biblioteche. Ad un certo punto nel nostro Ateneo ci siamo accorti che alcune attività non potevano essere gestite solo da una biblioteca, avevano bisogno di essere gestite per tutte le biblioteche, e quindi questo è quello che fa lo SBA. In particolare il sistema bibliotecario si occupa di quella che è la biblioteca digitale, ad esempio ebook, ad esempio periodici elettronici, le banche dati online, i cataloghi e poi i servizi che sono collegati a questi contenuti. Noi abbiamo un sito che è sba.uniupo.it e lì potete trovare tutto quello che appunto sono le risorse elettroniche del nostro sistema bibliotecario. Avete poi appunto un elenco di pacchetti di periodici elettronici, avete un elenco delle banche dati online e avete un elenco anche degli ebook. Queste risorse elettroniche si possono consultare in Ateneo, si possono consultare anche sui dispositivi mobili e si possono eventualmente consultare anche da casa.
4: Puoi dirci che servizio è il prestito digitale e come funziona?
5: Sì, uno dei servizi più importanti che è legato appunto alla biblioteca digitale è quello del prestito digitale. Ci sono alcune piattaforme che noi abbiamo sulla quale si possono trovare degli ebook. Molti di questi sono anche ebook che vengono usati, che vengono consigliati nei programmi dei vari corsi, e in questo momento, ad esempio, di recente abbiamo acquistato due piattaforme. Una è quella del Mulino, Pandora Campus, e l'altra è una piattaforma Zanichelli. Quindi su Pandora Campus potete trovare tanti volumi più che altro di ambito umanistico e delle scienze sociali, e potete prendere in prestito 3 volumi per volta per un periodo di 60 giorni. Mentre ad esempio su Zanichelli ci sono tanti manuali che di argomento sia umanistico ma soprattutto di ambito scientifico. Poi c'è un'altra piattaforma che si chiama MLOL, Media Library Online. Anche lì è possibile prendere in prestito digitale vari volumi di ambito umanistico ma anche di altri ambiti.
4: Io la ringrazio di essere stata in nostra compagnia, e ci puoi ricordare dove possiamo contattarvi?
5: Sì, allora, il mio ufficio come sistema bibliotecario in questo momento è a Novara, presso l'edificio Ipazia in corso Trieste 15A. Comunque, la mail è ufficiosba@uniupo.it. Il mio telefono è 0321 660817. Come vi ho detto, abbiamo un sito che è sba.uniupo.it.
4: La ringrazio di essere stata con noi e arrivederci.
2: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, l'Associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a 6 zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Amici di Arlok su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast βλέπουμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα σημαντικό θέμα. Πώς να βρίσκετε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και να αναγνωρίζετε τις επίσημες πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto, e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi, e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione, e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono. Generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta, e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Den europæiske union har taget et afgørende skridt mod at øge trafiksikkerheden og gøre bilisters mobilitet mere tidssvarende. I denne podcast giver vi et overblik over EU's nyligt vedtagne kørekortsreform. Vi vil se på de vigtigste tiltag og mål, og hvad de kommer til at betyde for borgerne i EU. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på EU's nye kørekortregler, som skal øge trafiksikkerheden og gøre bilisters mobilitet mere tidssvarende. I marts 2025 godkendte Europaparlamentet en større opdatering af EU's kørekortregler. De nye regler er mere end en administrativ ændring. De er et vigtigt skridt i retning af sikrere, mere retfærdig og digital mobilitet. Helt centralt står et nyt digitalt kørekort, der vil gælde i hele EU. Borgerne vil kunne have deres kørekort på deres smartphone, og det vil blive anerkendt i alle 27 EU-lande. En fysisk version af kørekortet vil stadig være tilgængelig, så alle har valgfrihed. Jutta Paulus er medlem af Europaparlamentet og har ansvaret for betænkningen om kørekortreglerne. Hun havde følgende at sige om dem.
12: The new driving license directive modernizes the existing one.
11: Det nye kørekortdirektiv moderniserer det eksisterende. Vi harmoniserer bestemmelserne i hele EU. Vi gør det lettere for borgerne at få kørekort i deres hjemland, når de bor et andet sted. Vi går ind i den digitale tidsalder, så der vil være en ret til et digitalt kørekort senest i 2030. Det er naturligvis en meget vigtig ændring, især for unge, der har alt på deres smartphone. Men tingene bliver ikke blot mere bekvemme for borgerne. Der kommer også en strategisk indsats for at øge trafiksikkerheden i hele EU. For det første indføres der en obligatorisk prøveperiode på 2 år for nye bilister. I denne periode vil der gælde strengere regler for dem, for eksempel strengere straffe for kørsel under påvirkning af alkohol eller narkotika. Målet med prøveperioden er at beskytte yngre og mindre erfarne bilister, som statistisk set har større risiko for at forårsage ulykker. For det andet skal bilisters helbredsmæssige egnethed til at køre vurderes. EU-landene skal nu vurdere, om bilister er fysisk og psykisk i stand til at køre sikkert. Sygdomme som epilepsi og diabetes samt nedsat syn vil blive taget i betragtning, men uden at ældre eller handicappede bilister forskelsbehandles. De nye regler indfører også begrebet livslang læring for bilister og tilskynder til regelmæssige tjek og risikobevidsthed gennem hele bilistens liv. Det skal sikre en generelt større sikkerhed end en enkelt test af bilisten som 18-årig giver. De nye regler tager også fat på et andet problem, man længe har haft, nemlig problemet med folk, der kører hensynsløst og krydser nationale grænser. Indtil nu har det været vanskeligt for myndighederne at håndhæve straffe, når en bilist begår en lovovertrædelse uden for sit hjemland. Derfor har farlige bilister kunnet undgå konsekvenser blot ved at vende hjem til deres eget land. I henhold til de nye regler vil EU-landene nu udveksle data om færdselslovovertrædelser mere effektivt og håndhæve kørselsforbud i hele EU. Det vil sige, at hvis en person frakendes kørekortet i et land for en alvorlig lovovertrædelse, f.eks. spirituskørsel eller en dødsulykke, kan dette kørselsforbud nu gælde i alle EU-lande. Håndhævelsen på tværs af grænser er en central søjle i EU's langsigtede trafiksikkerhedsmål, som kaldes nulvisionen. Den indebærer ønsket om en fremtid med nul trafikdræbte og alvorlige kvæstelser, når vi når til 2050. Det er ikke blot politisk snak. Det er et konkret mål, der understøttes af bindende tiltag. Vi har allerede hørt, hvordan de nye regler skal øge trafiksikkerheden gennem prøveperioder og helbredstjek. Men reglerne indeholder også nyskabelser inden for køreundervisningen. Der vil blive tilskyndet til brug af simulatorer for at hjælpe bilister med at lære at reagere på farlige situationer, uden at være i reel fare i læringssituationen. Sikkerhedsfunktioner såsom nødbremsesystemer og advarsler om blinde vinkler vil blive standardemner i køreundervisningen. Her forklarer Jutta Paulus, som vi også hørte tidligere i podcasten, nogle af de nye aspekter af køreundervisningen.
12: During the education, we have...
11: Som noget nyt og meget moderne indfører vi simulatorer i undervisningen. En faresituation bør naturligvis ikke praktiseres i det virkelige liv, men det er meget bedre for folk, hvis de allerede er forberedt på, hvad der kan ske. Hvordan skal de reagere, hvis der for eksempel ligger sne eller er børn, der løber på vejen? Det kan man træne i en simulator, som nu er en obligatorisk del af køreundervisningen. Det tror jeg vil bidrage til at nedbringe antallet af trafikdræbte. EU's nye kørekortdirektiv repræsenterer en stærk blanding af digitale fremskridt, en sikkerhedskultur og et fælles ansvar. Ved at gøre det enklere og sikrere at køre, og ved at standardisere reglerne, baner EU vejen for en ny slags mobilitet, hvor ingen lades i stikken, og hvor intet liv tages for givet på vejene. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 4.
3: Più o meno.
2: Spazi emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati nel nostro spazio emergenti di Radio 6023. Oggi sono in compagnia dell'artista Emil Moonstone and the Anomalists. Ciao Emil.
4: Ciao a tutti.
2: Allora, io volevo chiederti, tu hai appena rilasciato il tuo primo progetto da solista e quindi un album il 21 settembre che è disponibile sia in CD che in vinile. Vuoi parlarci di questo album?
4: Allora, è un album... io intanto ho già esperienza musicale con... sono ancora in attività con un'altra band che si chiama P-Moons, dove sono il leader cantante, mentre praticamente ho scelto di fare questa nuova esperienza da solista con questo nuovo album che si intitola Disappointed, ed è un album che nasce da appunto l'esperienza ormai trentennale di varie band che ho avuto nel passato, però ho deciso di provare a creare qualcosa di contaminato, perché ho registrato tutto, suonato e registrato tutto da solo, quindi cercare appunto di fare qualcosa diverso da quello che produco attualmente, che porto avanti ancora in attività con la mia band The Moons, e dare con altri suoni, con altre appunto sonorità, ambientazioni, un'impronta mia personale, appunto contaminazioni esterne. L'album è un album difficile ascolto, immagino, perché comunque spazio dalla psichedelia alla dark wave, al punk punk, al trip hop, è un po' molto sperimentale, ho provato ad essere me stesso senza cercare compromessi, di realizzare qualcosa a cui tenevo e volevo fare da anni, però senza appunto cercare di essere di dare qualcosa agli altri, ma molto egoista, diciamo, questo album.
2: Certo.
4: L'ho fatto prima per me e poi per gli altri, però.
2: Ma prima mi hai detto musica psichedelica, quindi immagino che le tue influenze musicali partano anche un po' dagli anni 60?
4: Allora, non ho tutti gli anni per poter apprezzare e vivere quegli anni musicali, diciamo che praticamente la mia, tra virgolette, cultura musicale è abbastanza ampia, nel senso che comunque ascolto un po' di tutto, ascolto, diciamo che prevalentemente quello che ascolto è il post-punk, la dark wave, la British pop, dove praticamente però le influenze dal mangiatore di musica che sono praticamente la spugna che sono stato in questi anni mi ha portato ad ascoltare un po' di tutto, e quindi anche un po' di sicuramente la psichedelia, sicuramente il trip hop, sicuramente l'industrial, insomma, quindi c'è un purpurì di un po' di tutto.
2: Sì, un percorso a tutto tondo. E volevo chiederti, parlaci un po' della tua canzone This Is Love, perché noi l'abbiamo ascoltata, ci siamo subito innamorati, ci chiedevamo da che cosa fosse nata l'idea.
4: Allora, This Is Love è il singolo ed è stato scelto perché diciamo che tra quelli più tra virgolette orecchiabili, ecco, è un brano che si discosta un pochettino da tutto il contenuto dell'album, che sicuramente diciamo pessimista tra virgolette, perché appunto disappointed, deluso, è quella è una voglia di dire, insomma, ma dove siamo finiti, ma perché siamo arrivati a tutto ciò nel mondo, cioè tutta una serie di situazioni che sicuramente non sono appunto non fanno prevedere nulla di buono per il futuro, questa è la mia convinzione.
2: È molto interessante.
4: This Is Love invece è appunto immaginato di fare un esperimento elettronico, stai pensando a una preghiera gospel, una preghiera un'antica preghiera gospel trasposta in ambienti elettronici psichedelici e un po' noise.
2: Certo, fantastico, davvero mi piace tantissimo questa tua spiegazione. E come ultima domanda ti volevo chiedere, su quali socials possiamo seguirti?
4: Allora, siamo molto social, nel senso che siamo su Facebook, su Instagram, basta cercare Emil Muston, sul sito ufficiale che è emilmuston.it. Poi si può ascoltare su YouTube, sul canale YouTube, ma andando sul sito ci sono tutti i vari link e soprattutto si può ascoltare anche su Spotify, Deezer, tutti i vari canali online, e poi c'è il CD e il vinile che invece sono distribuiti dall'Audio Club, quindi distribuiti in tutti i negozi di dischi.
2: Certo, fantastico. Allora io ti ringrazio davvero tantissimo, Emil, per questa intervista, figurati, e ti lascio annunciare la tua canzone.
4: Emil Muston and Anomaly, This Is Love.

0: Radio 6023. 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
6: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Jessica Verve, una giovane cantautrice che ci presenta il suo singolo Arriverà. Vuoi parlarci un po' del singolo, il significato, di cosa parla?
7: Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Il singolo è dedicato ad una persona a me cara, quindi parla di questo rapporto speciale e anche della speranza nel futuro. Tutto prima o poi arriverà e le parole sono ancora più dolci quando vengono dette da qualcuno a noi caro.
6: Certo, hai proprio ragione. Ma questo singolo anticiperà un album, un EP o magari stai scrivendo qualcosa?
7: Sì, sta anticipando l'idea di scrivere un album, mi sono messa in gioco, vediamo di raccogliere qualche frutto e poi di condividere qualche altra emozione insieme a voi.
6: Magari, non so, di solito quando scrivi le canzoni, quali sono i temi che tratti generalmente?
7: In genere racconto me stessa, ogni cosa che scrivo mi appartiene, magari racconta qualche esperienza, è tutto molto vero, quindi nulla di programmato, sono canzoni che scrivo di getto, pensiero che metto lì e poi dopo quando voglio trasformo in musica.
6: Invece per quanto riguarda le tue influenze musicali, ti ispiri a qualche artista in particolare?
7: Mi piace molto il cantautorato e seguo molto Lucio Dalla, ascolto molto Gino Paoli. Mi piace chi racconta di se stesso e lo fa con semplicità, quindi mi ispiro molto a loro.
6: Ho visto che il tuo singolo Arriverà ha vinto la categoria Best Song all'Eurotalent 2018. Vuoi parlarci un po' di come hai vissuto quel momento, come hai vissuto un po' tutto il talent?
7: È stata una vittoria emozionante e che mi ha riempita di soddisfazione. Non me l'aspettavo, c'erano artisti che provenivano da ogni parte del mondo, insomma sono stata molto emozionata, mi sono giocata la serata puntando soltanto su me stessa, su quella che sono, senza creare nessun personaggio, ma con la voglia di raccontarmi e di raccontare agli altri le mie emozioni.
6: Hai in mente di fare qualche tour o hai già provato dei tour
7: l'idea
6: in passato?
7: C'è? Ho già comunque fatto dei live in giro per l'Italia e a settembre andrò a Belgrado perché grazie alla vittoria all'Eurotalent sono stata candidata direttamente per la finale. Per un contest internazionale e spero di portarvi buone notizie.
6: Ti faccio un in bocca al lupo, lo spero per te perché poi il singolo l'ho ascoltato, è molto bello.
7: Grazie mille a tutti voi e per me è una gioia immensa, grazie.
6: Allora, vuoi ricordare i contatti dove possiamo seguirti e poi vuoi lanciare tu il singolo?
7: Come no? Allora, potete seguirmi sulla pagina Facebook Jessica Verve, abbiamo anche la pagina Instagram che si chiama molto semplicemente Jessica Verve e ascoltate Arriverà.

0: ¿Quién es usted?
1: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
0: ¿Y qué radio escucha usted?
1: Yo escucho Radio 60 BT3.
2: Radio 60 BT3. Tres ciudades, una sola voz.
3: Radio 60 BT3 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 60 BT3 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Spazio Emergenti, l'angolo di 60 BT3 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
7: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati ad un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Rosa Spina, giovane artista pop. Ciao!
8: Ciao a tutti!
7: Oggi presenti i microfoni di Radio 60 BT3, Sette Coltelli, singolo che segna la rinascita di Rosa Spina come artista, dal reggaeton a prodi ad una dimensione un pochino più riflessiva, dark e soprattutto sperimentale, giusto?
8: Sì, in un certo senso è vero. Prima facevo reggaeton, che era partito da questo presupposto che questo produttore con cui ho iniziato a fare musica mi aveva conosciuto, perché comunque facevo musica in altre lingue, perché inizialmente lo vedevo un po' come una sorta di velo, cioè il fatto che non ero completamente a nudo, e mi piaceva il fatto che cantando in altre lingue non tutti potessero capire esattamente tutto ciò che dicevo. Poi diciamo che col tempo, anche se fare reggaeton era divertente, non era il mio genere, e soprattutto ha iniziato a pesarmi il fatto che la gente che magari mi ascoltava non andava a capire ciò che dicevo, no? Ho capito che la cosa che volevo era essere compreso. Quindi diciamo che sì, come hai detto tu, è giustamente musica più riflessiva, perché poi successivamente ho avuto tutta una fase, io diciamo la chiamo il tunnel, in cui per un po' di tempo non sono neanche più uscito, non vedevo quasi mai nessuno, iniziavo a cercare di capire io chi fossi, no? Cioè volevo capire io chi fossi, che posto potevo diciamo avere nell'ambito musicale e quant'altro, finché poi non ho capito che comunque quello che mi aveva reso ciò che sono fino ad oggi sono le persone, i fatti vissuti e incontrati comunque nel corso della mia vita. E quindi comunque ho deciso che non c'era da stare a pensare troppo, ma che la risposta fosse dentro di me, nel senso che comunque io ho iniziato a scrivere sempre per motivi intimi, e quindi ho deciso di mettere l'intimità nei miei pezzi. Prima mi chiamavo Chris Raphael, che era comunque sempre un nome, anche se abbastanza americano, quindi non proprio adatto per l'Italia, perché era anche difficile magari da memorizzare, era comunque sempre un motivo abbastanza personale. Rosa Spina è stato il nome di passaggio, e ho deciso questo nome perché volevo un nome un po' come Marilyn Manson, no? Che rappresentasse queste due entità. Lui ha scelto Marilyn per il bene e Manson per il male, e visto che un corrispettivo italiano non ci poteva essere, ho deciso di unire l'immagine della rosa, che comunque è abbastanza fragile, alla spina, che comunque è una cosa pungente, che fa male, e quindi Rosa Spina.
7: Chiaro, chiarissimo. Sette Coltelli è il tuo nuovo singolo ed è un brano molto introspettivo, ma allo stesso tempo misterioso e ironico. Ci spieghi un po' di cosa parla e come è nato?
8: È un discorso molto intimo, nel senso che comunque parla della mia infanzia, che descrive un po' queste due famiglie con cui sono stato in contatto, cioè durante le vacanze estive, in particolar modo ogni anno, come fosse tipo, non so, un campo estivo. Comunque andavo sempre lì, e diciamo che appunto eravamo io e queste famiglie, quindi passavo un po' di tempo da una famiglia e un po' di tempo da un'altra. Diciamo che la prima famiglia era una famiglia molto religiosa, quindi comunque sono cresciuto in questo giardino che

0: rappresentano, diciamo, il sette, perché poi comunque diciamo che questa loro forte credenza, quindi questa fiducia alla cieca, li ha portati comunque in ambiti molto occulti. Con una parte di queste persone non ho più rapporti, anche se alcuni invece, diciamo, pregando si sono tirati fuori da questo mondo occulto. Il sette rappresenta questo e comunque l'età che avevo quando sono successe queste cose. Mentre invece Coltelli rappresenta quell'altra famiglia con cui passavo il tempo, che era una famiglia molto più peccaminosa, diciamo che porto ancora i segni sulla pelle di quella famiglia. E quindi diciamo che Sette Coltelli è nata un po' dal racconto di questa storia. Poi comunque sul mio profilo Instagram, sì, dove mi chiamo Io sono Rosa Spina, ho fatto degli scatti suddivisi in capitoli. Sono sette mood, diciamo, ognuno per ogni peccato, che raccontano comunque questa storia in modo abbastanza poetico.
1: Ti senti vicino comunque alla dimensione religiosa?
0: Abbastanza, nel senso che se io ci rifletto, comunque anche attraverso lo studio della storia, eccetera, comunque mi ha sempre puzzato il fatto che, diciamo, la Chiesa avesse sempre cercato di rinnegare lo studio della scienza nelle scuole, che comunque ti insegnano che l'uomo deriva dal Big Bang, comunque dal movimento scientifico, mentre invece la Chiesa ti racconta la storia di Adamo e Eva, eccetera.
1: Sì.
0: Quello che penso io è, diciamo, se devo pensarla razionalmente, mi fido molto di più della scienza e quindi sono un pochino più agnostico rispetto al discorso religioso. Però se invece posso ragionarla, tra virgolette, anche un po' meno razionalmente, perché comunque ci sono sempre delle prove, come sono i Vangeli e quant'altro, mi piace pensare che esista, soprattutto perché ti dà meno paura nei confronti di quello che c'è dopo la vita, e comunque è bello pensare che c'è una realtà, diciamo, eterna, felice e allegra. Mi piace credere che esista.
1: È come se ci fosse stato un po' un ritorno al passato, perché soprattutto nella musica ad un certo punto non se ne parlava più di religione, o comunque la dimensione religiosa non era più presente. Piano piano sta ritornando, adesso mi viene in mente Kanye West, ma è un discorso un pochino più ampio, ha fatto un album interamente dedicato, ha avuto questa trasformazione. Però ad esempio penso Sanremo, Rancore, che ha scritto il singolo Eden, dove c'erano dei riferimenti molto forti alla Bibbia, alla mela, gli stessi riferimenti che possiamo trovare anche in questo brano qua. Ed è molto interessante questa cosa. Volevo chiederti, in quanto tempo hai scritto questo pezzo?
0: Allora, questo pezzo è stato un lungo processo, soprattutto perché è stato il primo pezzo che ho scritto nel momento in cui, diciamo, ho capito che cosa ero e cosa volevo rappresentare in Italia, non solo a livello di tematica, ma proprio a livello musicale, perché poi comunque ovviamente man mano che andrò avanti a scrivere ogni pezzo tratterà di cose differenti. Ci saranno magari dei rimandi, dei ritorni a questo concetto, a questa storia, ma comunque non è che parlo solo di religione. Proprio per questo motivo, perché era il pezzo d'inizio, l'ho scritta a livello di testo abbastanza velocemente.
1: Sì.
0: Nel senso che penso di averla finita di scrivere in

0: producer, quindi alla fine ci abbiamo messo quasi un anno per completarla del tutto.
1: E sono venute quindi prima le parole e poi la musica?
0: Esatto.
1: Ok, ok.
0: Sono andato lì, avevo già fatto testo e melodia, gli ho detto vorrei un beat con questi colori e me l'hanno fatta.
1: E se io ti dico Miley Cyrus e The Weeknd, quanto hanno influenzato la tua musica e quanto la influenzeranno in futuro?
0: Io musicalmente mi ritrovo molto in tante cose, in particolare in questo pezzo. Gli artisti fondamentali che mi hanno ispirato a livello comunque sound, emotional e quant'altro sono state proprio Miley Cyrus e Halsey e The Weeknd. E diciamo che vabbè, Halsey e The Weeknd, come anche altri cantanti, diciamo che saranno sempre un rimando continuo, soprattutto anche per quanto riguarda The Weeknd. Io come range vocale sono in quelle tonalità, quindi magari mi capita di fare cori o cose che comunque magari possono ricordare un po' quell'atmosfera, quel mondo. E Halsey mi emoziona tantissimo, quindi io cerco sempre di riuscire a emozionarmi almeno quanto lei mi emoziona ascoltandola, quindi spero poi di dare lo stesso risultato. E Miley Cyrus mi piace molto, ma non è una troppo corrispettiva con me, anche se però abbiamo questo amore per gli anni 80 in comune, quindi potrebbe influenzarmi ancora in futuro.
1: Sì.
0: Che non quanto The Weeknd e Halsey, che sono un forever and ever.
1: Ok, sono d'accordo comunque con te dal punto di vista delle sonorità. E io ascoltando questo brano, la prima cosa che mi ha ricordato è stato proprio The Weeknd. Quindi in futuro ci saranno delle canzoni, dei singoli che avranno delle sonorità anni 80, quindi?
0: Sì, quello che credo sarà il terzo singolo, che fino ad adesso è il mio preferito.
1: Ok. Infatti. Adesso non voglio farti spoilerare, però comunque hai in programma un nuovo album, quindi sei al lavoro su nuova musica.
0: Sì, esatto, sto cercando di scrivere più pezzi possibili. Diciamo che la quarantena è stata anche un po' d'aiuto, perché durante il lockdown non ho fatto altro che scrivere.
1: Quindi non hai avuto il blocco dello scrittore, hai avuto il fenomeno opposto. E uscirà tra poco un video riguardo Sette Coltelli?
0: Sì, allora diciamo che domani, sempre su Instagram, annuncerò le date. Ci sarà una data in esclusiva mondiale, diciamo in anteprima mondiale, e poi il giorno dopo uscirà sul mio canale YouTube, che è Rosa Spina Music.
1: Perfetto, quindi ragazzi non avete scuse, ormai Sette Coltelli potete trovarlo ovunque, potete trovarlo dunque nelle radio ma anche in tutte le piattaforme digitali, giusto?
0: Esatto.
1: Rosa Spina, ci vuoi ricordare dove possiamo trovarti sui social?
0: Io sono su Instagram e mi chiamo Io Sono Rosa Spina, con Io Sono anche insieme, visto che molti mi chiedono se è incluso anche il Io Sono Rosa Spina nel nome o se è solo Rosa Spina. No, è Io Sono Rosa Spina.
1: Ok.
0: Poi mi trovate anche su YouTube, Rosa Spina Music, su Facebook, che in realtà la pagina si chiama ancora Chris Raphael, perché dopo un po' che superi un certo numero di follower non te lo fa più cambiare, quindi adesso sono un attimino in procinto di capire come gestirlo. E per il momento basta, poi okay. Ci sono anche su altri social, ma appunto devo cambiare il nome, eccetera.
1: Comunque è impossibile non trovarti. Prima di salutarti volevo togliermi un'ultima curiosità. Prima hai parlato di musiche e di canzoni che tu cantavi in altre lingue. Volevo chiederti se in futuro ci sarà un ritorno al passato oppure ti focalizzerai solo sulla scrittura in italiano.
0: Allora, diciamo che di base italiano, però potrebbe esserci la possibilità che magari in qualche pezzo possa mischiare un po' le lingue, cioè magari metterci quella parola, quella frasettina, magari anche in dialetto, perché
1: non so,
0: per l'estate vorrei sperimentare qualche parola in napoletano in un pezzo.
1: Ah, perfetto, allora noi saremo curiosissimi di ascoltare i prossimi singoli. Rosa Spina, ti ringraziamo molto per questa chiacchierata e per questo viaggio che abbiamo fatto tra i suoni e le parole. E adesso invertiamo un attimo i ruoli e dunque prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
0: Beh, anzitutto grazie mille per quello che hai detto. E adesso in onda abbiamo il nuovo pezzo di Rosa Spina, il pezzo che l'ha fatto risorgere, e vi auguro di risorgere insieme a me, Sette Coltelli by Rosa Spina.
2: Ho messo insieme i pezzi e sono risorto.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
6: Scout di Vercelli?
5: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
6: E avete dei contatti?
5: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
8: Promosso!
9: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e sono in compagnia del mio collega Francio di UMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università della Magna Grecia. Oggi ti parleremo dei laboratori e delle opportunità che puoi trovare nell'Università del Piemonte Orientale, nell'Università della Magna Grecia e nei loro territori.
10: Partendo da UPO, se sei fuori sede, amante dello sport o pendolare con tante ore buche, puoi frequentare il Centro Universitario Sportivo del Piemonte Orientale o, per gli amici, CUSPO, che fa proprio al caso tuo. Potrai scegliere tantissimi sport nelle varie città, sport di squadra come il basket, il calcio e la pallavolo, oppure individuali se siete più timidi o con meno tempo, come la scherma, l'atletica e la palestra. Consulta il sito www.cuspo.it per avere maggiori informazioni e scegliere lo sport che fa per te nella tua città universitaria.
9: Se invece sei un tipo che allena di più il cervello, nella sede di Vercelli puoi trovare il tuo posto all'interno del laboratorio LASA, Laboratorio di Archeologia e Storia dell'Arte, che offre spazi di studio e confronto per le attività autogestite, ma anche la consultazione di materiale iconografico e tecnico.
10: L'arte non è il tuo forte e preferisci i testi antichi? Prova con il laboratorio di elaborazione e riproduzione digitale che unisce i testi e l'informazione alla lingua latina. Per maggiori informazioni approfitta del sito disum.uniupo.it nella sezione Laboratori e Infrastrutture della Ricerca. Ne troverai molti altri.
9: Come studente puoi anche staccare dagli ambienti universitari rimanendo nella sede di Vercelli con i progetti Live e Spazio Join di Informa Giovani. Ti starei chiedendo cosa sono, e infatti resta qui con noi perché te lo spieghiamo.
10: L'acronimo LIVE sta per Laboratori di Animazione ed Innovazione Vercelli. È un progetto iniziato a settembre 2022 all'interno del comune di Vercelli, in cui quattro ragazzi, assunti come tirocinanti e guidati da un responsabile dedicato, hanno il compito di prendere dei locali chiamati Join Space e Join Lab e trasformarli in punti di ritrovo per i giovani della città.
9: Questi spazi si trovano in via Fratelli Lavini 67, nello stesso luogo dell'Informa Giovani di Vercelli. Dal 19 novembre sarà possibile visitare, all'interno del Joint Space, locale al primo piano, una mostra fotografica chiamata Body and Soul, dedicata alle malattie del comportamento alimentare negli uomini, argomento molto delicato su cui ancora oggi c'è un grande stigma sociale. Ma continuando a parlare di laboratori, ascoltate la nostra short news per avere maggiori informazioni su un tema molto caro a Radio 6023 e UMG Web Radio.
10: Non volevamo essere autoreferenziali, ma tra le attività che il tuo territorio universitario ti offre, ci siamo anche noi, le radio universitarie. Radio 6023 e UMG Web Radio offrono la possibilità a tutti gli studenti, ma non solo, di poter imparare a fare radio per poter sviluppare soft skills nell'ambito del public speaking e della comunicazione.
9: A Radio 6023 puoi svolgere un tirocinio curricolare oppure aderire come semplice volontario, tesserandoti al costo annuale di 15 euro, che ti permette di avere libero accesso agli studi e una maglietta di Radio 6023. A UMG Web Radio invece puoi partecipare gratuitamente, perché tutte le attività della radio sono finanziate da Fondazione UMG, promotrice del progetto.
10: Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi, e qui all'Università Magna Grecia di Catanzaro lo sappiamo bene. Vediamo quali attività possono svolgere gli studenti universitari dopo le lezioni, che sia praticare uno sport o un semplice hobby.
9: Anche alla Magna Grecia c'è il CUS, Centro Sportivo Universitario, che si trova all'interno del campus ed è provvisto di un campo da tennis, un campo da calcio, un campo da calcio a 5 e un campo polivalente. Presso il CUS si organizzano sia tornei di tennis che di calcio, e se sei interessato puoi ancora iscriverti alla Superlega CUS, campionato universitario di calcio a 5. Per ulteriori informazioni su iscrizioni e convenzioni visita il sito www.cuscatanzaro.it.
10: Se fra le tue aspirazioni, oltre alla laurea, c'è quella di cantare oppure suonare, a Marcellinara trovi la Casa della Musica, scuola di musica non convenzionale. Oltre ai tradizionali corsi per imparare a suonare uno strumento o perfezionare il tuo canto, puoi imparare a scrivere una canzone pop, diventare un giornalista musicale o curare il tuo progetto musicale a 360 gradi.
9: E se la tua passione è leggere? Beh, presso la libreria Ubic a Catanzaro Lido trovi il gruppo di lettura Club Fahrenheit, aperto a tutti. Da anni ormai questa iniziativa ha visto la partecipazione di lettori di tutte le età e di tutti i gusti letterari. Ogni edizione ha un tema diverso e prevede un incontro una volta al mese per un totale di 7 incontri.
10: Tuttavia, chi l'ha detto che in libreria si va solo per comprare libri? Tra la presentazione di un libro e un reading, alla Ubic puoi anche imparare a fare delle bellissime fotografie. Se sei stufo di fare le foto col cellulare, puoi frequentare il corso di fotografia a cura di F Collective.
9: E tra le varie attività da svolgere non possono mancare ovviamente i laboratori teatrali. A Catanzaro puoi frequentare i corsi di recitazione proposti da Scuola di Teatro Teatro Lab 2, Ore Fuori dal Mondo, del Cinema e Teatro Comunale, edizione straordinaria Scuola Teatro Enzo Corea e Nuova Scena Teatro Acli. Cerca il corso che fa per te e potrai calcare le tavole del palcoscenico.
10: Esci dalle lezioni talmente fuso che non riesci più a parlare neanche l'italiano? Prova con l'inglese. Grazie alle iniziative You Say a cura di Diversity e Calabria Dreaming e Drink and Talk a cura dell'American Club di Catanzaro, hai la possibilità di chiacchierare direttamente con madrelingua e conoscere altre persone. Scegli la tua attività preferita e continua ad ascoltare e studiare informati. Per questa puntata è tutto da Francio
9: e Davide Boris.
10: È tutto. Vi ricordiamo che trovate Studiare Informati anche su Spotify. Arrivederci e alla prossima puntata.
9: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
8: e UMG Web Radio.
7: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
11: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
12: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
13: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
7: e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
14: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa, appunto, di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa, appunto, del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
14: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: In 2022, most European households have seen their energy bills rise dramatically as the price of gas, fuel and electricity has increased by sometimes more than 400%. At the same time, more and more people are looking for less polluting alternatives to traditional fossil fuels. In this context, businesses and individuals are turning to cheaper and greener options. One of these is solar energy.
16: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll see how solar energy could help the European Union in its green transition towards climate neutrality.
15: Solar energy seems to have many advantages. It is cheap and clean. It has also been the fastest growing energy source of the last decade, and it can help the EU reduce its dependency on energy imports by replacing them with domestic production.
16: But what exactly is solar energy? The International Energy Agency defines it as the conversion of sunlight into usable energy forms. Moreover, Eurostat divides solar energy into solar photovoltaic, or PV, and solar thermal, meaning heat from solar radiation. According to the European Commission, solar photovoltaic is currently one of the cheapest sources of electricity, as its cost went down 82% in the past decade. The Commission also believes that solar energy does more than protect EU citizens against the volatility of energy prices. It also means they can produce their own energy individually or collectively. Furthermore, in addition to generating electricity and heat, the solar energy sector is booming with new jobs and businesses.
15: But it's not all perfect. Despite these advantages, several challenges remain. In general, renewables are considered intermittent and variable. The availability of solar energy depends on weather and geography, and production can vary greatly between member states. The solar energy sector also competes with the agriculture, construction, and infrastructure sectors for land use.
16: There are other challenges, such as a need for more skilled workers in the sector, energy storage concerns, and high initial solar installation costs. Finally, China is the dominant producer of solar photovoltaic panels, which creates a risk of trading one energy dependency for another.
15: However, with the right framework and legislation, the European Union wants to overcome these obstacles and unlock the full potential of solar energy in the EU. How?
16: Well, let's look at the energy supply concerns and sanctions linked to Russia's invasion of Ukraine. In May 2022, the Commission proposed its Repower EU plan. This plan aims to phase out the EU's dependence on Russian fossil fuels and further boost the use of renewables. Its proposal involves the revision of several directives, including the Renewable Energy Directive.
15: The Repower EU plan also includes a solar energy strategy that should double the current solar photovoltaic capacity by 2025 and reach almost 600 gigawatt by 2030. One way the Commission wants to achieve this is by fitting solar panels on all new buildings in the European Union. The European Solar Rooftops Initiative aims to promote quick and massive panel deployment by requiring member states to make buildings solar ready.
16: The strategy also has three other initiatives to address the other major barriers to the development of solar energy in the European Union.
15: The EU Large-Scale Skills Partnership addresses the skills shortage in the solar sector, while the European Solar Photovoltaic Industry Alliance intends to facilitate an innovation-led expansion of a resilient industrial solar value chain in the EU, and in particular, the PV manufacturing sector. Lastly, the permitting package aims to streamline the permit process for renewable energy projects in the Union.
16: The European Parliament has stressed for years how important renewables are when it comes to climate neutrality and energy transition. In the last 3 years, several Parliament resolutions have pointed out the potential for citizens, industries and the public sector to further harness solar energy at distribution. Parliament has also called for removing administrative barriers to renewables production, advocated recognising renewable energy technologies as a strategic value chain, and established an alliance to support efforts in scaling up these technologies.
15: Renewable energy is becoming increasingly important as the EU tries to reduce its dependency on energy imports, and it also accelerates the green transition outlined in the European Green Deal. As the EU moves to harness the potential of solar energy and greatly increase the deployment of solar PV capacity, it will have several challenges to overcome. Nonetheless, the EU is taking all the necessary steps to make solar energy one of the foundations of its future energy system.
16: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
17: Sono le 5 e qualche minuto.
18: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
19: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
20: Vincitore Becchi.
21: Come trova che sia Radio 6023?
22: È piccola, però è caratteristica, è bella.
21: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
23: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
21: Sì, signore, però si contenga.
23: Figa?
24: Non è possibile.
21: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
25: Ma non possono sbattere le porte!
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
26: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
27: Di cosa si occupa la vostra associazione?
26: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
27: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
26: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
27: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
26: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
28: Kinek köszönhetjük a mai Európát? Nyilván nem csupán az uniós intézményeknek és szerződéseknek, hanem konkrét személyeknek is. Az európai integráció irányába tett minden egyes lépés mögött ugyanis olyan emberek állnak, akik sokat tettek a demokrácia védelméért, az emberi jogok előmozdításáért, a nemzetek közeledéséért. Az Európai Parlament létrehozott egy új díjat, az Európai Érdemrendet, hogy Európa kiválóságai előtt tisztelegjen. A tagországok állami kitüntetései mellett eddig uniós szinten nem volt még ilyen jellegű elismerés. Az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a következő szavakkal hirdette ki a díjazottakat.
29: Európát a kezdetektől fogva olyan rendkívüli nők és férfiak építették, akiknek a társadalom bármely szegletéből jöjjenek is, volt bátorságuk meghaladni viharos múltunkat. Hidakat vertek, akadályokat bontottak le, diktatúrákat döntöttek meg és válságokat küzdöttek le azért, hogy valódi változást és egy jobb jövőt hozzanak a kontinens számára. Ez az Európa teremtő elkötelezettség tiszteletet érdemel. Ezért hozta létre a Parlament az Európai Érdemrendet. azok méltatására, akik nem csak hogy hittek Európában, de sokat is tettek felépítéséért.
0: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
28: A kitüntetettek névsora jól mutatja, hogy mennyiféleképpen hozzá lehet járulni Európa gazdagításához. A politikától és a diplomáciától kezdve az emberi jogok védelmén át a tudományig és a kultúráig minden téren. A legmagasabb szintű elismerést, a rend kitüntetett tagja címet Angela Merkel volt német kancellárnak, Lech Walesa a demokrata vezetőnek és volt lengyel elnöknek, valamint Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek adományozta a parlament. Számos más vezetőt és kiválóságot pedig a rend tiszteletre méltó tagja, illetve a rend tagja címmel méltatott, köztük korábbi elnököket, politikusokat, filantrópokat, tudósokat és művészeket, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az európai értékek érvényesítésében és az integráció elmélyítésében. Ilyen például Mary Robinson, Írország korábbi elnöke, a humanitárius séf José Andrés és az ír U2 zenekar több tagja. Az érdemrendet az Európai Parlament, az Európai Uniót ma sokak szerint megalapozó Schuman nyilatkozat elhangzásának 75. évfordulója alkalmából 2025-ben hozta létre. Mert az EU nem csak intézményekről és politikákról szól. Olyan emberek írják a történetét, akik hisznek benne és segítenek valóra váltani. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
1: Alcide de Gasperi spēja ielūkoties nākotnē, taču viņa nākotnes vīzija nedzima no abstraktiem ideāliem. Tā bija nākotnes vīzija, kas dzimusi cilvēkam, kurš dzīvojis impēriju saīršanas laikos. Šādi parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola īsumā raksturo Alcide de Gasperi, politiķi, kurš sapņoja par mieru, kas vieno daudzās Eiropas tautas. Tu klausies īpaši mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstam par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Alcide de Gasperi dzimis 19. gadsimta izskaņā Austro-Ungārijas impērijas reģionā, kurā pārsvarā dzīvoja itāļi. Viņš bija nelokāms fašisma pretinieks un 1943. gadā nodibināja Kristīgo demokrātu partiju. Pēc otrā pasaules kara viņš kļuva par pirmo Itālijas republikas premjerministru un šajā amatā nostrādāja līdz 1953.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
2: E poi cosa fate?
1: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
2: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
1: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
4: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
3: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
4: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
3: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
4: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
3: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
4: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
3: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
4: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
3: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
4: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
3: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Today, the European Union is a political and economic union of 27 member states. A number of countries have also applied to join the union. Currently, there are 9 candidate countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Ukraine and Turkey, though accession negotiations with Ankara have been frozen since 2018. Kosovo also remains a potential candidate. However, the process to finally become a member state is long and far from straightforward. In this podcast, we will find out more about the procedure to join the EU. In order to apply for EU membership, a country has to be European and respect the EU's democratic values. It also needs stable and democratic institutions and the rule of law. In addition, it must have a functioning market economy and the ability to take on and carry out the obligations of EU membership. A country can become an official candidate only once it meets basic political, economic, and reform criteria. It can then start formal negotiations with the EU on 35 chapters of law covering many different policy areas. The chapters form the basis of the accession negotiations. They are reviewed during a screening process and are evaluated regularly until each chapter can be considered closed. Once negotiations and reforms have been completed, an accession treaty is finalised. The document then needs to be ratified by all existing EU member states and the country itself before the country can join the EU. The 9 candidate countries include Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey, as well as Ukraine and the Republic of Moldova, which became candidate countries in June 2022, and Georgia, a candidate country since December 2023. It has been a long road for the 3 newest candidate countries to reach this point. However, the Russian war against Ukraine has certainly sped up the process. Kosovo also remains a potential candidate. All these countries benefit from EU funding and policy advice, as well as association agreements, giving far-reaching access to the EU's internal market. The European Parliament debates and votes on annual progress reports for each country, which is an opportunity to identify areas of concern. Its approval is also required before a country can join the European Union. The enlargement process is an investment in peace, security and stability in Europe, as highlighted by European Parliament President Roberta Metsola during the high-level conference on the Western Balkans in June 2022.
1: Enlargement has always been seen as a transformative process for countries that want to look to Europe as their home.
0: According to the European Commission, Serbia and Montenegro could become member states as early as 2025. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
2: On tullut aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista ja miten EU-vaaleissa äänestetään. EU-kansalaiset valitsevat joka 5. vuosi Euroopan parlamentin jäsenet eli MEPit. Tänä vuonna valitaan 720 meppiä, eli 15 enemmän kuin aiemmin. Nykyisessä parlamentissa jäseniä on 705. Kukin maa valitsee eri määrän meppejä alenevan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että väkiluvultaan suuremmat maat valitsevat enemmän parlamentin jäseniä. Suuremman maan meppi edustaa suurempaa määrää ihmisiä kuin pienemmän maan meppi. EU-maalla on vähintään 6 tai enintään 96 parlamentin jäsentä. EU-vaalien vaalitapa vaihtelee hieman EU-maiden välillä, mutta perusperiaatteet pysyvät samoina. Monissa EU-maissa äänestäjät voivat äänestää poliittista puoluetta, yksittäisiä ehdokkaita tai molempia. EU-vaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa. Tämä tarkoittaa, että puolueen saamien paikkojen määrä Euroopan parlamentissa on suoraan verrannollinen puolueen saamien äänten määrään. Mutta kuka voi äänestää? EU-vaaleissa voi äänestää, jos on jonkin EU:n jäsenmaan kansalainen ja on ylittänyt oman maansa äänestysikärajan. Useimmissa jäsenmaissa äänioikeuden ikäraja on 18 vuotta. Belgiassa, Saksassa, Maltassa ja Itävallassa se on 16 vuotta ja Kreikassa puolestaan 17 vuotta. Toisessa EU-maassa asuvilla EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää joko kotimaassaan tai asuinmaassaan, mutta kukin voi äänestää vain yhdessä paikassa. Miten EU-vaaleissa sitten äänestetään? Kun käyt äänestämässä, näet luettelon poliittisista puolueista tai vaaliliitoista, joilla kullakin on omat ehdokkaansa. Joissakin maissa äänestetään suoraan puoluetta. Tällöin on tärkeää huomata, että kun äänestää jotakin puoluetta, ääni vaikuttaa myös puoluetta edustavan MEPin valintaan. Puolueet ovat ennalta valinneet järjestyksen, jonka mukaan ehdokkaat valitaan puolueen saaman äänimäärän perusteella. Joissakin maissa voit kuitenkin äänestää joko koko listaa, tai kuten Suomessa, antaa äänesi listalla olevalle ehdokkaalle. Kun äänestys on päättynyt, äänet lasketaan, ja puolueen osuus Euroopan parlamentin paikoista määräytyy sen mukaan, kuinka monta ääntä se sai. Näin varmistetaan, että kaikki poliittiset puolueet ovat edustettuina suhteessa niiden saamaan äänimäärään. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on yhteinen saavutus ja kannamme siitä myös yhdessä vastuun. Me kaikki voimme vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai. Sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
10: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
9: Paolo Borsellino.
3: Tre città. Una sola voce.
11: 6023. Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
12: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata andremo a conoscere le esperienze di una studentessa UMG e di uno studente UPO che hanno scelto di studiare nella città dove sono cresciuti. Quali sono stati i loro vantaggi? Scopriamolo subito con la prima domanda. Chi sei? Cosa studi e dove?
13: Sono Alessandro Vergani e ho cominciato giusto quest'anno filosofia e comunicazione proprio qui al Lupo di Vercelli.
14: Buongiorno, sono Martina Sorrentino, ho 23 anni, sono di Catanzaro e frequento la facoltà di biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
12: Come ci si trova ad essere cresciuto nella stessa città in cui studi?
13: Sicuramente molto utile, soprattutto perché sono riuscito a conoscere questo corso fin da quando mi sono appassionato alla filosofia, quindi avevo già la strada spianata, diciamo.
14: Ad essere sinceri, sono un po' indifferente riguardo a questa domanda. Non ho avuto l'occasione di poter vivere e scoprire altre realtà studentesche. Da un punto di vista può darsi anche il mio ambiente sociale, che comunque vedo e rivedo sempre le stesse persone, la cerchia è sempre quella. Oppure può essere anche il fattore che sento sempre la stessa calata, lo stesso accento che mi fa sentire a casa, anche se in realtà io a casa ci sono già. Però non so dire con certezza e concretezza come il fatto di studiare nella mia città mi faccia sentire. Potrei riuscire a dirlo magari tra qualche anno, quando andrò a vivere realtà studentesche al di fuori di Catanzaro. E quindi magari riuscirò a capire meglio che cosa si prova nello studiare in una città diversa e a sentire la nostalgia di casa.
12: E perché hai scelto di restare qui?
13: Molto semplicemente per una questione di spostamento, ma soprattutto perché sono stato alquanto incuriosito dal modo di gestire l'università. Infatti mi piace molto il fatto che ci sia poca gente rispetto a corsi con migliaia di persone ed è molto più gestibile, inoltre c'è molto più rapporto con professori e alunni.
14: Allora, diciamo che la scelta di voler proseguire il mio percorso di studi qui a Catanzaro l'ho presa ponderata in virtù del fatto che volessi rimanere vicino alla mia famiglia. Aggiungiamoci anche il fatto di avere l'università vicino, il non dover avere pesi sulle spalle come un affitto o il provvedere alle spese quotidiane da sola, oppure il non dover viaggiare presto la mattina e prendere mezzi scomodi. Diciamo un ulteriore vantaggio, un ulteriore fattore, meglio dire, che mi ha portato a scegliere di proseguire gli studi qua e che all'epoca avevo scoperto da poco. Che presso l'Università Magna Grecia avessero aperto la facoltà di mio interesse, ovvero biotecnologie. E ho pensato all'epoca, quale migliore opportunità?
12: Ci sono momenti in cui ti penti della scelta che hai fatto?
13: Per ora neanche una volta. Ti direi che è normale perché sono al primo anno, ma non penso che mi pentirò mai della scelta perché sono proprio appassionato. Non so se è un bene o un male, però sono proprio appassionato.
14: Sinceramente... in realtà sì, ho avuto dei ripensamenti. Dopo l'aver frequentato ed essere entrata nel vivo del mondo dell'università e della sua organizzazione, un pochino ci ho ripensato su questa scelta di essere rimasta qui a Catanzaro. I miei ripensamenti non sono stati tanto su quanto riguarda i colleghi oppure i professori, perché i colleghi sempre disponibili nel bene, nella buona o nella cattiva sorte. E i professori, alzo le mani, sempre preparati nelle loro materie e nelle loro discipline e pronti ad aiutare laddove ci fosse qualche lacuna. Quello che mi ha, lasciato con l'amaro in bocca è stato l'organizzazione vera e propria delle facoltà in generale. Come sappiamo tutti abbiamo delle lezioni in università. Presso la nostra università le annullavano dal momento all'altro, senza avvertire prima gli studenti, che come sappiamo ci sono anche pendolari, oppure il fatto di dover lottare per un'aula, nel vero senso della parola.
12: Quali sono i vantaggi che hai rispetto ai tuoi colleghi che si devono muovere per raggiungere l'università?
13: Come ti ho detto, spostamento e sicuramente maggiore organizzazione, dato che sono una persona molto poco organizzata, molto disorganizzata, e avendo più tempo per stare qui e andare più o meno nelle ore in cui inizia la lezione, posso gestirmi, studiare meglio, soprattutto imparare a cucinare meglio, perché non eccello, diciamo.
14: Ci sono dei vantaggi nello studiare in sede, come ho già detto il fatto che io non debba pagare un affitto, soprattutto visto i prezzi che hanno raggiunto ultimamente le stanze, cioè 400-500 euro per una stanza singola. Oppure il fatto che studiando in sede nella mia città so bene come destreggiarmi tra i vari servizi comunali, che siano quelli di trasporto oppure bar, pizzerie eccetera. Diciamo che anche ci sono ulteriori fattori, come per esempio il fatto che se un giorno non volessi seguire una lezione posso andarmene prima senza dover aspettare obbligatoriamente il pullman che mi porta a casa ad orari improponibili. Oppure il fatto che posso raggiungere l'università tranquillamente con mezzi privati. Diciamo che c'è anche un ulteriore vantaggio, fattore, che è il fattore sveglia. Non mi devo alzare all'alba, posso tranquillamente alzarmi più tardi, diciamo verso mezzogiorno, per poter essere a lezione alle 2.
12: Ma vorresti anche trovare lavoro dove vivi o dopo gli studi vorresti spostarti?
13: Per una questione di spostamento sarebbe ottimo, però lavorare dove vivo, però vedremo dove mi porta la via, dove mi porta il mondo, diciamo.
14: Allora, non nego che dopo questi 3 anni di esperienza presso l'università qui a Catanzaro, la mia voglia di andare ad esplorare e a scoprire soprattutto nuove realtà universitarie
7: e perché no anche lavorative, sia più grande e più forte da voler rimanere qui. Spero che un giorno questo desiderio possa avvenire realtà. Questo perché la Calabria non permette di crescere dal punto di vista lavorativo, in particolar modo per il lavoro in cui voglio specializzarmi io, che è quello di diventare un RIS. I RIS sono il reparto delle investigazioni scientifiche dei carabinieri. E per essere pratici, CSI, un giorno sì, mi dispiacerà lasciare la mia amata Catanzaro, ma purtroppo è questa la fine che siamo destinati a fare, soprattutto noi del Sud.
12: E siamo giunti al termine di questa puntata, ringraziamo gli studenti che sono stati nostri ospiti e mi raccomando, continuate ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
11: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
15: Transatlantycki handel niewolnikami stanowi mroczny i bolesny rozdział w historii ludzkości. Trwał ponad 400 lat, a jego ofiarami padło więcej niż 15 milionów osób. Handel niewolnikami odbywał się między Europą, Afryką Zachodnią i Ameryką. Zniesiono go na początku XIX wieku, ale jego skutki są nadal widoczne. By usprawiedliwiać i utrwalać handel niewolnikami, upowszechniano różne rasistowskie ideologie. Te teorie nie przepadły całkowicie. Ciągle kształtują dzisiejsze dyskryminujące postawy i zachowania. W tym podcaście przypominamy o ofiarach niewolnictwa i transatlantyckiego handlu niewolnikami. Przyjrzymy się też, jak ten mroczny rozdział w historii nadal wpływa na otaczający nas świat. Cofnijmy się nieco w czasie. W XVIII wieku Haiti było francuską kolonią na Karaibach. Żyli tam w strasznych warunkach zniewoleni Afrykanie. Pochodzili głównie z Afryki Zachodniej. Pracowali wiele godzin dziennie, byli narażeni na liczne urazy, choroby i przemoc, a niedożywienie było powszechne. W tym czasie wśród Haitańczyków pojawiło się pragnienie wolności, które rozbudziły ideały rewolucji francuskiej – wolność, równość i braterstwo. Kolonia stała się jednak polem bitwy konkurujących ze sobą potęg kolonialnych. Hiszpania i Wielka Brytania dla własnych interesów wspierały różne frakcje w społeczeństwie. W całym tym zamieszaniu pojawił się wybitny przywódca – Toussaint Louverture. Były niewolnik, zjednoczył Haitańczyków w rewolucyjnej walce, która miała miejsce w latach 1791-1804. Ostatecznie rewolucja haitańska zakończyła się sukcesem. Haitańczycy uzyskali niepodległość od Francji, a Haiti stało się pierwszym krajem założonym przez byłych niewolników. Ten historyczny moment nie tylko oznaczał koniec niewolnictwa na Haiti, odbił się echem daleko poza wyspą i przyczynił się do zniesienia transatlantyckiego handlu niewolnikami. Wróćmy do naszych czasów. Każdego roku 25 marca przywołujemy pamięć o ofiarach niewolnictwa. Obchodzimy wtedy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Ustanowiła go Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dzień ten ma nam przypominać o okrucieństwach niewolnictwa. Przywołuje też pamięć o tych, którzy cierpieli i ginęli w wyniku brutalnego handlu niewolnikami. Jest to również okazja, by uświadamiać młodym ludziom, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą rasizm i uprzedzenia. Jak powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
16: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
15: Miliony afrykańskich dzieci, kobiet i mężczyzn przewieziono przez Atlantyk. Odebrano rodzinom i ojczystym krajom. Ich społeczności rozbito, ich ciała stały się towarem. Odmówiono im godności ludzkiej. Historia niewolnictwa to historia cierpienia i barbarzyństwa, która pokazuje ludzkość w jej najgorszym wydaniu. Ale to również historia zadziwiającej odwagi, która odsłania jasną stroną ludzkości, Począwszy od ludzi zniewolonych, którzy postanowili zrzucić kajdany mimo przeciwności losu, a skończywszy na abolicjonistach, którzy nieustraszenie sprzeciwiali się niewolnictwu. Mimo to spuścizna transatlantyckiego handlu niewolnikami prześladuje nas do dziś. Jest prosta zależność między wiekami kolonialnego wyzysku a dzisiejszymi nierównościami społecznymi i ekonomicznymi. A w odradzającej się białej supremacjonistycznej nienawiści rozpoznajemy te same rasistowskie motywy, niegdyś popularyzowane po to, by zracjonalizować nieludzki handel niewolnikami. Obowiązkiem nas wszystkich jest walka z rasistowskim dziedzictwem niewolnictwa. W zwalczaniu rasizmu i uprzedzeń najważniejsza jest edukacja. Dlatego ONZ kładzie tak duży nacisk na znaczenie inicjatyw edukacyjnych, które uczą przyszłe pokolenia o przyczynach i skutkach niewolnictwa oraz podkreślają, jakie wnioski wyciągnęliśmy z tego mrocznego okresu. Ważnym narzędziem służącym edukowaniu i uwrażliwianiu ludzi jest używanie odpowiedniego słownictwa. Dlatego w ostatnich latach historycy przestali używać słowa niewolnicy i zastąpili je określeniem ludzie zniewoleni. Służy to podkreśleniu ludzkiej godności ofiar niewolnictwa, której tak zaciekle zaprzeczali beneficjenci tego systemu. Podejmuje się liczne inicjatywy, takie jak projekt UNESCO Szlaki Zniewolonych Ludów, uruchomiony w 1994 roku, oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Inicjatywy te przyczyniają się do...
17: Sono le sette.
18: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm in the having sex, I ain't in the making love. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
19: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
20: Eh no, cazzo, no. Un
19: po' di minimal?
20: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
19: Non c'è.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
21: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
22: E che cosa fate?
21: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
22: Cosa fate qua oggi?
21: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
22: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
21: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
23: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8 e 5 minuti.
3: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
4: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
3: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
5: Radio 6023. Stay Rock.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
8: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
7: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente. C'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
1: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
11: Quindi di cosa vi occupate?
10: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
11: Vi occupate anche poi dell'adozione?
10: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
11: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
10: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
11: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
10: No, Instagram e Facebook.
11: Come si chiamano?
10: Baffi e Code ODV.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
1: Radio 6023.
0: 6023.
12: 62.3.
13: 6020 che?
14: 60.23.
13: 6023.
12: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Giuro che un giorno ti ucciderò. Guarda negli occhi Lucifero. Hai 100 motivi se perdi, uno se vinci, muori se libero. Vai più veloce, più veloce. Vai più

0: tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare.
2: Il mondo è veramente grande e terribile e complicato. Ogni azione che viene lanciata sulla sua complessità sveglia echi inaspettati.

bruciarsi i piedi di una gru. E mi lamento, che strano appartamento, e mi lamento. Se strada mi addormento io mi pento. Se l'euforia ubriaca che era in me si sia scagliata in corsa verso

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023.

0: Sono le 9.
1: Ah, l'aria di primavera. Quindi poi ti dicevo, l'altra domenica, no, mi hanno preso il call. Ecco.
2: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
1: Sì, capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose,
2: sì,
1: che scendono.
2: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
1: Ecco, sì, ho capito.
3: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
1: Ma, bravo, chi è la signorina? Scusa.
2: Ma Volk, vada avanti lei.
1: No, vado avanti io, ma non è che sempre paura, andare avanti. Cioè. No, scusi signorina, io non la con...
3: No, figuratevi, cioè, io solo da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
2: Come? Ma come?
1: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, cioè, venghi qua.
3: Signori, allora calmi. Chiariamo una cosa.
1: Sì.
3: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo. E cosa vogliamo fare?
1: È che non lo so.
3: Abbiamo queste chiavi.
1: No, perché le chiavi le ha.
2: Ma come le chiavi?
4: Grazie del passaggio, amico mio. Grazie. Sì, adesso basta, spegni sta cazzo di musica. Però. Grazie. Ciao. Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia macchina retta come al solito è morta. Vedo che già è qui la nostra carissima
2: Ma la conosci, professore. Allora, professore? Ma
4: scusa un attimo. Non mi fate figure di merda, mi raccomando.
2: È la delegata della rete.
1: La delegata?
4: Ma non ci ha detto niente. Ma sì. No, non è che ci ha supportato, anche qui abbiamo il nostro...
3: Scusi
1: un attimo,
4: le chiavi, eccole, vai, apri, grazie.
1: Apro la porta.
4: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
1: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
4: sì,
1: meglio.
4: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
2: Professore!
1: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
4: Dai, apri sta porta.
3: Allora.
1: Giustamente.
2: Volk, però apra
1: sto Volk,
4: mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme. Ma porca puttana, porca vai che sigla bandate sta gamba e sigla.
5: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
6: Ma che c'è Cecil?
4: Attenzione classe!
7: Trentelloni!
4: Sta iniziando lo strillone!
6: Mitico!
4: Allora, vuoi che tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme tutte le volte che lo fai scattare, uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo!
1: Scusa.
4: Ma mi dispiace
1: scusate, non lo farò mai più.
4: Signori, vabbè. Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
2: No,
1: le sarà la pressione.
4: Benissimo.
3: Calmiamoci.
4: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra e finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza che ci può glu come le bottigliette blu che passano di
3: si glugga?
2: Esatto.
4: Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
1: può anche dire Tonic.
2: In questo caso lei Gin, lui è Fitz Gin e Fitz
1: a braccetto, va bene.
4: Sì.
3: Questa cosa mi è piaciuta.
4: Evidentemente c'è qualche
2: grazie amministratore.
4: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista. No.
3: Ma dove siamo?
1: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
4: purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
2: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
4: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
2: non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
4: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega attissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone chiacciola@0.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente anche lì, però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
1: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
4: TikTok.
1: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani, e quindi certo, giustamente certo. Noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, sì, bravo, sì. Vogliamo mettere
2: certo. E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
4: Ma non è vero, ma non è vero.
3: Allora signori, allora
2: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste di colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
4: e la Madonna che bottiglia glu, glu,
2: tutti quanti con la sete, via, vai.
4: Ma visto, ma visto che bottiglia, ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una bottiglia sì.
2: c'è un bottiglione
3: proprio. Un litri, signori, perché bisogna
4: ricordiamolo.
2: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16.30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi, chi non vuole
4: no, in caso
2: ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
4: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina, e vediamo...
1: Andiamo con la prima traccia
4: che forse è meglio.
1: Perché, bravo, ecco.
4: Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC, e voi dite fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
1: Attenzione,
4: sono sbagliato perché alla fine non c'è la G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello dai, è abbastanza
1: Madonna che
4: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
2: ma soprattutto aiuta anche professore Lurens.

Non riesco a capire come un semplice bocchetto possa costare 35% in meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi. O lei, dal punto di vista orario, da 110 all'odio, può nascondere le magagne dal punto di vista fisico.

0: Gun Shooting e CDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ruvidissimo, no, che rolle, va bene, un po' di rock, di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa... Perché? No. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Vuole, io stavo per dire in maniera diretta dovete andare.
1: No, quanti... però,
2: ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie... No. Comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, prego, mi scusi.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente

0: E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene! Non rida!
2: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada!
3: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
0: Dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato in automatico.
3: Sempre il bello della diretta.
0: Porca di quella!
3: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
0: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
3: Cargo Largo.
0: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
4: Siamo messi bene.
0: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
3: Ma no, dai.
2: No. Che bello, guarda, ci ha messo uno zucchero di vino per la torta. Pensa dopo.
0: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo uscire
2: proprio. Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
0: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto: Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti cos'è questa roba. Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto: bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti, i packaging, secondo le autorità, anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
3: Esatto.
0: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione, poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
2: Megoglioni!
0: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
2: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salire.
0: A causa della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
3: Non rida.
2: Senta, Breaking Bad, lei si è perso, lui che tracannava dal cartone che...
0: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
3: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
2: Sì, infatti.
0: Vada. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico così la gente se la può fare a casa.
2: È stato molto, veramente bravo. Ci sta bene.
4: Io sto prendendo appunti, però.
0: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un
4: fantastico
0: problema. Ma adesso basta con i farmacismi. Ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica, conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a

0: Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guarda, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantatessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, è molto brava, è molto...
2: No, già... contegno, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che va.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah!
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri,
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: È un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì, pronto, buonasera, qui è
3: Brutta,
0: la
3: ragazzi, che sto scappando.
1: Mi ha appena chiamato, scusi.
3: Ragazzi, che sto scappando, qua in macchina sto facendo queste cose, sì, chi è che rompe i marani?
1: No,
0: Ravaioli, buonasera, siamo il prof, Brutta,
1: sì, ci pronto, un attimo, andiamo.
0: Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente, che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli? Se,
1: aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui abbiamo Gin, che si trova qui negli studi nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di quella parola, ci sto passando, ti tiro una ratta.
1: Sì, no, pronta. No, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, mi scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
2: Cosa?
1: Che è? La macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in mille, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Non so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore.
3: In questo momento sono appena uscito da Texas Roadhouse, praticamente mi sono fatto una mangiata che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città però?
3: Non so, me stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Con
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no? Tra l'altro, la signorina, per caso, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
2: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra roba.
1: Pronto? Pronto, sì! Allora,
0: pronto,
1: senta un attimo.
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
0: Dove
3: scusate, dire? Guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. Appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Swiss Springs. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, Springs. Cosa sto a parlare con voi di tre busoni, ma
0: Non capisco,
3: sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, non lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
2: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia o in Colombia, Ravaiolo?
3: No, allora non stiamo lì a poi. Io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, le dei piccoli, delle tabacchine. Tra l'altro, devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito.
1: Certo.
3: Praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già c'ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Colombia, no?
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nel
3: hotel? Devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo, vai.
3: Anche il servizio quello notturno.
1: Cosa?
3: Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Siamo per cortesia, non ci facciamo conoscere. Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
3: Praticamente è molto facile. Voi arrivate lì comodissimi e freschi a Colombia.
1: Certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama.
1: Aspetta un attimo, che vediamo anche noi, così almeno vediamo le.
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Gene Avenue, lì c'è una roba che ovviamente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
2: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusi, dica.
2: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito,
1: vai.
0: Quindi bisogna passare il canyonero?
3: Non ho capito, scuse, mi ha parlato il triconomo, mi dica.
0: Allora!
3: Dica!
0: Ravaioli! Io
3: spero
0: Pronto! Sì! Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va, che gli vuoi bene, Mazzito.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Ma sto andando dove devo andare, cosa vuoi da me, della mia vita? Ma pensa te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluta lei, Ravaioli! Un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
4: Glu, glu, glu, glu, glu.
0: Ma che...
4: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
4: Lei dov'era? Mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato, perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa?
4: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa, oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per... Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
4: Ah sì?
1: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, te lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 493 pezzi.
0: Scusi, come?
4: Abbiamo capito le ultime due.
0: Non abbiamo capito.
1: Scusi, dicevo,
4: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.000 pezzi della nostra è scritto proprio così.
2: Beh, avete capito, no?
5: Tanti
1: pezzi. Beh, della nostra,
6: professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
6: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Stia zitto.
4: Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
6: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
1: Insomma, questo camion è trasportato 5.603 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito. Copperfield,
6: hanno spento pure la scatola nera.
1: Più o meno. Le indagini, cosa?
2: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì,
6: Anche il Volk piange.
1: Sì, sì. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Ecco. Quindi, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat.
4: Sì,
1: che poi provvederà a trasmettere tali prove agli inquirenti. Però quindi se sono rubati, pensa, 4.000 pezzi.
4: Immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apre, è fallato, e devi fiscare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare...
3: Ma sempre preso per il culo!
1: Comunque...
6: Vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
6: Diventi quindi... cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
4: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
6: Volk, risponda lei.
4: Benissimo. Sì?
7: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
4: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
6: Va bene tutto, ma psicofanti no.
8: La macchina è pronta. Se voi, quando vuoi, se vuoi, quando vogliamo, vi rismo.
4: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
4: passare
1: abbastanza...
4: lì sotto... Chiudi sto citofono.
2: Amici vostri?
4: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
6: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita, molto particolare.
4: Era doveroso, come dicevo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
4: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo
4: Sì, era un po' così.
1: Però, il colpo di coda è stato quello.
4: Esatto.
1: Il Lynyrd Skynyrd.
4: Sì?
1: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no,
2: la chiudiamo così.
3: Quindi, dobbiamo tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'è la regia che c'ha il ditino pesante solo quando ci sto io, poi tra le altre cose. Questa non è una cosa che non si capisce. Non si capisce come mai. Vabbè. Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti. Che rottura di palle, sto telefono.
1: Sì, purtroppo
2: qualcuno
1: così.
2: Risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di giro. Sì, pronto!
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non ancora, è il telefono fisso.
3: È il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. È il mio. Ma vai fuori a rispondere.
1: C'è la stessa suoneria del.
0: Secondo
1: lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk. Sì.
1: Sì?
0: No, ma, no. No, ma fatti pure i cazzi tuoi.
3: Arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, ma chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Dice ospite, comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente petali di fiori, per cortesia. Per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no,
0: Però ci sa fa, c'è bisogno dirlo.
3: Squettatevi, squagliatevi.
0: Oddio mio.
3: Devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua, rimanga
0: no,
1: qua.
0: No, venga qua lei, dove va?
3: Signor e il signor Sessietn,
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, beh, stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tantissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo? Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanzosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store, destocco.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: C'ha l'eco?
1: No,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Ma glielo dica che per giocare a freccette, comunque, visto che c'ha una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: Ciao,
1: guardi
0: uno
1: che
0: lei,
1: io glielo dico, è a un metro da dargli una testata, cioè nel senso fisicamente guarda avanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centro avanti sfondamento.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centro avanti sfondamento, ci vuole la tipa che sta qua oppure...
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serva.
3: Ma è facilissimo. Vedete che siete degli scalcagnoni con un capo proprio niente.
0: Porche,
3: ve l'ho detto un sacco di volte, ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente,
1: ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice
3: l'amministratrice sderenata,
0: no sderenata, no perché sderenata, l'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
3: Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
4: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni, Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanza poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Io imprendo tutto.
0: Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò
1: no,
0: io
1: no, non ci parla, cioè,
0: parlaci tu. Io
1: le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai visto. No, è meglio di no, perché poi...
1: Va bene, lascia non stare. Sì. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, non ce ne frega niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa
3: conferenza, questa applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede finimonto
1: e succede il patatrac,
0: certo, ma ci dice a cosa serve
1: app. Ecco,
3: certo, l'app si chiama Icefr.
4: Non
0: si è capito, scusi, c'è un problema con il microfono,
4: è scritto bene.
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Dai, delegata, no, sderenata!
4: È scritto bene!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna comunque
3: interpretare. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente. Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
1: notizia,
0: di.
1: Vorremmo cercare di concludere perché.
3: Tre
1: magari...
3: mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel.
1: Quello,
3: non
1: quello
3: ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo...
3: Non ce l'avete Foodstress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sotto il naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in due parole, che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
4: Fatto, finito. Parola. È finito adesso, eh?
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
4: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
4: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci riesce.
0: Sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'. Cosa rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Che cosa siete, una ratta sorto muti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, a differenza del vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sta... non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, no, no, no, qua io da lei
3: ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma esce... no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda? No, banda, no, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, no, non entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va? Ciao, l'applicazione!
4: Come, dove?
0: È andato, cioè non ci voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
4: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa
0: scena. Oh,
1: e tanto
0: già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono tre mesi che ci
4: è un casino, non a caso sono amministratrice di rete, però...
0: sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non lo so, il bravo non lo so. Cosa deve fare? No, no, no.
3: No, te sto a dire no.
0: Sì.
3: Allora, forse facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì. Professore,
0: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri tre mesi, Altri tre mesi.
1: Tre mesi.
3: E l'affitto è importante. L'affitto è importante. L'affitto se lo ricordi.
0: È lui che
3: la ringrazio. Gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì.
0: Ha detto
3: gentilissima. Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma dico, saluta cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì.
0: Aia, forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa. Mentre io prendo i pallettoni, lei le canna notizia. Va che
3: no, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce, però magari.
3: Un segreto.
1: L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono, che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che magari le può dare qualche ispirazione. No, vabbè, allora perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste io e lei, bravo, parleremo in separata sede. Ma veniamo alle notizie invece carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare sull'autocisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: 2 ore e 20
1: per fare la bellezza di 22 chilometri.
3: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
3: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così dalla
3: foto. È un'auto ibrida?
1: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene?
3: La sua macchina, sì.
1: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
3: Ma no!
1: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, servita fredda. Ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social, stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che, appunto, purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore!
3: No,
1: sulla
3: manica.
0: Pensa!
1: Bella. Purtroppo fantastico. È stata... anche imbrattata, eh sì, purtroppo è come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web E a quanto pare questa, diciamo, la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signore.
0: Ah,
1: lei,
0: ecco,
1: si è vendicata, signore. Ah, spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte, sapete, tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio, sono scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe.
1: Ma certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Non ah, ecco, adesso si capiscono tante cose.
1: Oh, so io, scusate.
3: Uniweb.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social, con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa.
0: Se c'è da pagare, la faccia del sassolino. Alla faccia del sassolino.
2: Almeno
1: diciamo che, insomma, non, io, insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi, se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata, con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo. No, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
0: No,
1: pulisce,
0: no,
1: tranquillamente, poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
2: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail. Albo Rosi, che ci porta qui a 6023, Still Blazing.
0: Pensate.

0: anche leggermente un tono un po' diverso, perché
1: esatto,
0: insomma,
2: ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre,
3: devo dire. Comunque la sento, insomma,
0: ecco,
2: capitato. Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, certo. Quindi io sono comandante, certo. Quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline e pane non li dai, non li, quindi
0: allora una volta non importa, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole...
2: Io. Allora, caro mio ministro, dice, guardi, io, visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra... Era, che praticamente...
0: No, cosa? No, perché quello è il nome, c'è? Quello è il nome.
3: Ah, ok, fantastico.
2: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che... va bene. Allora, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto, qui alla... Era, e... con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a Glu Glu Glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose.
2: Certo.
0: Prego, diceva...
2: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché...
4: Certo.
0: Una cosetta.
3: Direi... molto volentieri, ma devo rifiutare...
2: Peccato, perché sennò il comandante, io, col mio secondo, Piercalvo, poteva essere veramente una bella citarella. Poi poteva conoscere la mia dorata Sandra, che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto... Sandra, sto parlando, non sto flirtando!
0: No, ecco.
2: Un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia.
0: Allora, non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
2: impegni. Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano
2: Indiano? In questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
4: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi.
2: Ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo da un aereo e via.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
3: Direi, non vorrei
0: molto molto bene.
2: Vabbè, ma comunque sì, che c'è, Piercalvo? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
2: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, andato, poi perdiamo un motore.
0: No,
2: dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su un aereo. Tocca delle altezze molto alte.
5: Pronto?
0: No.
5: Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
4: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente, c'è solo un'interferenza.
5: Ma chi è? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i brotti delle piante, me lo ricordo.
4: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
5: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia... Che è la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
5: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
5: Ci sentiamo prossimamente.
0: Grazie.
5: Per la prima convention, va bene?
0: Va benissimo.
5: Vistino bene, pronto?
0: Scendendo con lei.
2: Allora, basta, perché non accada mai più,
4: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: E pensa.
2: Faccia gliela do però, se la vuole, condita.
0: No, lasci perdere. Guardi, noi dovremmo salutarla. Se però lei, almeno una volta, la prego, riesce.

0: riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
1: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riagganci il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
2: Agganci le cuffie.
0: Ecco, agganci le cuffie all'apposito tasto di chiude.
1: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima.
3: Buona serata. Salve.
0: Abbiamo avuto qui in diretta
1: Che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
3: Forse ho capito.
1: Facciamo scendere. Sì, qui il comandante della zona per Tassuglia Gripante. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
1: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dei coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
1: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no?
0: Sento,
1: allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota. Ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No.
3: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stereo, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
4: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto! Oh.
0: Invece noi, niente.
4: Niente? Non avete mangiato?
2: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
4: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
4: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello strillone, glu, come sempre la classifica, la classifica è ha shakerato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
4: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile. Ma questa è un'altra storia.
0: succede.
5: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
4: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: la carne.
4: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia
0: via.
4: Esatto. E allora 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
3: È un secondino che stavo ancora appuntando.
4: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
2: Esattamente lì.
4: Pronto?
2: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia adesso. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
4: Vai, ce l'ha.
3: No, allora, non guardare.
0: No, noi non guardiamo. Guardando un'altra parte, no?
3: Ma c'è tutti i fogli qui, ma non
0: c'è. Lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
2: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando un'altra parte, non mi rompa le scatole.
4: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è fogli dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
4: L'ha trovato?
3: Sì, l'ho trovato.
4: Prego, puoi iniziare.
3: Il decimo, signori.

0: Quindi, mentre tu stai assaporando la tua dolce,
1: sì,
0: carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo intestino. Quello.
2: Quello.
1: Sì, esatto.
0: Quello.
1: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico, a naso.
0: Sì, l'intestino, ah. Quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
1: Beh sì, in effetti, sì, quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io arrogo per davvero.
0: No, ragazzi,
1: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scatola e si va a fare la radio.
2: Sì.
1: Allora, poi abbiamo...
2: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
3: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
2: Allora sì,
1: signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino, mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere, oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde, beh, la prima è questa è tranquilla, rimixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie, e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno pago o disparo, vediamo chi va.
3: No, io stavo guardando il bravo.
2: Vado io all'ottavo posto, perché questo mi rispecchia, il polemico professionista.
1: Ecco.
2: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
1: Ma che due palle.
2: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tu Pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti sanno. No.
3: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce, arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono, e poi alla fine quando si presenta arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. 33, giusto, dicendo, scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi
1: dottoressa, prego,
3: passarle la domanda, mi scusi, mea culpa.
1: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
3: Sui
1: centri. Esatto.
0: Il romantico in crisi. Nel sesto posto con... Portiamo la fidanzatina, sì, con cui ha litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Tu stai là, giri la carne, senti, tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
1: E tu lì ti fingi morto perché fai come davanti agli orsi. Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che è un mix, guarda, vedete. Parte forte. Oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. La vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
3: Ecco.
1: Cioè, quindi questo per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu passi metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
2: Ah, ancora puzza.
1: Ancora e puzza.
2: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
1: Ah!
2: Ecco, non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
1: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
3: Sulla brace,
2: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
1: No.
3: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e lui sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti ad essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
1: Raga,
3: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente.
1: Sì.
3: Va bene. Scusate.
0: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
1: Sì.
3: No, ce la deve fare.
1: No, prego, la deve fare, stoicamente.
2: No, sì, non si lasci contagiare.
0: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco. Troppo fresco e troppo leggero. Perché stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo. A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
1: No, ma una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Fidati, se ne esce fuori con frasi tipo, fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora!
0: Sì, ora sto contando.
1: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre, non se ne va mai. La cosa migliore
4: è che la salsiccia la devi mangiare a bocca piena.
1: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
3: È vero, confermo.
1: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu, auguriamo anche...
3: Cosa vuoi augurare?
1: Auguriamo anche una buona Pasqua e una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa Pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
3: Lunghissima, adesso poi insomma abbiamo...
1: Però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno anche noi, perché sostanzialmente mercoledì sera ancora staremo in botta da lunedì.
3: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore, il meno.
1: Vabbè, comunque... Ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa, che sicuramente già si era scordata.
0: Sì, avevo dimenticato tutto. Fantastico.
1: Perfetto.
3: Insomma, è lì sulla destra, tranquillamente, freschissima. Abbiamo una bellissima scaletta.
1: Freschissima, scritta, capito?
0: Quella l'ho vista.
3: Scritta in maniera molto tranquilla. E insomma, quindi.
1: Esatto. Poi in memoria.
3: Legga,
1: in memoria
3: legga di... bene il titolo.
1: Cioè in memoria di venerdì.
5: Senti, mi serve un McFradam a Snickers. Poi mi serve un altro McFradam a Markix. Poi mi serve un Gisburro a. C'è quello là da 1 euro.
2: Cosa?
3: Ma perché?
1: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, la chicca, la chicca. Prego.
0: Fantastico.
1: Pronto?
0: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
1: Sì.
0: Ma scusate.
1: Sì?
0: Sì, devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
3: Beh, io
1: si ricorda,
3: non lo so.
1: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
0: Sì, sì, no, per carità.
1: Se vuole legga questa, però, insomma.
0: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
3: la scelta
0: leggere.
3: È la sua, lei il titolo lo sa? L'artista
0: allora,
3: lo sa,
0: il
3: la
0: titolo della nostra prossima song.
3: Sì?
1: Sì?
2: Sì, lo dica.
1: Sarà?
2: Lo dica.
0: Porco Nando.
1: Ma, ah, no, Porco Nando. Dica quello vero, per cortesia, sennò ci cacciano. Dica quello vero.
2: Dica.
0: Shakerando, signori, di
1: chi? Sì?
0: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
3: Non stava scritto, perché forse scritto. Bastava Porco Nando.
0: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
1: Bei momenti.

0: altri bebè, tu non sai che cosa m'hanno. Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Ro. Il tizio si chiama Rob.
1: Scusate,
0: allora il
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. detto
2: no,
0: questo,
2: no,
0: direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... lunghi, no, dai.
0: Dottoressa, risponda lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei c'è.
3: Oh, mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, se no anche a grani. No, anche a grani, ci cioè, sono due modalità. No, è un fornitore nostro di finato, ci rifornisce
1: di Barbie. Ma di
0: spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strillone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora è l'ultimo appuntamento e noi
5: e facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati. Prego, annunciatelo, così almeno fate parte.
2: Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi
6: chiudiamola qui.
2: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e

0: Lad os nu se nærmere på Europarådet. Dette råd er en særskilt organisation og ikke en EU-institution. Europarådet har 46 medlemslande, hvilket er betydeligt flere end EU har. Alle de 27 EU-lande er blandt medlemmerne af Europarådet. Blandt dets ikke-EU-medlemmer er det Forenede Kongerige, Tyrkiet, Norge og Schweiz. Europarådet blev grundlagt i 1949 og er den ældste mellemstatslige organisation i Europa. Det har hovedsæde i Strasbourg i Frankrig, hvor Europaparlamentet også har sit officielle hjemsted. Faktisk plejede parlamentets plenarmøder at foregå i Europarådets hovedbygning, Palais de l'Europe. Det er fransk og betyder Europapalæet. Senere flyttede parlamentet til sine egne bygninger, som dog er forbundet med Palais de l'Europe med en gangbro. Europarådet er en organisation, der beskytter menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten. Den har sin egen domstol, nemlig den europæiske menneskerettighedsdomstol. Her kan man indgive en klage over en stat, hvis man føler, at ens rettigheder og friheder er blevet krænket. Det er dog først muligt, efter at man har indbragt sin sag for den højeste domstol i den pågældende stat. Som moderinstitut for den europæiske menneskerettighedsdomstol arbejder Europarådet for at forebygge krænkelser af menneskerettighederne. Det gør den ved at udarbejde konventioner, som er internationale juridisk bindende traktater. Europarådets første konvention var den europæiske menneskerettighedskonvention, som er hjørnestenen i dens aktiviteter. Konventionen er blevet undertegnet af alle Europarådets medlemmer og beskriver de rettigheder og friheder, der skal beskyttes. Europarådet overvåger situationen i sine medlemslande og kommer med anbefalinger til, hvad man skal gøre ved mangler på forskellige områder. Det kunne for eksempel være vold, korruption, racisme, menneskehandel, terrorisme, ytringsfrihed og frie valg. Så hvordan kan vi skelne Europarådet fra de to andre råd? Europarådet er det eneste af de tre råd, hvis navn indeholder kontinentets navn Europa. Og dermed afslører det faktisk også, at det er det eneste af de tre råd, der ikke kun vedrører EU-landene, men lande fra hele kontinentet. Selvom Europarådet er en separat organisation, har den de samme grundlæggende værdier som EU. Både EU og Europarådet bekymrer sig om europæernes velbefindende, og de er tæt knyttet historisk. Europarådet har ikke kun delt lokaler med EU, det har også den samme hymne og det samme flag som symboler på enhed. Og så deler Europarådet og EU målet om fred og lighed i og uden for Europa. Det er nok også disse ligheder, der gør det svært at kende forskel. Men forskellen på de tre råd kan opsummeres sådan her. Det Europæiske Råd udstikker kursen for EU, Rådet for den Europæiske Union lovgiver, og Europarådet beskytter menneskerettighederne og demokratiet. Og kun to af dem er en del af EU, Det Europæiske Råd og Rådet for den Europæiske Union. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento città e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Piod TTA, mic check. Tommaso alias Piod ascolta 6023. Bombo.
10: Sei zero ventitré,
11: importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso. Conta sotto un cielo grigio io a volte.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Reagi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.